0: con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Sono le 2:37.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly 9 Mix on Radio Fly.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo un po' di tè, perché il tè è la terza bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua e il caffè, ma a differenza di quest'ultimo fa molto bene al cuore, ai muscoli e alla memoria. La sua origine si perde un po' nella notte dei tempi. Il tè verde era noto ai cinesi già 5.000 anni fa. Antiche leggende ne attribuiscono la scoperta all'imperatore Shang Nung, che nel 2700 a.C. notò come le foglie della pianta del tè cadute accidentalmente nell'acqua bollente sprigionassero un gradevole aroma. Incuriosito, assaggiò l'infuso, che si rivelò buonissimo. Il tè fu poi introdotto in Giappone dai monaci buddisti intorno al 1200 d.C. Qui quello del tè diventò sì un culto, con tanto di rituali per la preparazione. Nota agli arabi dal IX secolo, la nuova bevanda si diffuse poi in Europa nel corso del XVII secolo a opera dei mercanti portoghesi olandesi, mentre si affermava anche in Russia. In Inghilterra il tè arrivò più tardi, ma fu accolto con entusiasmo tale da far diventare nel 700 la Gran Bretagna la patria dei più accaniti bevitori di tè di tutto l'Occidente. E anche se la tradizione inglese del tè delle 5 può sembrare una roba un po' da vecchio signore, bere tè verde e nero è soprattutto questione di salute. Diversi composti di queste piante a foglia verde sono stati esaminati in numerosi studi e si è scoperto che il tè fa bene alla memoria. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Psychopharmacology, il tè verde può migliorare alcune funzioni cerebrali, compresa la memoria di lavoro, che usiamo per il mantenimento temporaneo di informazioni durante l'esecuzione di un compito, per esempio ricordare il numero di telefono che stiamo digitando sulla tastiera. Nello studio 12 persone hanno ricevuto una bevanda contenente 27,5 grammi di estratto di tè verde o la stessa bevanda senza il tè verde. Successivi test di memoria hanno dimostrato come il tè verde migliorasse le prestazioni dei volontari e le connessioni tra la parte frontale del cervello e le regioni parietali. Aiuta poi a prevenire le carie. Bere il tè potrebbe essere utile quindi anche come colluttorio. Secondo diversi studi, i composti presenti nel tè nero e verde possono limitare la crescita dei batteri che causano le carie, infezioni e malattie gengivali. Nel 2001 alcuni ricercatori dell'Università dell'Illinois sono arrivati persino a chiedere a dei volontari di sciacquarsi la bocca con tè nero per un minuto 10 volte al giorno. Risultato: meno accumulo di placca sui denti rispetto alle persone che avevano usato solamente l'acqua. Riduce poi il rischio di malattie cardiache. Studio del 2006 pubblicato sul Journal of American Medical Association ha concluso che il consumo di tè verde è associato a una riduzione della mortalità per tutte le cause, tra cui le malattie cardiovascolari. Lo studio ha preso in esame oltre 40.000 cittadini giapponesi di età compresa tra i 40 e 79 anni per 11 anni a partire dal 1994. I partecipanti che hanno bevuto almeno 5 tazze di tè al giorno di tè verde al giorno mostravano un rischio significativamente più basso di morire, soprattutto per malattie cardiovascolari, rispetto a coloro che bevevano meno di una tazza di tè al giorno. Uno studio poi ha rivelato che il consumo di 10 tazze di tè verde al giorno può ridurre il colesterolo totale. Attenzione però, berne 4 tazze o meno invece non aveva alcun effetto sui livelli di colesterolo. Aumenta poi la forza muscolare, infatti riduce lo stress ossidativo correlato all'età e l'infiammazione che colpisce i muscoli e le ossa. In uno studio i ricercatori hanno chiesto a 170 donne in post menopausa di bere tè o un placebo ed eseguire alcuni esercizi quotidiani di tai chi. Dopo 6 mesi le donne che avevano bevuto il tè o praticato tai chi o fatto entrambe le cose avevano migliorato la forza muscolare rispetto alle volontarie che avevano preso solo il placebo. Per quanto riguarda la caffeina, diciamo che il tè verde ne contiene una quantità relativamente piccola, tra i 20 e 45 mg per 8 tazze, rispetto al tè nero che invece contiene 50 mg di caffè, 50 mg e il caffè 95 mg per tazza. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. Manamana. Vola.

0: Joseph DJ vi ringrazia dell'ascolto della Fly Night Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Sono le 4:04. Sono le 4:04.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 26 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.48 e tramonta alle 20.25, ora legale. La luna tramonta alle 2.20 e sorge alle 18.44, luna crescente. La chiesa ricorda San Gioacchino e Sant'Anna, patrona di Caserta.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 luglio del 1963 a Cape Canaveral, con il razzo vettore Delta B, veniva lanciato il SINCOM 2, primo satellite geosincrono del mondo, caratterizzato cioè da un periodo orbitale pari al giorno siderale terrestre.
0: Benessere naturale.
1: Disinfettare al naturale. Con il caldo che avanza è molto utile per chi pratica sport disinfettare calzini, scarpe, asciugamani e abiti, aggiungendo al lavaggio gocce di olio essenziale dell'albero del tè o di limone. Sarà di grande efficacia contro le infezioni fungine favorite dalle alte temperature.
0: Consigli pratici.
1: Contrastare l'anemia. La fitoterapia insegna che il vino può entrare nella preparazione di molti infusi, decotti o macerati utili per combattere vari disturbi. Un ottimo rimedio per combattere l'anemia consiste ad esempio nel macerare in un litro di vino Marsala 30 grammi di sommità fiorite di centaurea, 30 grammi di corteccia di china e 20 grammi di noci di cola triturate. Si scuote il contenitore quotidianamente, si filtra e si beve un bicchierino del preparato dopo i pasti principali.
0: Hanno detto?
1: Sì, più saggio degli altri se puoi, ma non glielo dire. Philip Dormer, Stanhope, Chesterfield. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola con

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona ultima domenica di luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Anna e Gioacchino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 luglio Gustav Jung, lo scrittore George Bernard Shaw, Mick Jagger e Stanley Kubrick. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno e che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado del leone, sappi che è probabile che la tua forza stia nella pazienza, nella tenacia e nella tua prudenza. Sei energico e attivo e dotato di una buona dose di entusiasmo. Per te sono molto importanti sia l'amicizia che l'amore. Avrai sempre molti amici, tanti conoscenti e riceverai continuamente dimostrazioni d'affetto. Farai dei viaggi fortunati e in qualche modo trarrai profitti dai contatti con l'estero e gli stranieri. Il successo sarà sempre a portata di mano. Un po' di ostinazione in meno ti avvantaggerà. E chiediamo alle stelle come sarà questa domenica 26 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Mattinata dinamica, entusiasmo per un'azione generosa e per l'avvio di progetti sui quali contiamo molto. Siamo in gamba, abbiamo sbaragliato la concorrenza. Toro, risveglio insipido e poco promettente per lo svago. Approfittiamone per fare visita alla famiglia, è una buona occasione anche per un chiarimento. Un prestito fatto a un amico tarda a rientrare, ma tranquillizziamoci, arriverà. Gemelli, domenica tranquilla con un sottofondo di soddisfazione personale. La luna mette in luce le differenze nella coppia, ma se accolte sono una risorsa. Se ancora di nuovo single, una spalla su cui piangere per una storia finita o mai iniziata, ce l'offrono gli amici, ringraziamoli. Cancro, tutto procede tranquillamente nella quotidianità e nel lavoro. È l'amore che non carbura, il cuore in cerca di avventure trasgressive guarda altrove. La giornata ci vede impegnati, ma alla fine i risultati si vedono e si toccano con mano. Leone, la mattinata si accende d'entusiasmo con svaghi, vacanze e tempo libero da dedicare anche ai figli. Siamo vitali e di ottimo umore. Le stelle portano spostamenti, occasioni e incontri inaspettati. Vergine, scoprire che chi frequentiamo ha i nostri stessi interessi o è disponibile a condividerne di nuovi è un grande incentivo per essere entusiasti. Possiamo concederci un breve viaggio di approfondimento e di conoscenza, è un investimento fruttuoso. Bilancia, oggi evadiamo dalla realtà, organizziamo una gita piacevole. Non contano i chilometri percorsi, ma le sorprese che ci aspettano a braccia aperte. A sostegno dei nostri programmi abbiamo la luna in Sagittario, una miniera di forza e pensiero positivo. Scorpione, ci troviamo alle prese con spese e bilanci. Tranquilli, se i conti non tornano cerchiamo la soluzione ottimale per guadagnare di più. Arrivano inaspettate prove di amicizia da qualcuno che avevamo un po' sottovalutato. Ricambiamo la cortesia. Sagittario, stamattina sfruttiamo la luna nel segno per lavorare, studiare o per concedere del tempo a noi stessi. La voglia di riposare può attendere. Tiriamo dritto senza curarci delle chiacchiere. La felicità è qualcosa che ci spetta di diritto e che arriverà. Capricorno, possiamo dire grazie ai consigli di una persona saggia e a una nostra inconsueta arrendevolezza se riusciamo a sbrogliare un nodo intricato. Un amico altruista fa da paciere tra noi e chi amiamo. Non deludiamolo, mettiamoci un po' di buona volontà. Acquario, la luna in Sagittario ancora per poco, organizza viaggi, incontri, cura le pubbliche relazioni e organizza un appuntamento. Bene i contatti e le prove di selezione, nonostante qualche piccolo vuoto di memoria andiamo alla grande. Pesci, un'impresa che stava andando in porto subisce un piccolo rallentamento, ma niente di grave, servirà solo a mettere alla prova la sua validità. Le relazioni conflittuali vanno risolte in qualche modo, dietro al risentimento c'è qualcosa che non va ignorato. E per chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna dice così: il fatto che gli uomini non imparino molto dalle lezioni della storia è l'insegnamento più importante che la storia può offrire. Aldous Huxley.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manomana. Manomana.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo un po' di tè, perché il tè è la terza bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua e il caffè, ma a differenza di quest'ultimo fa molto bene al cuore, ai muscoli e alla memoria. La sua origine si perde un po' nella notte dei tempi. Il tè verde era noto ai cinesi già 5.000 anni fa. Antiche leggende ne attribuiscono la scoperta all'imperatore Shang Nung, che nel 2700 a.C. notò come le foglie della pianta del tè cadute accidentalmente nell'acqua bollente sprigionassero un gradevole aroma. Incuriosito, assaggiò l'infuso, che si rivelò buonissimo. Il tè fu poi introdotto in Giappone dai monaci buddisti intorno al 1200 d.C. Qui quello del tè diventò sì un culto, con tanto di rituali per la preparazione. Nota agli arabi dal IX secolo, la nuova bevanda si diffuse poi in Europa nel corso del XVII secolo a opera dei mercanti portoghesi e olandesi, mentre si affermava anche in Russia. In Inghilterra il tè arrivò più tardi, ma fu accolto con un entusiasmo tale da far diventare nel 700 la Gran Bretagna la patria dei più accaniti bevitori di tè di tutto l'Occidente. E anche se la tradizione inglese del tè delle 5 può sembrare una roba un po' da vecchie signore, bere tè verde e nero è soprattutto questione di salute. Diversi composti di queste piante a foglia verde sono stati esaminati in numerosi studi e si è scoperto che il tè fa bene alla memoria. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Psychopharmacology, il tè verde può migliorare alcune funzioni cerebrali, compresa la memoria di lavoro, che usiamo per il mantenimento temporaneo di informazioni durante l'esecuzione di un compito, per esempio ricordare il numero di telefono che stiamo digitando sulla tastiera. Nello studio 12 persone hanno ricevuto una bevanda contenente 27,5 grammi di estratto di tè verde o la stessa bevanda senza il tè verde. Successivi test di memoria hanno dimostrato come il tè verde migliorasse le prestazioni dei volontari e le connessioni tra la parte frontale del cervello e le regioni parietali. Aiuta poi a prevenire le carie. Bere il tè potrebbe essere utile quindi anche come colluttorio. Secondo diversi studi, i composti presenti nel tè nero e verde possono limitare la crescita dei batteri che causano le carie, infezioni e malattie gengivali. Nel 2001 alcuni ricercatori dell'Università dell'Illinois sono arrivati persino a chiedere a dei volontari di sciacquarsi la bocca con tè nero per un minuto 10 volte al giorno. Risultato: meno accumulo di placca sui denti rispetto alle persone che avevano usato solamente l'acqua. Riduce poi il rischio di malattie cardiache. Studio del 2006 pubblicato sul Journal of American Medical Association ha concluso che il consumo di tè verde è associato a una riduzione della mortalità per tutte le cause, tra cui le malattie cardiovascolari. Lo studio ha preso in esame oltre 40.000 cittadini giapponesi di età compresa tra i 40 e i 79 anni per 11 anni a partire dal 1994. I partecipanti che hanno bevuto almeno 5 tazze di tè al giorno di tè verde al giorno mostravano un rischio significativamente più basso di morire, soprattutto per malattie cardiovascolari, rispetto a coloro che bevevano meno di una tazza di tè al giorno. Uno studio poi ha rivelato che il consumo di 10 tazze di tè verde al giorno può ridurre il colesterolo totale. Attenzione però, berne 4 tazze o meno invece non aveva alcun effetto sui livelli di colesterolo. Aumenta poi la forza muscolare, infatti riduce lo stress ossidativo correlato all'età e l'infiammazione che colpisce i muscoli e le ossa. In uno studio i ricercatori hanno chiesto a 170 donne in postmenopausa di bere tè o un placebo ed eseguire alcuni esercizi quotidiani di tai chi. Dopo 6 mesi le donne che avevano bevuto il tè o praticato tai chi o fatto entrambe le cose avevano migliorato la forza muscolare rispetto alle volontarie che avevano preso solo il placebo. Per quanto riguarda la caffeina, diciamo che il tè verde contiene una quantità relativamente piccola di tra i 20 e 45 mg per 8 tazze rispetto al tè nero che invece contiene 50 mg di caffè 50 mg e il caffè 95 mg per tazza. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

0: ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 26 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.48 e tramonta alle 20.25, ora legale. La luna tramonta alle 2.20 e sorge alle 18.44, luna crescente. La chiesa ricorda San Gioacchino e Sant'Anna, patrona di Caserta.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 luglio del 1963 a Cape Canaveral, con il razzo vettore Delta B, veniva lanciato il Syncom 2, primo satellite geosincrono del mondo, caratterizzato cioè da un periodo orbitale pari al giorno siderale terrestre.
0: Benessere naturale.
1: Disinfettare al naturale. Con il caldo che avanza è molto utile per chi pratica sport disinfettare calzini, scarpe, asciugamani e abiti, aggiungendo al lavaggio gocce di olio essenziale dell'albero del tè o di limone. Sarà di grande efficacia contro le infezioni fungine favorite dalle alte temperature.
0: Consigli pratici.
1: Contrastare l'anemia. La fitoterapia insegna che il vino può entrare nella preparazione di molti infusi, decotti o macerati utili per combattere vari disturbi. Un ottimo rimedio per combattere l'anemia consiste ad esempio nel macerare in un litro di vino Marsala 30 g di sommità fiorite di centaurea, 30 g di corteccia di china e 20 g di noci di cola triturate. Si scuote il contenitore quotidianamente, si filtra e si beve un bicchierino del preparato dopo i pasti principali.
0: Hanno detto?
1: Sì, più saggio degli altri se puoi, ma non glielo dire. Philip Dormer, Stanhope, Chesterfield. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona ultima domenica di luglio a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Anna e Gioacchino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 luglio Gustav Jung, lo scrittore George Bernard Shaw, Mick Jagger e Stanley Kubrick. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno e che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado del leone, sappi che è probabile che la tua forza stia nella pazienza, nella tenacia e nella tua prudenza. Sei energico e attivo e dotato di una buona dose di entusiasmo. Per te sono molto importanti sia l'amicizia che l'amore. Avrai sempre molti amici, tanti conoscenti e riceverai continuamente dimostrazioni d'affetto. Farai dei viaggi fortunati e in qualche modo trarrai profitti dai contatti con l'estero e gli stranieri. Il successo sarà sempre a portata di mano. Un po' di ostinazione in meno ti avvantaggerà. E chiediamo alle stelle come sarà questa domenica 26 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Mattinata dinamica, entusiasmo per un'azione generosa e per l'avvio di progetti sui quali contiamo molto. Siamo in gamba, abbiamo sbaragliato la concorrenza. Toro, risveglio insipido e poco promettente per lo svago. Approfittiamone per fare visita alla famiglia, è una buona occasione anche per un chiarimento. Un prestito fatto a un amico tarda a rientrare, ma tranquillizziamoci, arriverà. Gemelli, domenica tranquilla con un sottofondo di soddisfazione personale. La luna mette in luce le differenze nella coppia, ma se accolte sono una risorsa. Se ancora di nuovo single, una spalla su cui piangere per una storia finita o mai iniziata, ce l'offrono gli amici, ringraziamoli. Cancro, tutto procede tranquillamente nella quotidianità e nel lavoro. È l'amore che non carbura, il cuore in cerca di avventure trasgressive guarda altrove. La giornata ci vede impegnati, ma alla fine i risultati si vedono e si toccano con mano. Leone, la mattinata si accende d'entusiasmo con svaghi, vacanze e tempo libero da dedicare anche ai figli. Siamo vitali e di ottimo umore. Le stelle portano spostamenti, occasioni e incontri inaspettati. Vergine, scoprire che chi frequentiamo ha i nostri stessi interessi o è disponibile a condividerne di nuovi è un grande incentivo per essere entusiasti. Possiamo concederci un breve viaggio di approfondimento e di conoscenza, è un investimento fruttuoso. Bilancia, oggi evadiamo dalla realtà, organizziamo una gita piacevole. Non contano i chilometri percorsi, ma le sorprese che ci aspettano a braccia aperte. A sostegno dei nostri programmi abbiamo la luna in Sagittario, una miniera di forza e pensiero positivo. Scorpione, ci troviamo alle prese con spese e bilanci. Tranquilli, se i conti non tornano cerchiamo la soluzione ottimale per guadagnare di più. Arrivano inaspettate prove di amicizia da qualcuno che avevamo un po' sottovalutato. Ricambiamo la cortesia. Sagittario, stamattina sfruttiamo la luna nel segno per lavorare, studiare o per concedere del tempo a noi stessi. La voglia di riposare può attendere. Tiriamo dritto senza curarci delle chiacchiere. La felicità è qualcosa che ci spetta di diritto e che arriverà. Capricorno, possiamo dire grazie ai consigli di una persona saggia e a una nostra inconsueta arrendevolezza se riusciamo a sbrogliare un nodo intricato. Un amico altruista fa da paciere tra noi e chi amiamo. Non deludiamolo, mettiamoci un po' di buona volontà. Acquario, la luna in Sagittario ancora per poco, organizza viaggi, incontri, cura le pubbliche relazioni e organizza un appuntamento. Bene i contatti e le prove di selezione, nonostante qualche piccolo vuoto di memoria andiamo alla grande. Pesci, un'impresa che stava andando in porto subisce un piccolo rallentamento, ma niente di grave, servirà solo a mettere alla prova la sua validità. Le relazioni conflittuali vanno risolte in qualche modo, dietro al risentimento c'è qualcosa che non va ignorato. E per chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna dice così: il fatto che gli uomini non imparino molto dalle lezioni della storia è l'insegnamento più importante che la storia può offrire. Aldous Huxley.
0: Vola con Radio Fly. Radio Fly.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo un po' di tè, perché il tè è la terza bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua e il caffè, ma a differenza di quest'ultimo fa molto bene al cuore, ai muscoli e alla memoria. La sua origine si perde un po' nella notte dei tempi. Il tè verde era noto ai cinesi già 5.000 anni fa. Antiche leggende ne attribuiscono la scoperta all'imperatore Shang Nung, che nel 2700 a.C. notò come le foglie della pianta del tè cadute accidentalmente nell'acqua bollente sprigionassero un gradevole aroma. Incuriosito, assaggiò l'infuso, che si rivelò buonissimo. Il tè fu poi introdotto in Giappone dai monaci buddisti intorno al 1200 d.C. Qui quello del tè diventò sì un culto, con tanto di rituali per la preparazione. Nota agli arabi dal IX secolo, la nuova bevanda si diffuse poi in Europa nel corso del XVII secolo a opera dei mercanti portoghesi e olandesi, mentre si affermava anche in Russia. In Inghilterra il tè arrivò più tardi, ma fu accolto con un entusiasmo tale da far diventare nel 700 la Gran Bretagna la patria dei più accaniti bevitori di tè di tutto l'Occidente. E anche se la tradizione inglese del tè delle 5 può sembrare una roba un po' da vecchie signore, bere tè verde e nero è soprattutto questione di salute. Diversi composti di queste piante a foglia verde sono stati esaminati in numerosi studi e si è scoperto che il tè fa bene alla memoria. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Psychopharmacology, il tè verde può migliorare alcune funzioni cerebrali, compresa la memoria di lavoro, che usiamo per il mantenimento temporaneo di informazioni durante l'esecuzione di un compito, per esempio ricordare il numero di telefono che stiamo digitando sulla tastiera. Nello studio 12 persone hanno ricevuto una bevanda contenente 27,5 grammi di estratto di tè verde o la stessa bevanda senza il tè verde. Successivi test di memoria hanno dimostrato come il tè verde migliorasse le prestazioni dei volontari e le connessioni tra la parte frontale del cervello e le regioni parietali. Aiuta poi a prevenire le carie. Bere il tè potrebbe essere utile quindi anche come colluttorio. Secondo diversi studi, i composti presenti nel tè nero e verde possono limitare la crescita dei batteri che causano le carie, infezioni e malattie gengivali. Nel 2001 alcuni ricercatori dell'Università dell'Illinois sono arrivati persino a chiedere a dei volontari di sciacquarsi la bocca con tè nero per un minuto 10 volte al giorno. Risultato: meno accumulo di placca sui denti rispetto alle persone che avevano usato solamente l'acqua. Riduce poi il rischio di malattie cardiache. Studio del 2006 pubblicato sul Journal of American Medical Association ha concluso che il consumo di tè verde è associato a una riduzione della mortalità per tutte le cause, tra cui le malattie cardiovascolari. Lo studio ha preso in esame oltre 40.000 cittadini giapponesi di età compresa tra i 40 e 79 anni per 11 anni a partire dal 1994. I partecipanti che hanno bevuto almeno 5 tazze di tè al giorno di tè verde al giorno mostravano un rischio significativamente più basso di morire, soprattutto per malattie cardiovascolari, rispetto a coloro che bevevano meno di una tazza di tè al giorno. Uno studio poi ha rivelato che il consumo di 10 tazze di tè verde al giorno può ridurre il colesterolo totale. Attenzione però, berne 4 tazze o meno invece non aveva alcun effetto sui livelli di colesterolo. Aumenta poi la forza muscolare, infatti riduce lo stress ossidativo correlato all'età e l'infiammazione che colpisce i muscoli e le ossa. In uno studio i ricercatori hanno chiesto a 170 donne in postmenopausa di bere tè o un placebo ed eseguire alcuni esercizi quotidiani di tai chi. Dopo 6 mesi le donne che avevano bevuto il tè o praticato tai chi o fatto entrambe le cose avevano migliorato la forza muscolare rispetto alle volontarie che avevano preso solo il placebo. Per quanto riguarda la caffeina, diciamo che il tè verde ne contiene una quantità relativamente piccola, di tra i 20 e 45 mg per 8 tazze, rispetto al tè nero che invece contiene 50 mg di caffè, 50 mg e il caffè 95 mg per tazza. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 26 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.48 e tramonta alle 20.25, ora legale. La luna tramonta alle 2.20 e sorge alle 18.44, luna crescente. La chiesa ricorda San Gioacchino e Sant'Anna, patrona di Caserta.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 luglio del 1963 a Cape Canaveral, con il razzo vettore Delta B, veniva lanciato il Syncom 2, primo satellite geosincrono del mondo, caratterizzato cioè da un periodo orbitale pari al giorno siderale terrestre.
0: Benessere naturale.
1: Disinfettare al naturale. Con il caldo che avanza è molto utile per chi pratica sport disinfettare calzini, scarpe, asciugamani e abiti, aggiungendo al lavaggio gocce di olio essenziale dell'albero del tè o di limone. Sarà di grande efficacia contro le infezioni fungine favorite dalle alte temperature.
0: Consigli pratici.
1: Contrastare l'anemia. La fitoterapia insegna che il vino può entrare nella preparazione di molti infusi, decotti o macerati utili per combattere vari disturbi. Un ottimo rimedio per combattere l'anemia consiste ad esempio nel macerare in un litro di vino Marsala 30 g di sommità fiorite di Centaurea, 30 g di corteccia di china e 20 g di noci di cola triturate. Si scuote il contenitore quotidianamente, si filtra e si beve un bicchierino del preparato dopo i pasti principali.
0: Hanno detto?
1: Sì, più saggio degli altri se puoi, ma non glielo dire. Philip Dormer, Stanhope, Chesterfield. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: FlySpot.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

Io che non ho mai voluto smettere, io che santi in tasca non ne ho, io che non ho mai imparato a crescere.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 26 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.48 e tramonta alle 20.25, ora legale. La luna tramonta alle 2.20 e sorge alle 18.44, luna crescente. La chiesa ricorda San Gioacchino e Sant'Anna, patrona di Caserta.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 luglio del 1963 a Cape Canaveral, con il razzo vettore Delta B, veniva lanciato il Syncom 2, primo satellite geosincrono del mondo, caratterizzato cioè da un periodo orbitale pari al giorno siderale terrestre.
0: Benessere naturale.
1: Disinfettare al naturale. Con il caldo che avanza è molto utile per chi pratica sport disinfettare calzini, scarpe, asciugamani e abiti, aggiungendo al lavaggio gocce di olio essenziale dell'albero del tè o di limone. Sarà di grande efficacia contro le infezioni fungine favorite dalle alte temperature.
0: Consigli pratici.
1: Contrastare l'anemia. La fitoterapia insegna che il vino può entrare nella preparazione di molti infusi, decotti o macerati utili per combattere vari disturbi. Un ottimo rimedio per combattere l'anemia consiste ad esempio nel macerare in un litro di vino Marsala 30 g di sommità fiorite di centaurea, 30 g di corteccia di china e 20 g di noci di cola triturate. Si scuote il contenitore quotidianamente, si filtra e si beve un bicchierino del preparato dopo i pasti principali.
0: Hanno detto?
1: Sì, più saggio degli altri se puoi, ma non glielo dire. Philip Dormer, Stanhope, Chesterfield. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona ultima domenica di luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Anna e Gioacchino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 luglio Gustav Jung, lo scrittore George Bernard Shaw, Mick Jagger e Stanley Kubrick. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno e che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado del leone, sappi che è probabile che la tua forza stia nella pazienza, nella tenacia e nella tua prudenza. Sei energico e attivo e dotato di una buona dose di entusiasmo. Per te sono molto importanti sia l'amicizia che l'amore. Avrai sempre molti amici, tanti conoscenti e riceverai continuamente dimostrazioni d'affetto. Farai dei viaggi fortunati e in qualche modo trarrai profitti dai contatti con l'estero e gli stranieri. Il successo sarà sempre a portata di mano. Un po' di ostinazione in meno ti avvantaggerà. E chiediamo alle stelle come sarà questa domenica 26 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Mattinata dinamica, entusiasmo per un'azione generosa e per l'avvio di progetti sui quali contiamo molto. Siamo in gamba, abbiamo sbaragliato la concorrenza. Toro, risveglio insipido e poco promettente per lo svago. Approfittiamone per fare visita alla famiglia, è una buona occasione anche per un chiarimento. Un prestito fatto a un amico tarda a rientrare, ma tranquillizziamoci, arriverà. Gemelli, domenica tranquilla con un sottofondo di soddisfazione personale. La luna mette in luce le differenze nella coppia, ma se accolte sono una risorsa. Se ancora di nuovo single, una spalla su cui piangere per una storia finita o mai iniziata, ce l'offrono gli amici, ringraziamoli. Cancro, tutto procede tranquillamente nella quotidianità e nel lavoro. È l'amore che non carbura, il cuore in cerca di avventure trasgressive guarda altrove. La giornata ci vede impegnati, ma alla fine i risultati si vedono e si toccano con mano. Leone, la mattinata si accende d'entusiasmo con svaghi, vacanze e tempo libero da dedicare anche ai figli. Siamo vitali e di ottimo umore. Le stelle portano spostamenti, occasioni e incontri inaspettati. Vergine, scoprire che chi frequentiamo ha i nostri stessi interessi o è disponibile a condividerne di nuovi è un grande incentivo per essere entusiasti. Possiamo concederci un breve viaggio di approfondimento e di conoscenza, è un investimento fruttuoso. Bilancia, oggi evadiamo dalla realtà, organizziamo una gita piacevole. Non contano i chilometri percorsi, ma le sorprese che ci aspettano a braccia aperte. A sostegno dei nostri programmi abbiamo la luna in Sagittario, una miniera di forza e pensiero positivo. Scorpione, ci troviamo alle prese con spese e bilanci. Tranquilli, se i conti non tornano cerchiamo la soluzione ottimale per guadagnare di più. Arrivano inaspettate prove di amicizia da qualcuno che avevamo un po' sottovalutato. Ricambiamo la cortesia. Sagittario, stamattina sfruttiamo la luna nel segno per lavorare, studiare o per concedere del tempo a noi stessi. La voglia di riposare può attendere. Tiriamo dritto senza curarci delle chiacchiere. La felicità è qualcosa che ci spetta di diritto e che arriverà. Capricorno, possiamo dire grazie ai consigli di una persona saggia e a una nostra inconsueta arrendevolezza se riusciamo a sbrogliare un nodo intricato. Un amico altruista fa da paciere tra noi e chi amiamo. Non deludiamolo, mettiamoci un po' di buona volontà. Acquario, la luna in Sagittario ancora per poco, organizza viaggi, incontri, cura le pubbliche relazioni e organizza un appuntamento. Bene i contatti e le prove di selezione, nonostante qualche piccolo vuoto di memoria andiamo alla grande. Pesci, un'impresa che stava andando in porto subisce un piccolo rallentamento, ma niente di grave, servirà solo a mettere alla prova la sua validità. Le relazioni conflittuali vanno risolte in qualche modo, dietro al risentimento c'è qualcosa che non va ignorato. E per chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna dice così: il fatto che gli uomini non imparino molto dalle lezioni della storia è l'insegnamento più importante che la storia può offrire. Aldous Huxley.
0: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Billboard Hot 100 anno 1978, posizione numero 1.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: sono le 8:01.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola De Muro.
2: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autorità, autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio, ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
1: Si attendono i primi risultati degli accertamenti sul caso del bimbo di 18 mesi morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono sotto osservazione. Non si esclude che a causare la morte del piccolo sia stato un batterio, che però non è stato ancora individuato. Lorenzo Villanetti.
3: Proseguono le indagini della procura di Catanzaro sulla morte di Alessio Pio, il bimbo di 18 mesi morto in un asilo nido di Tropea in provincia di Vibo Valentia. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è ricoverato un altro bambino che ha manifestato sintomi di natura gastrointestinale. Un terzo invece è sotto osservazione nell'ospedale di Lamezia Terme. In totale sono 10 i bimbi che hanno avvertito gli stessi disturbi. Per questo motivo non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un batterio, il cosiddetto Clostridium difficile. All'interno della Family Baby School, infatti finita sotto sequestro, gli investigatori hanno raccolto e ispezionato vari campioni per ricostruire gli avvenimenti che hanno portato alla morte del piccolo. Così Serena Miceli, dirigente della struttura.
4: Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio.
3: L'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha acquisito l'elenco della dirigenza della struttura. Tutte le famiglie dei piccoli che frequentano l'asilo sono state contattate per verificare l'eventuale comparsa dei sintomi.
1: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei vigili del fuoco. Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
5: Sta anche per combattere il fenomeno di maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
1: Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
6: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
1: A Roma, presso la Camera dei Deputati, l'evento I Silenzi dell'RSV, al centro le malattie respiratorie e in particolare il virus sincizziale. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: 290.000 infezioni respiratorie acute, oltre 26.000 ricoveri ospedalieri e circa 1.800 decessi negli adulti, colpendo principalmente anziani e persone con altre patologie. Sono i numeri annuali del virus respiratorio sincitiale in Italia. Al centro dell'evento, a Roma, presso la Camera dei Deputati, i silenzi dell'RSV. Massimo Andreoni, docente ordinario malattie infettive Università di Tor Vergata e membro del CSS.
7: Esiste un vaccino che si è dimostrato altamente efficace. L'altro grande problema è che la numerosità dei vaccini che possono essere utilizzati per ridurre il tasso di infezioni correlate alle vie respiratorie determina quello che può essere un intasamento dei vaccini.
3: Durante la conferenza è stato anche proiettato il video manifesto La forza dell'assenza per sensibilizzare verso il vaccino. Simona Barbaglia, presidente Associazione Pazienti Respiriamo Insieme.
8: È assolutamente indispensabile e fondamentale riuscire a garantire, soprattutto alle persone più fragili, una protezione a tutta una serie di patogeni che possano compromettere la qualità di salute.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica instabile sulla nostra penisola, specie al centro-nord, con piogge temporali localmente anche intensi, con possibili infatti grandinate. Qualche fenomeno potrà spingersi fin verso la Campania. Meglio sulle estreme regioni meridionali, con sole prevalente, ma da segnalare il caldo ancora intenso, con punte che potranno superare i 35 gradi. Valori invece in diminuzione altrove. Da segnalare inoltre anche una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai!
12: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Eh? Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
13: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Flyspot.
13: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
14: Ascolta la tua musica.
15: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: le 9 e 3 minuti.
1: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Identificato un sospettato, si tratterebbe di un giovane legato agli ambienti islamisti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
2: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne.
3: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus hier in Berlin.
2: L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Secondo testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche da arma da taglio. Non è chiaro chi fosse alla guida del furgone, un mezzo privato e non a noleggio. È stato un orribile attacco alla nostra società libera e cosmopolita. Il messaggio su X del sindaco di Berlino Kai Wegner: alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
1: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia, i feriti sono una 60 tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento Notav. La manifestazione era partita in modo pacifico nel pomeriggio da Venaus. Secondo gli organizzatori, erano presenti 20.000 partecipanti giunti anche dalla Francia e dalla Spagna. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro dell'Interno Piantedosi, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La premier Meloni, in un post, parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte: non ci piegheremo. Vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo: temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud. È scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E dunque l'ennesima impennata del prezzo dei carburanti nel pieno degli spostamenti estivi, e il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
4: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza, il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare gli stini al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia Giorgetti per poter varare, al primo consiglio dei ministri utile, un decreto e attivare le misure entro il 1 agosto. C'è un problema di conti pubblici: i 3 tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran, di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi, sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
1: In chiusura allo sport, Formula 1, in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton, retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in quinta posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli, che scatterà dalla quarta fila, il semaforo verde alle 15. Ciclismo: Parigi incorona Pogacar, che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al quinto Tour de France in carriera. Ieri, nella penultima tappa, la scalata del Miti Alp d'Huez, vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto quarto davanti al belga Efen Pol, che chiude secondo la Gran Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica instabile sulla nostra penisola, specie al centro-nord, con piogge temporali localmente anche intensi, con possibili infatti grandinate. Qualche fenomeno potrà spingersi fin verso la Campania. Meglio sulle estreme regioni meridionali, con sole prevalente, ma da segnalare il caldo ancora intenso, con punte che potranno superare i 35 gradi. Valori invece in diminuzione altrove. Da segnalare inoltre anche una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni in compagnia di Giuseppe Misuri.
2: Buongiorno, bentrovati, buona domenica 26 luglio 2026, una domenica che ha visto il nostro risveglio sotto l'acqua, è venuta una bella acquazzone, mi viene da dire, anzi sono state anche qualche bomba d'acqua, ma era prevista. Ricordo che il sindaco Marcello Comanducci aveva esteso, diciamo, ha diramato l'allerta gialla e forse anche arancione per possibilità di questo evento, che veniva dal nord, insomma, no? Poi ci sono delle app con cui potete seguire anche il movimento. E al momento c'è una pausa, un pit stop dall'app, mi pare che dovrebbe essere passata questa perturbazione, ma l'allarme meteo è fino alle ore 14 di oggi. Noi abbiamo fatto un giro in attesa perché qui dall'acqua che veniva non si riusciva neanche a trasmettere, e allora abbiamo fatto un giro per i sottopassi di Arezzo, ma non per vedere la situazione e le criticità che ci possono essere, e di qualcuno ne rimarrete secondo me anche meravigliati, perché ci si aspetta cose che poi in realtà non sono almeno emerse dal nostro giro di questa mattina. Andiamo subito a vedere quali sono le notizie di prima pagina grazie al portale ilgiornalone.it che mettono in screen per chi ci può vedere anche in video direttamente sul nostro sito https://radiofly.cloud e poi anche su Facebook e YouTube. Vediamo subito le notizie di prima pagina dei quotidiani nazionali. Come dicevo, Corriere della Sera, Notav, l'assalto degli incappucciati, 60 feriti, Torino in fiamme, 4 mezzi delle forze dell'ordine, condannare la violenza senza me e senza i mai, il governatore Sciro che dice benzina, in arrivo il decreto, a Milano toccati 2,6 euro al litro, stretto di Hormuz, gli Stati Uniti preparano un vertice a Londra, pronte le misure tampone, Urso interverremo con le accise mobili. La Repubblica, caro benzina senza fondi, mini decreti dal governo, provvedimenti di breve durata, le opposizioni, nostra mozione subito in Senato, offensiva degli UTI sulle raffinerie di Riyadh, Trump sfida le regole USA, mi candido anche nel 2028, assalto Notav, 60 agenti feriti, molti stranieri incappucciati. Andiamo poi a leggere La Stampa, la guerriglia Notav, Chiomonte, centinaia incappucciati, assalti di blindati dei carabinieri, Meloni non ci piegheranno, Roggero temo per la mia famiglia, parla gioielliere, in cella da una settimana, Mattarello valuta il mio caso andando oltre le polemiche. Andiamo al Fatto Quotidiano, le primarie per il boss e via Zoom dal carcere, Nordio sbugiardato, De Lucia, prigioni in mano alle mafie, PD ai 5 Stelle, non attaccate Draghi, pacifisti delusi da Elli sul riarmo. Vediamo il resto del Carlino, quotidiano nazionale, nuovo video shock su Fakir, Bologna scorta al sindaco, assalto Notav, 50 agenti feriti, Meloni attacco allo Stato. Il Messaggero, guerriglia Notav, a fuoco 4 mezzi dei carabinieri, 60 agenti feriti, Mattarella chiama piante dosi, diesel sconto di 0,24 euro, arriva il decreto salva estate. Poi andiamo a leggere La Verità, vediamo se riusciamo a aprirla questa mattina, nella Rai mafiosi e massoni, lo scoop della verità sulle frasi del numero uno di Report, parte la rivolta contro Ranucci, terrorismo Notav, a oltre 50 agenti feriti, Meloni attacco lo Stato, sinistra muta, e oggi a Bologna si rischia ancora. Vediamo poi il giornale, l'Italia dei violenti, furia Notav, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, pietre e bombe contro la polizia, 60 agenti feriti, Meloni la violenza non piegherà lo Stato, Mattarella chiama piante dosi, solidarietà alle forze dell'ordine, governo al lavoro, non solo accise mobili, come sopravvivere al caro della benzina. Libero Quotidiano, per la sinistra nessuno deve pagare per questo, ragazza di Bari massacrata a calci in faccia da 14 anni, la nuova rete di enti imputabili, PD e Movimento 5 Stelle dicono no. Il ritorno delle canaglie Notav, battaglia in Valsusa, bombe contro i carabinieri, bruciate due camionette. E poi si parla anche di Fakir, la gente morsa la gamba, il nuovo video di Fakir. Il Tempo Quotidiano, accanimento contro la polizia, in Val de Susa guerriglia e violenza, oltre 60 feriti dalle forze dell'ordine a causa degli incappucciati no TAV. Intanto a Bologna, anziché scusarsi, a sinistra ignorano le tracce di coca e l'assenza di fratture per Fakir. Andiamo poi a leggere taglio basso, Maranza bandiera, cittadino straccio, la sinistra intellò, giornalista ucciso e arrestata Eboli, tunisino irregolare. Terminiamo con il Manifesto, quotidiano comunista, guerra virale, missili e droni di aiuti colpiscono in Arabia Saudita, centrata la raffineria di Shizan, dopo i raid contro lo Yemen il primo scambio diretto di colpi da anni, oltre a Hormuz il contagio bellico blocca anche il Mar Rosso, mentre Trump ammassa batterie per l'attacco all'Iran, scontro in Val Susi, destra scatenata, in 20.000 alla marcia no TAV, ferrovia bloccata, Meloni la violenza non piegherà lo Stato. Andiamo a leggere adesso il quotidiano di Stazione Cattolica Avvenire, i profughi del Tigray in un'altra guerra che incombe, tra i conflitti dimenticati il dramma dell'Etiopia, oggi la colletta straordinaria per il soccorso del paese colpito dal terremoto, no a tutte le violenze, il cardinale arcivescovo di Bologna commenti gli scontri dopo il decesso del cittadino marocchino. E terminiamo con il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, i no TAV alzano il tiro, in Val di Susa guerra dichiarata allo Stato, assalto ai cantieri Molotov contro gli agenti, in primo piano Ranucci le chat su mafia, massoneria e RAI, il centrodestra parole inaccettabili, intervenga la magistratura, meno morti sulle strade, l'Italia fa meglio dell'Europa, Salvini risparmiate oltre 100 vite, il PD spende 500.000 l'anno per Nazareno, la classifica degli affitti dei partiti. Va bene, ci fermiamo un attimo, un brano e poi torniamo qui su Punto di Vista di questa domenica mattina che forse si sta rischiarando.

0: con Daniela De Bolini.
1: E torniamo in onda in questa domenica mattina. Andiamo a leggere adesso quelle che sono le prime pagine dei quotidiani toscani, partendo dal Tirreno nelle edizioni cittadine. Da Livorno, liste bloccate in dermatologia, visite aggiuntive per tutto agosto. Le diagnosi di melanoma sono in aumento, 310 casi in 6 mesi. Piombino, elettrodotto, guaio nel fondale, distrutta prateria di Posidonia, il danno durante i lavori di posa dei cavi. Andiamo a Versiglia, più difficile fare ricorso contro le multe degli autovelox. Già omologati 14 dispositivi, fa eccezione il caso di Saravezza. Lucca, ASL e Vigili del Fuoco a scuola dopo l'esposto di un genitore. Da Pisa, la città ritrova la cittadella, festa grande per l'ex d'Arsena, taglio del nastro dopo i lavori, luogo per eventi e manifestazioni. Da Volterra, i guai dell'Auxilium Vitae sono a colpa di ASL e Regione, attacco del presidente della fondazione CRV. Da Grosseto, Luca Gresti, nuovo sindaco, Forza Italia rompe gli indugi, l'investitura di Tajani, Rossi, Fratelli d'Italia perno del centrodestra, il medico di base se ne va in 1800 senza un sostituto, è successo all'Argentario. Vediamo nell'area fiorentina, Pistoia, niente aumenti sulla tassa dei rifiuti, per gli ISEE sotto i 15.000 euro, il sindaco Capecchi, attenzione alle fasce più deboli, e poi da Prato, H, il giudice dà ragione agli operai, il sit-in va avanti. Spostiamoci sul Corriere Fiorentino, Montedomini, il giacuzzi di Renzi, il leader di Italia di Viva e il caso affitti turistici, indignato da Nardella ai suoi uomini fidati, scelte folli. Firenze, Ponte Alpino, treno bloccati dalle 23, l'Italia resta divisa in due dal cantiere. Poi Fiorentina sconfitta 3-2 dal QPR, tra i buoni spunti e vecchi errori. Andiamo al Corriere di Siena, chiesto un incontro a Giorgetti su MPS, fronte compatto, comune e provincia che sollecitano un confronto urgente con il ministro. Nella torre 49 alla Fontanina, sorrisi nella torre, sono stati battezzati 49 contadaioli. Un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo, come prima pagina titola: volevano rubare l'oro di Arezzo, i banditi pianificavano l'assalto a un carico di 30 kg destinati alle aziende, 11 arresti in Sardegna. Dopo il rilancio della Fraternità dei Laici, il sindaco sceglie il successore di Rossi. E poi ancora cancellazione e ritardi per i treni, giorni difficili per i pendolari. E spostiamoci sulla Nazione di Arezzo, un paese balla con i lupi, gatti spariti, a soci salvi solo i felini chiusi in casa, predatori tra le case, petizioni per misure di sicurezza, parla l'esperto. E poi ha ucciso mia figlia, ma gli apro la porta. La madre di Giulia morta nella strage in A1, non chiude al camionista, ci aiuti nella sicurezza stradale. E poi si parla anche delle folle lacrime per Bardelli e l'esempio per la voglia di vivere, Duomo strapieno ai funerali. E dai Vigili del Fuoco parte appello a Mattarella sul giallo dei tumori in caserma. Ci fermiamo un attimo e poi torneremo qui sul Punto di Vista di questa domenica mattina.
2: Il sole mi brucia il cervello.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 26 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.48 e tramonta alle 20.25, ora legale. La luna tramonta alle 2.20 e sorge alle 18.44, luna crescente. La chiesa ricorda San Gioacchino e Sant'Anna, patrona di Caserta.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 luglio del 1963 a Cape Canaveral, con il razzo vettore Delta B veniva lanciato il Syncom 2, primo satellite geosincrono del mondo, caratterizzato cioè da un periodo orbitale pari al giorno siderale terrestre.
0: Benessere naturale.
1: Disinfettare al naturale. Con il caldo che avanza è molto utile per chi pratica sport disinfettare calzini, scarpe, asciugamani e abiti, aggiungendo al lavaggio gocce di olio essenziale dell'albero del tè o di limone. Sarà di grande efficacia contro le infezioni fungine favorite dalle alte temperature.
0: Consigli pratici.
1: Contrastare l'anemia. La fitoterapia insegna che il vino può entrare nella preparazione di molti infusi, decotti o macerati utili per combattere vari disturbi. Un ottimo rimedio per combattere l'anemia consiste ad esempio nel macerare in un litro di vino Marsala 30 grammi di sommità fiorite di centaurea, 30 grammi di corteccia di china e 20 grammi di noci di cola triturate. Si scuote il contenitore quotidianamente, si filtra e si beve un bicchierino del preparato dopo i pasti principali.
0: Hanno detto?
1: Sì, più saggio degli altri se puoi, ma non glielo dire. Philip Dormer, Stanhope, Chesterfield. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: E eccoci qua, scusate il ritardo, e andiamo a vedere adesso quelle che sono un po' le notizie che abbiamo letto in attesa del notiziario che invece già mi viene proposto, quindi sono le 10 esatte. Allora sì, andiamo al notiziario nazionale di Aria e poi ci inizieremo a commentare insieme a voi quelle che sono le notizie che abbiamo letto fino adesso.
1: Sono le 10.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alp d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
3: Vola con Radio Fly.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica instabile sulla nostra penisola, specie al centro-nord, con piogge e temporali localmente anche intensi, con possibili infatti grandinate. Qualche fenomeno potrà spingersi fin verso la Campania. Meglio sulle estreme regioni meridionali, con sole prevalente, ma da segnalare il caldo ancora intenso, con punte che potranno superare i 35 gradi. Valori invece in diminuzione al trove. Da segnalare inoltre anche una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Torniamo in diretta qui da Radio Fly. Commentiamo un po' allora quelli che sono stati quello che abbiamo visto essere i titoli di prima pagina un po' che accomunano tutti i giornali, tutti insomma, non tutti, sarebbe quasi impossibile. Beh, sicuramente quello che è successo a livello di guerriglia in Alta Valsusa, no? In Valsusa, dove i cantieri ad alta velocità sono stati assaltati da centinaia di notav incappucciati. Assalto notav, 50 agenti feriti, Meloni attacca allo Stato. E di questo tema ne troviamo un po' in tutte le sfaccettature: il Corriere della Sera, notav, assalto degli incappucciati, 60 feriti, e la guerriglia notav, titola La Stampa, il Messaggero, guerriglia notav, perché insomma, parliamoci chiaro, di questo si tratta, no? Ovviamente chi è che non ne parla è il Fatto Quotidiano, perché il Fatto Quotidiano ormai ha la sua crociata per quanto riguarda diciamo la sua linea editoriale, si basa esclusivamente su trovare quelle che sono le falle di questo governo, quindi PD e poi, e non solo, sta iniziando anche un po' a dare noia al campo minato, campo largo, dopo la svolta pro establishment di Schlein, PD a 5 Stelle non attaccate Draghi, e poi si parla ancora del Nordio sbugiardato da De Lucia, prigioni in mano alle mafie. Si parla di questo, ma non si parla di quello che è successo, se non in taglio laterale, lo portano addirittura, pensate, a pagina 9, scontri per il TAV e gli incappucciati liberi da aggredire. Beh, insomma, bisognerebbe capire anche perché sono liberi da aggredire. No? Andiamo a vedere però, a parte i giornali di destra, dove potremmo capire anche che ci possano essere delle visioni abbastanza particolari, no? Dice, infatti nel vedete terrorismo notav, oltre 50 agenti feriti, Meloni attacca lo scatto, sinistra muta, la verità titola, no? La sinistra è sempre libero, che attacca tutte quelle attacca la sinistra su quelle cose di cronaca che riguardano alcune parti, no? In questo caso per esempio si parla, il titolo c'è: per la sinistra nessuno deve pagare per questo, ragazza di Bari massacrata a calci in faccia da 14 anni, la nuova legge li rende imputabili, PD e Movimento 5 Stelle dicono no, no, con la famosa frase i vostri figli li possono mandare in galera. Beh, la Meloni ha risposto: se delinquono certo che sì. Beh, insomma, c'è da dire che un qualcosa comunque va fatto. Io vorrei capire anche PD e 5 Stelle quale sarebbe la cura per arginare questo che ormai è veramente una cosa pazzesca, questo dei ragazzi giovani che sanno di essere impuniti e fanno esattamente quello che vogliono. Ovviamente sono una piccola parte, ma ci sono, così come la piccola parte, sempre questa piccola parte, si parla degli incappucciati di notav, però nello stesso momento che si fanno manifestazioni anche pacifiche di notav, scappano puntualmente questi che devastano, picchiano e fanno tutto quello che vogliono, 4 camionette date alle fiamme dei carabinieri e soprattutto agenti feriti, agenti di polizia finiti. Si ritorna sempre là, no? Infatti il ritorno delle canaglie notav e vengono tirate. Ma la sinistra che cosa dice di questa cosa, no? Io andiamo a vedere per esempio il manifesto mi ha fatto stamattina riflettere questo giornale. A parte la guerra virale, come mettono il fatto della guerra nel Medio Oriente, ma scontri in Valsusa, destra scatenata. Ecco, non sono i notav scatenati, i notav, quelli incappucciati, i black bloc, li chiamano da tutti i colori, però ci sono sempre a fianco anche di questi che pacificamente magari manifestano il loro dissenso, che insomma da qui là bisognerebbe anche capissero che, come disse quel ragazzo che venne qua, che veniva dalla Val di Susa, era un rappresentante, venne qua e gli dissi: se noi avessimo fatto come state facendo voi, e tu venivi a piedi col carretto, perché l'autostrada non c'era qui da noi, perché se i toscani si fossero rifiutati di far passare l'autostrada, come voi volete rifiutarvi di fare la TAV, quindi, e lui la mise tutto sul fatto che non serve, beh, insomma, non serve, le strutture viarie sono importanti, dato è un progetto che riguarda non solo l'Italia, no? Non è che il pezzettino d'Italia, ma riguarda una linea molto ben demarcata a livello europeo. Comunque fa riflettere questa, no? In 20.000 alla marcia no TAV, ferrovia bloccata, Meloni, la violenza non piegherà lo Stato, però è la destra scatenata, cioè non sono i no TAV scatenati per il manifesto. Quindi capite che su quello che è la cronaca si può discutere, si può cercare di vederlo da una parte o dall'altra, no? La politica stiracchia sempre o da una parte o dall'altra a proprio favore le notizie, ma la cronaca è quella, cioè allora quindi che vuol dire che sono i no TAV, sono di destra, sono scatenati, cioè non si capisce bene con dove voglio andare a parare il manifesto su queste cose, però questo è il suo titolo. Il Secolo d'Italia ovviamente i non TAV alzano il tiro, in Val Susa è stata dichiarata guerra allo Stato, assalto cantieri e molotov contro gli agenti. Beh, questa non è più manifestare, questo è diciamo voler creare sicuramente un terrorismo e una guerriglia, c'è poco da fare. Beh, allora tutti quelli che invece manifestano pacificamente però fanno niente per arginare questo, perché poi magari ci potrebbe anche essere questo, no? Troppo comodo di dire sono sempre i soliti, però intanto spaccano, fanno cose varie e si continua a non fare niente. Beh, insomma, c'è da riflettere su questo fatto. Tra l'altro questa del notav ormai è una cosa che va avanti da anni e sempre con queste solite diciamo dinamiche. Beh, insomma, qualcosa sicuramente andrà cambiato anche sull'approccio con questi delinquenti, perché questi sono puri delinquenti. Guerriglia allo Stato, scontri, incendi, Mattarello grato agli agenti feriti. Insomma, chi ci va di mezzo sono sempre gli agenti. Che mi chiedo se veramente anche in questo contesto, no, dopo quello che è successo anche a Bologna, poi vedremo, ci sono delle immagini, ci sono delle prese di posizione su questo immigrato, cioè, questo fakir che è stato ucciso o è morto, mettetela come volete, sarà qualcuno a deciderlo se è stato ucciso o è morto, no? Però è stata incolpata la polizia, i metodi della polizia, tutto quello che volete, ne è venuto fuori un marasma, lo sapete, anche con grazie a aver indetto una manifestazione dal sindaco Lepore, probabilmente che si è dimenticato oppure ha sottovalutato quello che sarebbe successo poi fisiologicamente, queste due manifestazioni che una anche lì spacca, picchia e fai di tutto e di più, insomma, nella maniera più impunita possibile, e anzi con un silenzio veramente assordante da alcune frange della politica. C'è poco da fare, cioè si vede benissimo, e se non si vuole non vedere il silenzio che alcuni giornali e alcune parti politiche preferiscono non dire nulla, insomma, mi sembra che sia abbastanza una cosa di convenienza. Questo, insomma, è ovviamente, a parte questo tema qui della TAV, poi le prime pagine erano titolate al fatto del caro benzina. Adesso che è chiuso Hormuz, ma è chiuso anche il Mar Rosso, cioè adesso la situazione sta veramente creando problemi a quello che sono gli approvvigionamenti di greggio, ma tornano in campo le speculazioni, come ben possiamo capire. Si parla del caro benzina senza fondi e mini decreti, perché non ci sono i fondi, dice, però uno strumento va trovato, perché pensate che in alcune parti, qui si parlava, mi sembra, di una città che il diesel era arrivato addirittura a 2,60, vediamo se lo troviamo, eccolo qua, a Milano toccati 2,60 euro al litro, benzina rivito il decreto, quindi pensate cosa voglia dire, no? E allora bene sarebbe che anche questi movimenti di speculazione venissero combattuti, smettendo tutti di consumare benzina e gasolio. E dice, ma come si fa? Si deve lavorare, chi lo fa, insomma, no? Cioè diventa veramente difficile, e proprio per questo, perché è un bene, la benzina è un qualcosa, il diesel, il combustibile è una cosa di cui non se ne può fare a meno, che per quello che vedete può essere fatto leva come anche ricatto internazionale, no? Vedete che stanno andando a bombardare l'Iran e le varie parti nei paesi di produzione che sono amici degli Stati Uniti e non solo, proprio per cercare di creare questa problematica. C'è una cosa che mi ha fatto un po' riflettere, poi mettiamo un brano, l'intenzione di Trump, vediamo dove la trovo, perché l'ho letta prima al volo, ma in questa mattinata così, diciamo, particolare, dell'acqua erano i nostri pensieri non altrove, come capirete. Però sapete che il Presidente degli Stati Uniti si può candidare per due mandati, ecco, lui ha detto che si candiderà anche nel 2028, cioè per lui diciamo così, che problemi c'è? Si candiderà anche allora, devo trovarlo ovviamente, eccolo qua, lo troviamo sulla Repubblica, quindi è una fonte, voglio dire, assolutamente scevra da cose Trump sfida le regole USA, mi candido anche nel 2028. Non si sa se l'ha detta battuta o meno, speriamo, ma sai, è molto labile il confine tra le sue battute e le cose che dice seriamente. Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, il presidente degli Stati Uniti indossa sorpreso un campellino rosso con la scritta Trump 2028, ecco, un campellino tanto se l'è fatto fare, e annuncia l'intenzione di candidarsi. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, dichiara, e attacca giornalisti e avversari. Musk, il presidente un narcisista, farà correre il figlio. Beh, insomma, tutto rimarrà in famiglia comunque, no? Chissà. Però mai dire, mai giudicare un figlio per quello che è stato il padre, o viceversa, perché potrebbe essere una base di discussione sbagliata. A tra poco. I heard what you said.

0: DJ su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Apriamo un po' il giornale. Come abbiamo detto, La Nazione la potete vedere qua in screen, sistema un po' la telecamera, tutto estemporaneo, ma del resto è così che è la vita, no? Fa chi il sangue sotto la testa, spunta un nuovo video dei rilievi illegali degli agenti, ha strisciato la nuca. Insomma, è bene che si faccia chiarezza su questa cosa, anche perché ha scatenato sia da una parte che dall'altra un'ondata veramente di pericolose reazioni. A cosa mi riferisco? Prima la manifestazione e poi la seconda manifestazione con tutte le violenze di quello che è successo nei confronti della polizia. Però adesso c'è anche l'altro aspetto, perché le medaglie sono sempre due, che adesso il sindaco Lepore sta avendo insomma delle minacce sui social. Lepore, adesso ti spariamo, scorta per il primo cittadino, sarà protetto da due agenti. Chissà questi agenti se come la penseranno nel proteggere uno che insomma qualche volta con la polizia, se uno dovesse tenere la tesi di una certa parte, dice vedi Lepore ce l'ha con la polizia, no? Vedete, insomma, difende i centri sociali, difende chi va in piazza, però quando ha bisogno viene a chiamare la polizia, no? Un po' il discorso che facevamo ieri. Però è pericolosa anche l'altra parte, che dice ha scatenato, da una parte si è scatenata violenza contro la polizia, dall'altra adesso è scatenata la reazione contro questo sindaco che a mio giudizio è stato abbastanza incauto, e qui mi fermo. L'ex capo della polizia, ovviamente non poteva mancare la dichiarazione di Franco Gabrielli: la violenza nella piazza non è colpa del sindaco. È anche vero, cioè non è lui che accende la miccia, ma lui che magari indiceva in quel preciso momento la manifestazione, magari anche segnalandola, probabilmente sarebbe stata una cosa un po' diversa, no? È accendi la benzina quando c'è, se c'è la benzina, se accendi un fiammifero prende fuoco. Gabrielli difende il comune, non è un problema il preavviso per il presidio. Un problema lo è dal punto di vista che c'è una regola che dice di farlo, quindi non è un problema Gabrielli, non è il problema. Se c'è una regola la deve rispettare anche il primo cittadino, altrimenti passa che i primo cittadini possono fare esattamente quello che vogliono. Le norme repressive sono inefficaci, sottovalutati i casi di disagio mentale. Esatto, si parla tutti che sono pazzi, anche quello

0: o si isolano questi o si prende questi, sono i black block, come li chiamano, no? Eh beh, insomma, e li metti da una parte e li richiudi in un recinto, dico io, altrimenti beh, insomma, c'è una proposta che dice: chi organizza manifestazioni e poi succedono queste cose o ne garantisce anche la sicurezza, altrimenti vi dico io, chi pagano i cinque blindati, chi li paga adesso? Gli agenti feriti come vengono risarciti? Come c'è? No, si permette di tutto e di più, e guai a pensare che qualcuno possa fare qualcosa di diverso. Ceto medio, promessa tradita, democrazia liberale in crisi, lavoro, casa e futuro sfumano, la scuola non è più un ascensore. Questa è una, diciamo così, è una disquisizione che fa la pagina 6 e 7 La Nazione su quello che una volta è sempre stato, comunque, la base e la ricchezza di una società sta sul ceto medio, non sono i troppi ricchi o non sono i troppi poveri. Purtroppo questa è la categoria di persone che sempre più viene colpita in tutto e per tutto. La nuova America, Trump vuole il terzo mandato, eccocelo qua, lo volevamo trovare. La politologa: non è solo uno scherzo, ma l'obiettivo è il voto di novembre. Ecco, ora che non sia proprio uno scherzo, beh, bisogna cambiare addirittura le regole degli Stati Uniti, bisogna riscriverle. La scrittrice Farinelli: con il midterm capiremo lo stato della democrazia USA. E il presidente insulta stampa e avversari alla cena dei corrispondenti. Beh, non è che ci può essere, diciamo, un qualcosa di diverso, ormai ci è abituato. A pagina 9 si parla di Milano, la benzina oltre 2,6 euro al litro, l'intervento sulle accise in settimana. Non mi potete dire che non c'è un'ondata di speculazione, no? I prezzi medi normalmente in Italia sono 1,979 per la benzina, come viene riportato qui nell'articolo di Marta Ottaviani, e 2,180 euro al diesel. Perché il diesel costa di più se è un sottoprodotto? Prima si raffina la benzina e poi si prende il diesel, semplicemente perché se ne consuma molto di più di diesel, perché ci sono più macchine diesel, quindi è chiaro che lo fai costare di più. Incassi di più, questo, no? Milano, pensare che a fronte di questi costi che abbiamo messo, la benzina è andata oltre 2,6 euro al litro rispetto a 1,979, capite quanta speculazione ci sia. Però, come dire, i prezzi sono liberi sotto certi aspetti. Nuove sanzioni alla Russia, tra difficoltà e ipocrisia l'Europa si riscopre unita, sul piano della difesa gli avanzamenti sono significativi, si rilancia la deterrenza, davanti a sfide esistenziali possono nascere forme politiche inediche. Il conflitto in Europa, vedete che la parte Ucraina e Russia, sui giornali non ce n'è quasi più, ma c'è da dire che si continua a morire, si continua questa invasione, con adesso però un ribaltamento un po' delle situazioni, anche perché gli ucraini si sono nel frattempo organizzati senza aspettare i comodi di Trump, senza aspettare anche le promesse a volte sempre più diciamo risicate dell'Unione Europea, e ha deciso di darsi a un'industria bellica dei droni, lo sappiamo tutti, e riuscendo a diciamo ribaltare molte situazioni della guerra. Legge elettorale si tratta, il via libera di Forza Italia legato alle intercettazioni. Forza Italia, diciamo così, dopo che era stato visto un po' come un partito che doveva scomparire dopo la ripartita di Berlusconi, in realtà non è stato così, rappresenta comunque un polo moderato del centrodestra, e all'interno fa sentire sempre più questo peso. Forse Meloni in questo senso, presidente Meloni in questo senso, ha dato troppo potere, cioè ha ritenuto di avere molto potere come Fratelli d'Italia, anche in virtù del numero, diciamo così, dei numeri. Un partito, Fratelli d'Italia, è sicuramente molto più grande di Forza Italia. Però la vicenda, le ultime vicende, anche sapete il voto sulle preferenze, che è dove il governo è andato sotto di uno, beh, capite che la dice lunga, e non si venga a dire che Forza Italia non ci abbia messo lo zampino. Beh, insomma, sono più a dire che per esempio Raffaele Nevi, che tra l'altro noi abbiamo intervistato ad Arezzo, deputato e portavoce di Forza Italia, chissà che avrebbe da dire in questo caso. Ci fermiamo un attimo, poi andremo a vedere nelle ultime parti della cronaca italiana, per spostarci poi su quella di Arezzo. Un brano e ritorniamo qua sul punto di vista di questa domenica mattina, che nel frattempo il meteo sta rendendo, diciamo, ancora stabile.
1: La sveglia fa drin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: E fa riflettere la notizia del giornalista ucciso e bruciato, fermato in un casolare, un tunisino irregolare, aveva ancora al cellulare le carte di credito della vittima, incastrato un'impronta sull'auto del 53enne e dalle telefonate. Luigi Esposito, detto Luca, giornalista trovato morto nel Salernitano, aveva 53 anni, insomma alla fine è venuto fuori che è questo giovane immigrato irregolare che doveva essere tra l'altro anche espulso, però le motivazioni per le quali è successo questo, per le quali ha compiuto questo omicidio non sono chiare. Beh, lo vedremo, insomma, c'è ovviamente la magistratura che indaga. Una cosa che mi ha fatto riflettere, leggevo qui: batterio killer in Calabria, contagio all'asilo, pensate, un altro bimbo ricoverato, ieri il funerale del piccolo deceduto in 18 mesi. Un altro piccolo è stato ricoverato per gastroenterite, appunto, e stanno ovviamente verificando che cosa, quali cibi siano stati dati a questo bambino, che appunto e che cosa sia successo in questo Family Baby School di Tropea, che poi è stato trasferito in via precauzionale al presidio ospedaliero pugliese Ciaccio di Catanzaro. La stretta antimaranza, come vedete ogni giorno ci sono sempre notizie, e qui la vediamo su Libero, questa ragazza massacrata di botte perché aveva chiesto di poter usare il bagno pubblico, pensate, no? Se avete visto l'intervento in TV di questa ragazza, Giuditta, 26 anni, su una testa di filosofia, mostra gli effetti di un pestaggio. Guardate come hanno ridotto questa ragazza. Ragazza di Bari, massacrata a calci in faccia da 14 anni. La nuova legge li rende imputabili, quindi sarebbe da dire PD e Movimento 5 Stelle, adesso risolvetela voi questa cosa, visto che sono, diciamo così, contrari a questa cosa, no? Cosa gli diciamo a questa ragazza? Diciamo, oh, purtroppo sono ragazzini, sono ragazzate. Beh, insomma, qualcosa sicuramente deve cambiare. La ragazza, come ha spiegato, appunto, voleva usare bagni pubblici e è successo questo alterco, li ha visti. Protagonisti questi piccoli decelebrati che l'hanno attaccato in branco, ovviamente, perché da soli poi sarebbe stato troppo coraggioso, no? Troppo coraggio, e l'hanno pestato a una ragazza di 26 anni. Beh, ogni commento fatelo da voi, però crepette la stretta antimaranza. Lo psichiatra: i ragazzi vanno responsabilizzati dando loro diritti e doveri, ormai agiscono come vogliono, ma quando fa comodo tornano bambini. Ecco qua, ha detto tutto Paolo Crepè. Quando fanno esattamente quello che vogliono, perché sono che sanno benissimo di essere assolutamente intoccabili, ma quando serve, e specialmente anche ai loro genitori, quando serve però tornano bambini per comodità e cosa. Una cosa che è successa in Thailandia: offese in metro, potreste Bangkok contro studenti italiani. Che cosa è successo? Il video che mostra urli, schiamazzi e poi insulti è diventato virale sui social. La nostra ambasciata costretta a scusarsi con le autorità locali. Andiamo a vedere di cosa si parla, perché qua, poi a volte si dice ci dobbiamo sempre fare riconoscere, no? Vediamo un po' anche qui, perché dobbiamo leggere per capire quale la notizia. Schiamazzi, insulti e gesti osceni nella metropolitana sopraelevata Skytrain di Bangkok. Il video diventa virale, scatena proteste social, protagonista un gruppo di studenti italiani minorenni in viaggio di istruzione in Thailandia. Nel filmato ripreso su un convoglio della capitale, i ragazzi ridono, fanno schiamazzi, nulla di davvero esagerato in realtà. In Italia non sarebbe stato nulla di particolare, ma sui mezzi di trasporto thailandesi la regola hanno scritta è quella che si deve mantenere un tono di voce basso e va mantenuto il rispetto nei confronti degli altri. Questo anche in Giappone è così. E quando una donna chiede loro di abbassare il tono e poi da quale paese provengono, alcuni dei giovani reagiscono con offese e gesti volgari. Uno dice: scusaci per aver portato soldi nel vostro paese. La tensione prosegue dopo la discesa dal treno, con colpi contro finestrine, nuove provocazioni. Le immagini sono diffuse rapidamente sui social e sono state rilanciate dai media locali. Migliaia di utenti hanno protestato sui profili dell'ambasciata italiana a Bangkok, che ha espresso profondo rammarico e condannato con fermezza il comportamento inappropriato dei turisti minorenni, porgendo sincere scuse al popolo thailandese. Mi fermo qui perché cosa c'è da dire? No, da noi ci sono magari delle cose che non gli diamo meno peso, ma in Thailandia e comunque anche in Giappone certe cose vanno rispettate, ma figurarsi se qui magari l'hanno rispettata. Addirittura avete visto che poi anche sono andati oltre dopo che qualcuno ha chiesto di stare più bassi, no? E anche il ragazzo ripreso mentre mostrava il dito medio ha ammesso: mi dispiace molto per quello che ho fatto, è stato sbagliato, poverino, però l'hai fatto. Beh, insomma, ritornare bambini quando serve, quando la cosa poi acquisisce una come dire, una gravità che dice: no, ma io sono un bambino, non posso fare nulla. Allarme incendi nel cuore dell'Europa, Spagna e Francia bruciano quasi 300.000 evacuati, fiamme vicino a Bordeaux, accorciata l'ultima tappa del tour, con arrivo a Parigi, un morto a Valenza, in Italia emergenza del Parco del Pollino, preoccupano anche i roghi in Sicilia. E vediamo di andare a chiudere, che cosa ci parla qui oltre la notizia del grande malato il fiume Po. Ovviamente in questo periodo si parla sempre dell'acqua, ma questo tutti gli anni, e della scarsità della riserve idriche che sono in questo grande fiume. La notizia invece che viene dalla Toscana, e l'ambiente, il nuovo caso in provincia di Arezzo, si parla di allarme dal Casentino. Siamo stagio dei lupi, stanno divorando i gatti, i soci predatori sempre più vicini alle case, sterminata quasi tutta una colonia felina. L'assessore Guardia Forestale lancia una raccolta firme, servono misure di dissuasione. Su questo magari ne parliamo dopo, quando troviamo la Nazione di Arezzo. Anche i nostri amici gatti di Lignano, sapete che io la domenica così mi piace camminare andando a Lignano, beh, i gatti erano una trentina, fate come vi pare, ce ne è rimasti 3 o 4 da qualche parte, forse saranno andati a fare l'amore, ma spero proprio di sì, perché ho paura che abbiano fatto un'altra strada. A tra poco.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. In questi giorni freddi, certo, una bevanda calda è di ristoro per tutti quanti, ma abbiamo varie scelte: il tè, le tisane, la cioccolata calda gustosissima e anche il cappuccino. E la decisione è sempre un po' ardua e alla fine si fa sul momento, no? Quello che ci ispira di più. Ma com'è che nascono queste bevande che tanto ci appagano e ci portano conforto? Partiamo dal tè. Le origini sono molto antiche. Secondo la leggenda, fu l'imperatore cinese Sheng Nung a scoprirlo. Nel 2700 a.C. infatti notò come le foglie di questa bevanda a contatto con l'acqua calda sprigionassero un gradevole profumo. In Oriente l'infuso è un vero e proprio must, a tal punto che un antico proverbio cinese dice: il primo infuso è per il gusto, il secondo è per il piacere, il terzo per l'occhio ed il quarto è per il rilassamento. Furono poi i monaci buddisti a introdurlo in Giappone attorno al 1200 d.C., creando pure un rituale di preparazione che divenne presto un culto. Il tè sbarcò poi in Europa nel 1600 e un secolo più tardi la Gran Bretagna ne divenne il principale consumatore in tutto l'Occidente. La tisana invece era già nota in epoca greco-romana, quando le persone sfruttavano le virtù benefiche di certe piante che venivano messe in infusione in acqua calda o fredda. Durante il Medioevo la preparazione delle tisane divenne via via più sofisticata, essendo il principale apporto farmaceutico per le popolazioni. E proprio queste furono al centro di scambi tra cinesi e visitatori occidentali. E poi abbiamo la cioccolata calda. Dov'è che nasce? Chi per primo ha gustato questa bontà divina? E probabilmente le origini della bevanda vanno fatte risalire ai Maya, che ai loro tempi preparavano una specie di intruglio chiamato xocotl, a base di semi di cacao tostati e macinati assieme a fagioli ed uniti ad acqua e pepe. Pare che la bevanda Maya non riscuotesse molto successo in Europa, tant'è che la ricetta della cioccolata che oggi noi gustiamo deriva da quella azteca, che prevedeva l'impiego di cioccolato, vaniglia e altre spezie dalla consistenza di insieme densa come il miele. Secondo alcuni, Cristoforo Colombo scrisse al re di Spagna, dopo aver scoperto la bevanda, che permetteva all'esercito di avere una resistenza maggiore e di poter marciare per un tempo prolungato modo senza accusare fatica. La leggenda vuole che infine fu Carlo V a detenere la ricetta definitiva, segreta, giunta poi ai giorni nostri ed infine resa molto semplicemente con due ingredienti, il cacao ed il latte. Ci furono poi anche gli inglesi che sostituirono l'acqua al latte, mentre gli spagnoli cominciarono a prepararla calda e zuccherata. Certo, per mantenere l'aroma della ricetta antica e per gustarla al meglio, si può preparare con aggiunta di spezie, vaniglia, cannella, peperoncino, per asaltarne appunto l'aroma. E finiamo poi con il cappuccino che ci ricorda, no, i monaci, proprio perché pare che l'abbia inventata un monaco, Marco da Aviano, frate dell'ordine dei cappuccini. Fu inviato nel 1683 a Vienna dal Papa e durante il soggiorno nella città austriaca si recò dentro una caffetteria dell'epoca, dove chiese qualcosa per addolcire il caffè dal sapore intenso che gli era stato servito. Fu così che il cameriere, vedendo il frate bere una strana bevanda fatta di caffè e latte, esclamò: "Cappuzziner!" E quindi si creò il cappuccino, che non è la bevanda che noi oggi gustiamo, perché il caffè non veniva preparato con il metodo alla turca e il latte non era montato. Un'altra versione sulla nascita del cappuccino vuole che questo sia nato da una bevanda viennese attestata dalla fine del XVIII secolo, fatta di caffè, panna montata e spezie, adattata poi nei territori di Trieste. E queste sono le leggende, poi spetta a voi prendere l'ardua decisione di cosa gustare in queste giornate fredde. E nel frattempo io vi saluto e vi lascio a domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Teniamolo in base, Molella arriva Iperalghia, che locche. Questa è una canzone tipo Joseph DJ, diciamo, cioè, la regia ogni tanto ci vuole svegliare, dice: guardate, cari retini, che questa mattina è vero che è venuta un'acquata, come si dice ad Arezzo, però adesso è passata, quindi vediamo di riprenderci la mattinata. E devo dire che ho fatto dei giri questa mattina per vedere quali fossero i nostri sottopassi, un po' oggetto di, come dire, problematiche con quell'acquata che è venuta verso le 9. Ma non ci sono stati grossi problemi, credetemi. Però la bombetta è venuta, vabbè, di acqua ovviamente. Andiamo a vedere intanto quelle che sono le pagine della Nazione di Arezzo, un paese che balla con i lupi. Beh, insomma, Balla con i lupi, ve lo ricordate, questo famoso film di Kevin Costner che ci ha portato nel meraviglioso mondo della frontiera americana, no? Ecco, vabbè, la storia non ve la racconto, che sicuramente lo saprete. E qui c'è a Sochi, mi pare che si balli con i lupi, insomma. Ora andremo a vedere nell'articolo, perché è una notizia che insomma ci fa riflettere per tanti motivi, poi le vedremo. Nel frattempo saluto Rosario Anastasi, ciao Rosario, un abbraccio anche a te. Oggi carne in umido, infatti. No, l'abbracciata non la fai questa mattina, caro Rosario. Cioè sì, non la puoi fare adesso, e adesso è passato tutto, almeno spero, anche nel Valdarno dove ti trovi tu. Un paese bada con lupi, poi uccise mia figlia, ma gli apro la porta. Andiamo in taglio centrale, ricordate, era l'agosto, mi sembra, dello scorso anno, quando successe l'incidente in autostrada, questo autista che sostanzialmente distratto, da come poi è venuto fuori, dal telefono piombò con il suo camion addosso a una fila che era ferma per i lavori in autostrada. Era il 4 di agosto, eccolo qua, di un anno fa, e c'era lì in fila un'ambulanza della Misericordia, e morirono ovviamente chi era a bordo: Giulia Santoni, Gianni Trappolini, volontari, e Franco Lovari, il paziente che stavano accompagnando, pensate, all'ospedale della Gruccia dopo gli esami al San Donato. Quindi uno schianto terribile, e l'ambulanza finì schiacciata contro un altro camion, una strage. 3 morti, 15 feriti, in tutti questi mesi ha patteggiato, è stato condannato a 5 anni, patente sospesa per 3. Qui era stato fatto, insomma, una disquisizione se questo autista doveva avere la patente, non ce la dovesse avere più, l'ergastolo della patente, mi sembra che si chiamasse così, era stato richiesto. In realtà gli è stato sospesa per 3 anni. La madre di Giulia, la mamma Caterina, dice che comunque combatto solo nel nome Giulia, e comunque chiede al camionista di aiutarla nella sua battaglia contro l'utilizzo, in questo caso, vedete, questo l'utilizzo del cellulare che ha fatto ha distratto e ha fatto succedere questo tragico incidente. Insomma, quindi è una vicenda che ci fa riflettere. Ne viene messa accanto questa è la pagina 3 della Nazione, la pagina 2, dove si parla della via aspra delle ferie. L'autostrada prova del fuoco, prime giornate a bollino rosso, resta il divieto e sorpasso. Ieri inizio il grande esodo, l'assalto previsto per sabato raccoglie segnali di allarme, la circolazione aumenta anche nei feriali per 80 km le colonne dei camion. Vi ricordo che non possono sorpassare per 80 km nella nostra arteria, e quindi rimangono solo nella corsia di destra, come dovrebbero fare anche tutti coloro che, una volta finito il sorpasso, devono rientrare nella parte di destra. E questo è un altro tema. L'ombra dei predatori, pagina 4 e 5, si parla di questo tema. Paese coi lupi a passeggio, li vediamo davanti alle case, sterminati quasi tutti i gatti. Da Sochi il racconto di chi sta nella trincea della fauna selvatica che cerca di mangiare. L'assessore Bronchi, passano e per i mici è finita, uccisi anche cani, sale l'allarme. Il paese è il loro frigo, dobbiamo difenderci. Nicola e Lucia davanti ai resti di Balù lanciano la petizione, raccolte 140 firme. Non vogliamo abbattimenti ma misure di sicurezza. Sono una trentina i felini scomparsi da gennaio e inizio luglio a Sochi, tra le frazioni più urbanizzate. Si avvicinano per cercare cibo. L'esperto spiega l'ultimo fenomeno: la soluzione è misure di dissuasione. Che cosa sono le misure di dissuasione? I lupi hanno fame, e se hanno fame cercano da mangiare. del frate. Dopo i rifiuti puntano gli animali, non fate da soli, date l'allarme, bimbi, certi cani più pericolosi. Allora, in questo articolo, ci sono secondo me tante parole che si sprecano e che si dicono per non dire quello che effettivamente molti pensano e sono diventati un problema. Poi uno dice: ah, ma scateni gli ambientalisti, naturalisti. Bene, allora risolvete il problema, perché comunque io, per esempio, personalmente io amo i gatti, li amo, sono animali anche loro e vengono sterminati come in questo paese. Poi dice: ma non fanno nulla di danno. Beh, i danni li provocano sì, perché se voi non siete neanche più in grado di poter mandare un gatto fuori la sera perché ve lo mangia un lupo, insomma qualche problema c'è. Ovviamente il numero forse sarà troppo, i cinghiali ce ne sono sempre meno, la fauna selvatica probabilmente ce n'è sempre meno. Vi ricordo che questa cosa dell'Europa dei lupi è di qualche anno fa. Casa Stabbi vi dice qualcosa, insomma c'era il centro studi per questa cosa. Poi è stata un po' stigmatizzata, alcuni non è vero niente, non c'è stato un progetto per i lupi. Beh, andiamo indietro nella storia, andiamo a vedere cosa faceva una casa Stabbi e quindi diciamo così, c'è stato questo ripopolamento dei lupi, c'è un progetto europeo, c'è poco da fare e si difendono a spada tratta a prescindere. Ma quando nascono questi problemi, chi è che prende le difese invece dei misci o degli altri? No, perché pare che non si possa dire. Addirittura anche dei cani sono stati uccisi. Qualcosina bisognerà fare, no? Non credete, altrimenti si passa sempre per voler parlare, ma poi i problemi rimangono quelli che sono, in nome, per conto di una difesa di un predatore che comunque fa il suo, cioè non è che le favole, voglio dire, Puccetto Rosso non ci crede nessuno, insomma, no? Quindi loro fanno il suo, mangiano. Ma in questo contesto, se creano questi problemi, una misura va fatta. Dici: ma quale sarebbe la misura? La sterilizzazione, per esempio, no? Fare in modo che non si riproducano più di tanto, se non volete metodi più cruenti, come molti cittadini chiedono e chiederebbero, metodi molto più cruenti per ridurne drasticamente il numero. Ma sai, guai a scatenare queste cose. E allora un qualcosa a mio giudizio va fatto e andrebbe fatto, vedremo un po', perché ci sono le istituzioni vocate per questo, e tutti coloro che sono contrari però a un certo punto dovranno iniziare a prendersi anche le responsabilità di quello che sta succedendo, perché è facile dire no a prescindere, ma il problema rimane. Triste a chi tocca, mi viene da dire, no? Poi se il problema però non ce l'hanno gli altri, ma viene causato per delle scelte che vanno solo per demagogia, allora mi dispiace, ma non ci siamo proprio. Salutiamo questo parte e voglio invece ricordare e fare l'ultimo saluto al Roberto Breda Bardelli. Noi eravamo presenti ieri, abbiamo fatto, anzi è stato secondo me giusto fare anche un piccolo contributo di foto che potete trovare nel nostro portale Facebook, sia di quello che è stato un po' il Duomo ieri, folle lacrime in Duomo, Roberto era in una nave con la bussola nel cuore, la cerimonia celebrata da tre sacerdoti, Fazzoletti, Sant'Andrea, ricordi Campa, in prima fila il sindaco, la deputata Nisini e c'era anche un consigliere provinciale. Che cosa dire che Roberto Breda Bardelli lo conosciamo sicuramente, una persona di una certa area politica, ricordiamolo benissimo, della destra, centrodestra, della destra, ma è stato consigliere comunale, poi incappò in quella che fu uno che poi è stato assolto, no? Il fatto di aver chiesto se qualcuno metteva una buona parola per avere dei soldi da una banca per pagare le tasse. Pensate, lo disse qui anche in diretta, quindi potete trovare la trasmissione, però nella sua veste di ovviamente pubblico ufficiale, consigliere comunale, questa fu una cosa che subito dice no, non si può fare. Sta di fatto che poi purtroppo dopo 7 anni è stato assolto e peccato che lui forse non ha potuto cogliere questa sua assoluzione, perché il morbo di cui è stato colpito purtroppo andava a ledere la sua capacità cognitiva e quindi ogni giorno purtroppo percepiva sempre meno di quello che era la realtà. E c'è stata una poesia, una rima che ha scritto Andrea Bindi, lo conosciamo tutti, no? Il pompiere, scrittore, poeta, mi viene da dire, è un grande amico anche qui di Radio Fly, e se trovate quelle righe leggetele, perché veramente lui ha scritto queste righe proprio all'insegna di Roberto e veramente identificano quando una vita forse è meglio che una vita si spenga subito, ma non si spenga lentamente come purtroppo quanto è successo a Roberto, e facendo così un po' anche un po' ingiustamente per quello che era stato anche la sua attività in tutti i settori, da quello musicale, da quello associativo, da quello del quartiere, da quello anche politico, insomma, però che veniva comunque riconosciuto un po' da tutti. Quindi un saluto a Roberto Bardelli, detto il Breda, da tutti noi, e famose le sue sui social, ve lo ricordate, fino a qualche poco tempo fa, tutte le mattine, quando inquadrava o la porta o la finestra di dove ormai era ricoverato da tempo, e mandava le due famose frasi: buongiorno Arezzo, buongiorno Italia.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona ultima domenica di luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Anna e Gioacchino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 luglio Gustav Jung, lo scrittore George Bernard Shaw, Mick Jagger e Stanley Kubrick. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno e che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado del leone, sappi che è probabile che la tua forza stia nella pazienza, nella tenacia e nella tua prudenza. Sei energico e attivo e dotato di una buona dose di entusiasmo. Per te sono molto importanti sia l'amicizia che l'amore. Avrai sempre molti amici, tanti conoscenti e riceverai continuamente dimostrazioni d'affetto. Farai dei viaggi fortunati e in qualche modo trarrai profitti dai contatti con l'estero e gli stranieri. Il successo sarà sempre a portata di mano. Un po' di ostinazione in meno ti avvantaggerà. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica 26 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Mattinata dinamica, entusiasmo per un'azione generosa e per l'avvio di progetti sui quali contiamo molto. Siamo in gamba, abbiamo sbaragliato la concorrenza. Toro, risveglio insipido e poco promettente per lo svago. Approfittiamone per fare visita alla famiglia, è una buona occasione anche per un chiarimento. Un prestito fatto a un amico tarda a rientrare, ma tranquillizziamoci, arriverà. Gemelli, domenica tranquilla con un sottofondo di soddisfazione personale. La luna mette in luce le differenze nella coppia, ma se accolte sono una risorsa. Sei ancora di nuovo single, una spalla su cui piangere per una storia finita o mai iniziata, ce l'offrono gli amici, ringraziamoli. Cancro, tutto procede tranquillamente nella quotidianità e nel lavoro. È l'amore che non carbura, il cuore in cerca di avventure trasgressive guarda altrove. La giornata ci vede impegnati, ma alla fine i risultati si vedono e si toccano con mano. Leone, la mattinata si accende d'entusiasmo con svaghi, vacanze e tempo libero da dedicare anche ai figli. Siamo vitali e di ottimo umore. Le stelle portano spostamenti, occasioni e incontri inaspettati. Vergine, scoprire che chi frequentiamo ha i nostri stessi interessi o è disponibile a condividerne di nuovi è un grande incentivo per essere entusiasti. Possiamo concederci un breve viaggio di approfondimento e di conoscenza. È un investimento fruttuoso. Bilancia, oggi evadiamo dalla realtà, organizziamo una gita piacevole. Non contano i chilometri percorsi, ma le sorprese che ci aspettano a braccia aperte. A sostegno dei nostri programmi abbiamo la luna in Sagittario, una miniera di forza e pensiero positivo. Scorpione, ci troviamo alle prese con spese e bilanci. Tranquilli, se i conti non tornano, cerchiamo la soluzione ottimale per guadagnare di più. Arrivano inaspettate prove di amicizia da qualcuno che avevamo un po' sottovalutato. Ricambiamo la cortesia. Sagittario, stamattina sfruttiamo la luna nel segno per lavorare, studiare o per concedere del tempo a noi stessi. La voglia di riposare può attendere. Tiriamo dritto senza curarci delle chiacchiere. La felicità è qualcosa che ci spetta di diritto e che arriverà. Capricorno, possiamo dire grazie ai consigli di una persona saggia e a una nostra inconsueta arrendevolezza se riusciamo a sbrogliare un nodo intricato. Un amico altruista fa da paciere tra noi e chi amiamo. Non deludiamolo, mettiamoci un po' di buona volontà. Acquario, la luna in Sagittario ancora per poco, organizza viaggi, incontri, cura le pubbliche relazioni e organizza un appuntamento. Bene i contatti e le prove di selezione, nonostante qualche piccolo vuoto di memoria andiamo alla grande. Pesci, un'impresa che stava andando in porto subisce un piccolo rallentamento, ma niente di grave, servirà solo a mettere alla prova la sua validità. Le relazioni conflittuali vanno risolte in qualche modo, dietro al sentimento. C'è qualcosa che non va ignorato. E per chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna dice così: il fatto che gli uomini non imparino molto dalle lezioni della storia è l'insegnamento più importante che la storia può offrire. Aldous Huxley.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

E quando è partita la seconda playlist, prevista per le 11:15, chiaramente mi ha tolto la base di punto di vista con cui facciamo le notizie. Noi dobbiamo rimetterla perché il brano ormai era già passato e dobbiamo occuparci anche di quelle che sono le notizie di questa della nostra città. Ecco, dobbiamo concludere questa lettura della Nazione. Lo sgambetto al crimine è stata una maxi operazione che praticamente ha rovinato il piano di rubarsi via 6 milioni di euro. L'oro, l'assalto affonda prima del mare, caccia furgoni portavalori diretti qui, colpo sventato in Sardegna, 11 arresti, spettacolare operazione di polizia che previene un blitz da 6 milioni e sgomina una banda tecnologica. I mezzi blindati devono portare lingotti nel cavo qui, tra l'altro, della Ditta Aretina. Protagonisti bloccati da 100 agenti, mi sembra sia detto 100-130 agenti, insomma, spettacolare colpo di intelligence, hanno bloccato questi che pensavano di aver già messo il gruzzoletto da parte. Beh, insomma, questo non si fa, cioè non si fa da parte loro, ma come vedete la polizia ha anticipato la criminalità. Tutto Arezzo, c'è un nuovo bando per le borse di studio come partecipare, poi il chiusure notturne dei caselli autostradali lunedì e martedì Arezzo Monte San Savino. Addio a Bisaccioni, comune in lutto, lavorava allo sportello dell'ex Cadorna. Marco Bisaccioni, 58 anni, dipendente dello sportello, è stato colto da un malore che faceva attività fisica nel parco pubblico di via Leoni venerdì mattina. Quindi, andando l'allarme, è stato un passante che hanno dato il corpo a terra. Insomma, paura alla carbonaia qui da noi, rogo vicino alla strada minaccia azienda Orafa, un incendio di sterpaglie si è sviluppato nella zona carbonaia nei pressi di Olmo. Non è proprio così, l'Olmo non è caro Federico, la carbonaia è Arezzo, è qua dove siamo noi, e infatti le abbiamo chiamati noi i vigili del fuoco. Le fiamme partite a bordo strada si sono estese vicino alla cancellata dell'azienda Orafa. Beh, su questo insomma ci sono tante telecamere, vedremo come sono partite queste fiamme, e fin qui mi fermo. Ma il tempo, allerta arancione, la mappa incubo grandine dopo i danni in provincia, l'allarme alla protezione civile che il temporale fino alle 14, avete visto che alle 9:15 insomma era finito, mal di acqua ne è venuta veramente tanta. Abbiamo delle immagini dei sottopassi, vi dico subito che la canna del Brabdaccio non si è allagata, pochissima acqua c'era dentro, ma mentre in realtà c'era acqua da altre parti. Vediamo dalla provincia, Ponte Alpino, parte il secondo stop, scatta il piano pendolari che tocca anche Arezzo. Abbiamo visto Boni in delle interviste, Boni l'assessore regionale. Mi auguro che l'esperienza maturata nella prima fase permetta ora di perfezionare il sistema. Al centro dell'attenzione ci saranno un servizio di navette dedicato al monitoraggio dei flussi dei viaggiatori. San Giovanni, il piano triennale delle opere pubbliche, al via i lavori per palestre e strade. E poi Castiglion Fiorentino, casa di comunità a regime, Giani, servizi sotto casa, Agnelli, ospedale debole, ieri inaugurazione degli ambulatori del punto rapido di intervento. Il sindaco migliora la sanità ma resta il problema del pronto soccorso. Escalation di incidenti, si ribalta con l'auto grave un trentenne, nelle ultime settimane ci sono state 3 mortali, è allarme. E continuiamo a sfogliare dalla provincia, la Proloco che non ti aspetti scende in campo contro i furti per dare sicurezza ai cittadini. Il presidente Puleri, proprio nei giorni in cui l'associazione si è costituita ci sono stati 2 colpi, vogliamo che ci sia un modo per stare insieme, per far sentire meno solo chi vive la montagna. Incidente automoto, ferito ventenne da Anghiari, tanta pensione per l'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì in via Leardo da Vinci a Salleo di Anghiari. Erano da poco passate le 23 quando sono venuti a collisione uno scooter e una Lancia. Sono stati, diciamo, è stato richiesto l'invio del Pegaso che ha trasportato in codice giallo dapprima al San Donato di Arezzo e poi al Policlinico delle Scotte di Siena. La peggio ovviamente toccata al Centauro, quando si fa cozzi con una macchina, purtroppo è così. Anghiari, il progetto pilota della regione, 9 isole interrate da rifiuti, da settembre entreranno in funzione. Bibbiena, torna il carnevale estivo, Cecco e la Mea fideranno per le vie del centro storico, l'appuntamento è in programma per domenica 2 agosto a Bibbiena. Lo spettacolo
spettacolo prende il via alle 18 con la visita ai palazzi e poi il corteo. In questa rievocazione storica che veramente prende un po' tutto il Casentino, perché ricordiamo, insomma, Bibbiena ne è un po' l'epicentro. Allora, noi ci ascoltiamo un brano e dopodiché metteremo i video che abbiamo raccolto questa settimana per la trasmissione senza titolo e che vi porteranno nella nostra Arezza tra poco.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: E allora, come anticipato, andiamo a dare un'occhiata alla nostra città di Arezzo. Come sapete, il giovedì con Angelo Bianconi facciamo il giro, poi mettiamo i filmati, i brevi filmati li mettiamo sulla trasmissione che facciamo il giovedì sera con Ivo Brocchi, senza titolo. E ve li ripropongo. Parliamo innanzitutto dell'Hub Baldaccio, un ennesimo cantiere che non è stato finito, e quindi chissà che cosa succederà, visto che la scadenza per il completamento dei lavori del PNRR era il 30 di giugno del 2026, e sicuramente lo porteranno a termine. Ci saranno, oggi non sappiamo se ci sono state comunque deroghe da questa data di scadenza da parte dell'Europa, e in quel caso non ci fossero, quei soldi dovrebbero essere comunque restituiti se sono stati presi e dati da qualcun altro, quindi chissà, in questo caso probabilmente la sanità, non lo so. Vedremo come andrà, ma non è il primo dei progetti non chiuso, ricordate anche la stessa casa di comunità in via Laschi, quindi la stessa cosa. Andiamo a vedere questo filmato. Andando in giro per Arezzo, uno dei cantieri che vi ricordate era fiorito in maniera, devo dire, anche molto veloce. Io e te, Ivo, se ricordi, discutevamo sull'altezza di questo cantiere. Beh, però, se andiamo al cartello dei lavori, come ci farà vedere Angiolino, inizio lavori 29/10/2024, durata lavori 365 giorni. Quindi questo cantiere andava terminato entro il 29/10/2025, più o meno. Diciamo che andava terminato entro il 30 giugno del 2026, perché se vedete in taglio alto, come si dice a livello giornalistico, PNRR, e da quello che sappiamo noi non c'è stata nessuna deroga, quella era la scadenza, la data di scadenza per ultimazione dei lavori, 30 giugno 2026. Però l'Hub, come viene chiamato qui, la Casa della Salute, Hub, di questo posto, proprio il nome tecnico, Casa della Comunità, sì, questa, no, missione 6, Salute C1, Casa della Comunità, Hub Baldaccio. Andiamo a vedere a che punto è. Abbiamo così chiesto a degli operai che sono qui dentro, in maniera, dico, ma quando lo finirete? Ci hanno detto che lo termineranno a settembre. Beh, insomma, settembre. Eccoci qua. E appoggiate a quelle che potremmo chiamare le colonne del ponte dell'Hub Baldaccio, perché guardate che bella passerella in acciaio che è stata fatta, insomma. Noi aspetteremo settembre, ma la riflessione, ma assolutamente scevra da qualunque cosa diversa, questa è la stessa missione C6 del Via Laschi, che è poco qui lontano, no? E anche quello, il cantiere, lo sappiamo com'è. Ma questi soldi, visto che a oggi, almeno a ieri l'altro, ho parlato con una persona che, insomma, la cui fonte mi dice che non c'è stata nessuna deroga della data, a livello europeo non ci può essere deroga, anzi si ventilava il fatto che questi soldi li mettesse direttamente lo Stato italiano. Chi paga? Ciao.
2: E va bene, noi ovviamente abbiamo terminato il filmato così, con questa domanda, e questa sarà una domanda che più avanti sicuramente dovrà essere posta, si verrà posta. Un altro oggetto del nostro intervento con Angelo Bianconi è stato quello del parcheggio Rossellino, parcheggio che è stato inaugurato così, una pre-inaugurazione fatta dal vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini venerdì 17, una data un po' così, però siamo andati a vedere per quale motivo, perché fino a domani, ve lo dico adesso perché poi Gamurrini ci ha risposto, fino a domani

0: Quindi oggi è l'ultimo giorno che è gratis, dopodiché i parcheggi che sono quelli blu a rotazione, mi pare che si chiamino così, quelli a rotazione diventano a pagamento, anche se la macchinetta è stata già scappucciata, c'era la macchinetta con un cappuccio, ovviamente forse per proteggerla, il cappuccio è già stato levato, quindi la gente non sapeva ma si deve pagare, non si deve pagare, non so se mettendo i soldi avrebbe funzionato meno, o tantomeno con l'app avrebbe preso i soldi, perché sapete che molti di noi hanno l'app che serve per pagare i parcheggi. Allora andiamo a vedere questo filmato fatto giovedì, ma giovedì sera già avevamo la risposta, che era quella appunto che oggi è l'ultimo giorno che è gratis. Allora Ivo, venerdì 17 è stato preinaugurato il parcheggio del Rossellino. Abbiamo visto il vice sindaco Gamurrini che insieme al RUP, quello che si è occupato del progetto, credo che fosse lui, che è venuto qui, appunto hanno aperto le barriere. Ora perché noi siamo venuti qui? Ecco, dice subito iniziano a rompere le scatole. No, perché ti faccio, è arrivato un messaggio e poi ti dico quale, perché su questa frase non, qualcuno non ha capito. Guarda, allora iniziamo a vedere il messaggio di Gamurrini.
1: Speriamo che porti contro la scaramanzia noi apriamo, quindi residenti venite. Tra l'altro questo qui è un parcheggio che è diviso fra ZTL parcheggio a rotazione, ancora il parcheggio a rotazione non è attivo, quindi residenti scatenatevi, per qualche giorno potete parcheggiare liberamente.
0: Ecco qua, anche sugli stalli blu fermiamo le immagini, è stato questo il motivo del contendere, perché adesso vedete la macchinetta questa dei parcheggi, che se io praticamente premo dovrebbe fare, ecco, qualcosa me ne farà, però vedete il pagamento lo vuole, perché fino a qualche giorno fa era incappucciata. Allora c'era la gente che è venuta qui e ha detto ma si può parcheggiare, non si può parcheggiare, nessuno ci aveva capito, quindi vice sindaco quando dici che ci si può parcheggiare Arezzo è così, poi uno ci parcheggia. Non poteva mancare nel parcheggio del Rossellino anche l'area per i motocicli, i motoveicoli, chiamateli come volete, insomma sono bianche perché non penso che ci voglia il pagamento. Andiamo a vedere però quelle delle macchine, vi dico subito che questo nuovo parcheggio ha 30 aree riservate alla ZTL, quelle che sono quindi aree gialle e sono appunto per gli autorizzati di queste zone, ZTL A, i residenti ZTL B, e di queste 36 sono adibite al parcheggio per disabili, mentre ci sono altre 30 aree colorate in blu, quindi quelle a rotazione, penso che si chiamino così, di cui due qui vediamo, questo penso che sia il simbolo dell'auto elettrica. Una cosa, a parte le piante secco meno, ma non sono tanto secche, Gamurrini, sì qualcuna sì, ma non è, se vai ai giardini là, agli orti urbani, beh insomma, quello che ci ha colpito è anche questa parte qua, queste che sono per le minicar, come minicar mi sembrano abbastanza cicciotte, cioè la minicar qui ce ne entra due, voglio dire, no forse due no, ma comunque ci sono anche 1, 2, 3, 4 posti, credo che non so per cosa saranno, comunque i lavori sono ancora in corso, ma era solo perché è curiosa questa cosa, la gente non sa se effettivamente si paga, e noi andiamo a vedere quanti bigliettini ci sono, non riprendiamo le targhe,
2: sai come si chiamano,
0: allora al di là che questo parcheggio deve essere comodo anche per fare scuola guida, perché giustamente ora c'è poche macchine, io caro Ivo devo dirti la verità, sinceramente io penso che abbiano tutti l'app, sapete che c'è l'app, quella con cui pagare il parcheggio qui, no? Perché al di là di qualche permesso, quelli ZTL lecito, che insomma c'è, però io bigliettini di carta sicuramente ci hanno pagato con le app, quindi questo parcheggio a rotazione è a pagamento o non a pagamento? Se non è a pagamento, perché la macchinetta funziona, magari un cartellino sarebbe anche bel caso di metterlo, perché a questo punto io sono indeciso. Angiolino, ma noi l'abbiamo pagata con l'app? Sì, speriamo. Ciao.
3: Attento. E eccoci qua, tornati in onda, eccoci qua, vediamo un po' se riusciamo a... Eccoci qua. E allora l'ultimo video riguarda il, vediamo un po' se riusciamo a metterlo, l'ultimo video invece riguarda proprio Poggio del Sole. Ve la ricordate Poggio del Sole, questa camminata degli innamorati? Ecco, vabbè, cioè, questa camminata degli innamorati che è una cosa che ci ha fatto veramente riflettere tanto, e l'abbiamo seguita, la Ruspina con Ivo Brocchi. Ora io non ho le cose, non ho purtroppo le come dire, le immagini di quella Ruspina, però vediamocela che cosa è successo a Poggio del Sole.
0: Caro Ivo, i tempi cambiano e noi rimaniamo indietro. Con molta amarezza ti dico, cioè, ma meraviglia, ma guarda dove siamo tornati e non sapevamo niente. Ma che razza di informatori siamo noi? Guarda, possiamo camminare finalmente in questo selciato di questa camminata degli innamorati. Ma quando l'hanno consegnato? Cioè, veramente, prova. Angelo, io e te siamo indietro ormai, non facciamo. Prova. Andiamo a vedere, l'hanno inaugurato, c'è stato il taglio del nastro. Cosa c'è stato? Ivo, ma sai nulla tu? Qui, ora, Camurrini, ora, devo dire che il vice sindaco qui ci stupisce. Ma un taglio, il sindaco avrà tagliato il... Andiamo a vedere, qui è tutto aperto, non c'è più cantiere, non c'è più niente. La ringhiera l'hanno aggiustata? Ma no, non è posto, no, è incredibile, dobbiamo... Il nostro Stargate c'è sempre, c'è un tubo di gomma per l'innaffiare, che noi chiamavamo... un tubo dell'acqua. Ma andiamo a vedere, c'è, quindi l'azienda ha rimesso, quell'azienda che ci è venuta ha rimesso a posto tutto questo, bello devo dire, eh? A me piace, quindi fa un rumore anche di scrocchio carino. Facciamo questo percorso, questo era il famoso, ve lo ricordate, era il famoso come dire, la famosa scorciatoia di montagna. Ovviamente queste sono immagini che non vorremmo far vedere, ma le dovete vedere. E ma qua allora no, dai, non è possibile. Questo, mi dispiace dire che qui ci abbiamo anche l'acqua, questo purtroppo è un giaciglio. Come vedete c'è cuscini, si dorme, tutto, c'è della roba qui sopra. È un giaciglio che probabilmente è di qualcuno che non sa dove andare a dormire, che vi devo dire? Continuiamo il nostro giro. Quando documentiamo queste cose vi prego di evitare le uscite che sono, perché di commenti se ne potrebbe fare tanti, no? Noi raccontiamo quello che vediamo. Devo dirvi, abbiamo ammesso la nostra ignoranza, che non sapevamo se fosse stato più o meno inaugurato, forse è stato aperto, forse il cantiere, l'ultimo che c'era, ha detto abbiamo finito. Devo dire il passo è bello questo, eh? Questo selciato qui è molto bello. Il sudicio porta via... E noi non possiamo che documentarlo. Poi ovviamente i nuovi amministratori decideranno loro cosa fare di questa area, come interagire, cosa fare, cosa non fare. Rimane il fatto, se ricordate, che noi abbiamo documentato da sempre la storia di questo, della famosa Ruspina che spiccava qua sopra in questa montagnola e che poi a un certo punto è sparita. Come è sparita l'azienda che doveva finire. Finiamo questo giro velocemente. Vedete che c'è tutto un sistema di irrigazione, più che altro forse non so se ci sarà anche l'acqua, vedi, poi ci fanno, è chiaro, ci fanno i giacigli. Allora, l'aspetto è carino, chiariamoci, però il sudicio, oh, sto giro sono tutte uguali, guarda, vedi queste fronte qui sono tutte uguali. L'altra volta, se ricordate, una era in un modo e una in un altro. Ricordo. Qui abbiamo un fornetto che in realtà forse invece che una bella pizza c'ha il sudicio come al solito. Cosa dire? Questo che c'entra? che è il lavoro finito questo, cioè fatemi capire, questo è il lavoro finito? Beh, se lo faccio a casa mia mi arrestano, su un muro storico ci metto il cemento così mi arrestano. Va bene, da Poggio del Sole tutto, come vedete la passeggiata degli innamorati pare aperta, chiederemo lumi anche in questo caso. Sì, è vero Angelo, l'hanno riparata. Guarda, l'hanno riparata. Hanno lasciato, guarda, vabbè, qui è tutto aperto. Ciao Ivo, da Poggio del Sole è tutto.
3: E torniamo in onda, beh, insomma, c'è da dire anche qui che poi quella roba che avete visto lì, due ore dopo era stato pulito tutto. Ecco, questo va fatto un plauso al vice sindaco Camurrini, non lo dico perché per chissà quale motivazione, io devo raccontare la cronaca è che forse un'ora e mezzo dopo avevano già pulito tutto, quindi evidentemente diciamo così è stato colto questo messaggio. Allora ci fermiamo un attimo, un brano, e poi dopo torneremo qui su Punto di Vista per concludere questa mattinata, questa veloce mattinata insieme, mentre sta venendo il sole, quindi ormai l'allerta meteo dovrebbe essere passata, il condizionale ovviamente è d'obbligo, e noi ci ascoltiamo un brano e poi andiamo a leggere direttamente quelle che sono le prime pagine dei quotidiani nazionali, sì, ma esteri. Ecco, andiamo a leggere che cosa sta succedendo negli altri paesi. A tra poco.
4: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Undici e quarantaquattro e quaranta secondi, andiamo a darci un'occhiata, andiamo a fare l'ultima parte, quella che è caratterizzata dalla rassegna stampa estera per quanto riguarda appunto le prime pagine dei quotidiani che troviamo grazie al portale ilgiornalone.it. Partiamo con la Francia, Le Monde, la France Vie des Faits incontrollabile. Sapete che in Francia ci sono degli incendi che non riescono a controllare e qui appunto c'è un'immagine che si vede un pompiere appunto l'immagine si vede e sullo sfondo si vede che bruciano delle abitazioni. Vediamo un po' che cosa, come Ciro racconta. Gli incendi in Gironda e dalle Lande non erano ancora stati domati dopo aver devastato decine di migliaia di ettari, pensate, e distrutto centinaia di case e costretto all'evacuazione oltre 140.000 persone. Rendetevi conto di cosa stiamo parlando. Le fiamme si dirigevano verso Bordeaux e il prefetto della Gironda cosa ha deciso? A Donner le consigno abitanti, così come la questione di quitirle praticamente a seguito di una riunione interministeriale. Il prefetto ha ordinato agli abitanti di diverse città dell'area metropolitana di evacuare le proprie case perché non riescono a bloccare, quindi anche nella zona, pensate, di Bordeaux. Non si sa se è derivata il grande callo. La Francia ha previsto una quarta ondata di calore, pensate, si prevede che una nuova ondata di tempeste colpirà il paese intorno al 29 di luglio, intensificando, attenzione, tempeste di calore, qui loro parlano, non è la canicule, intensificando la siccità e aumentando il rischio di incendi. Insomma, una situazione veramente devastante che troveremo anche in un altro paese, non solo nella Francia. E andiamo subito direttamente alla Le Figaro, sempre francese: mobilitazione nazionale contro les incendies géants, mobilitazione nazionale contro gli incendi giganti. In Gironda, come abbiamo detto, decine di migliaia di persone sono state evacuate per via terrestre e per via marittima. Il ministro dell'interno annuncia un dispiegamento di pompier du Var vers le sud-est, dalla regione del Var verso il sud-est. Insomma, è quindi veramente una cosa incredibile. Ve lo ricordate l'assassinio? Qui si ritorna su un tema molto particolare: 10 anni dall'assassinio di padre Hamel, l'emozione a Saint-Étienne du Rouvray rimane immutata. Ricordate che fu ucciso, diciamo così, con addirittura sgozzandolo da parte di un cittadino che di cultura diversa e proprio inneggiando un'altra religione. The New York Times, vediamo di cosa si parla. Si vede lo studio Vale, secondo me, a Model of a New Air, un nuovo modello del Air Force One negli uffici dello studio Vale a ottobre. Il Qatar dei Qatari ha donato l'aereo 747.8, è donato dal Qatar, quindi gli hanno fatto un dono a Trump, guardate, eccolo qua, però taglio laterale, così parte: inside Trump push the get new Air Force One a lot, dentro la spinta di Trump per far volare di nuovo l'Air Force One. Un'indagine del Time rileva compromessi nella sicurezza dell'aereo e costi alle stelle. Allora vedete, da una parte dicono questo aereo Air Force One, no, proprio la fortezza volante, viene da dire, non può volare perché c'è un sacco di problemi, tonfa il Qatar, gliel regala uno e lo mettono ovviamente in 100 pagine. Uniscono queste due notizie nella stessa pagina. Vediamo un po' velocissimamente di cosa troviamo. Troviamo il Financial Times Weekend, che è stato spostato come posto, Iran Warner Early Option. La guerra in Iran restringe le opzioni di Harley. Ovviamente ci sono la guerra dell'Iran, che ormai sapete è chiuso anche il Mar Rosso, oltre lo stesso di Hormuz, sta ovviamente seriamente preoccupando anche in Inghilterra, ma mi sembra sembra ovvio, per via dell'economia e non solo. Europa in fiamme, i turisti fuggono dalle località turistica francese. Beh, la Gironda sapete che i pompieri non riescono a fermarli. Vedremo però che, come vi ho anticipato, c'è un altro paese che sta bruciando letteralmente, e è la Spagna. Devastazione fuori de control, la devastazione fuori controllo. Vediamo dov'è che... Quale, mi sembra nella comunità di Madrid, la comunità madrilena, sì, esatto. Pensate che hanno obbligato a lasciare le proprie abitazioni 88.500 persone nella comunità in Aviglia, nella comunità di Madrid. Il governo amplia l'emergenza a Toledo, mentre il fuoco assedia anche Castellón. Cioè, non riescono a fermare questi incendi nemmeno gli spagnoli. La regione è molto secca all'interno del madrileno, la regione madrilena, insomma, un po' come la Siviglia, come la parte del sud della Spagna, però. Il fuoco non riescono a pararlo. ABC, un apocalisse di fuoco a 50 minuti da Madrid, vedete, e c'è un'immagine che la dice tutta su quello che lascia è un incendio. Liberazione, un vision Liberazione, del giornale comunisti francesi, ma si occupa dei due incendi che stanno toccando la Gironda e le Lande. Più di 110.000 persone sono state evacuate con una presquille, non mi viene la traduzione che cosa sia, du Cap Ferré, vide da sé desse abitante. Sostanzialmente è una fotografia di quello che sta succedendo. Ovviamente la politica qui non c'entra assolutamente nulla, perché ovviamente la politica, l'incendio non guarda la politica, mi viene da capire, però questo è quello che sta succedendo in Francia. Sto cercando velocemente cosa significa presquille du Cap Ferré, compresa Presqu'île, non mi veniva, la penisola del Cap Ferré, che Cap Corse, che è quasi disabitata, ma in realtà è stata ovviamente oggetto di questa cosa. Vediamo un po' se andiamo avanti velocemente, quando ci stiamo avvicinando a mezzogiorno. Altre cose di cui si occupa la stampa estera, vediamo la Tribune di Manche, quale la Preuve de Feu, la prova del fuoco, e ormai la notizia specialmente su francese è solo quella. Anzi, vediamo se riesco a trovare solo i giornali francesi, così le vediamo tutti insieme. Eccoli qua, i giornali solo francesi, come vedete si occupano solamente di quello. La Garde Feu, pompier militare abitante, tutti sono di spiegamento incredibile. L'Europe frappé, l'ordemand Glug, questo lo riporta Les Echos, ecco perché Trump era infuriato. L'Europa colpisce duramente Google, e lo dicono i francesi su Les Echos. Che cosa è successo? Vediamo un po'. Chiaramente a taglio centrale c'è un etemeter entre SCS incendi, una estate mortale tra siccità e incendi, questa è la traduzione. Il gigante americano rischia una multa di 890 milioni di euro per la mancanza di conformità, per il non rispetto della Digital Market Act. Bruxelles critica l'azienda per aver dato troppa importanza ai propri servizi senza al proprio motore di ricerca. Alphabet, la società madre, che sta mostrando una forte crescita, ma gli investimenti nell'IA stanno bruciando denaro. Questa multa, ecco perché Trump era invelenito, proprio dire, cioè, non dovete toccare i giganti americani. Quanti di voi non utilizzano i servizi di Google? Vediamo un po', a partire dalla famosa Gmail, no? Quanti di voi non ce l'hanno? Quanto di voi non utilizzano il motore di Google per andare a cercare le cose, addirittura l'IA? Quindi è tutto da riflettere. Velocissimamente ritorniamo sui quotidiani a livello generale e vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Mettiamoci un brano, così mi preparo per l'ultima parte, gli ultimi 5 minuti. Avete visto, le notizie sono queste, con questa Trump che comunque nel 2028 vuole tornare ancora una volta lui. Poi qualcuno dice no, guarda, non lo può fare. Sì, ma lui può fare tutto, e al limite, se non c'è lui, ci metterà il figlio. Sempre Trump si chiama. A tra poco.
0: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Andiamo a chiudere questa mattinata insieme, avremmo solamente 30 secondi, ma sforiamo un po'. E, le notizie che sono andato a cercare, a parte la guerra del fuoco, ovviamente a parte tutto quello che sta succedendo in Medio Oriente, vi voglio segnalare queste due cose, sono tre in realtà. E l'Economista, siccome dicono che in Spagna tutto non aumenta, cioè il paese dei balocchi, mi viene a dire la tariffa elettrica sube il 27%. In solo tre mesi pare il gas. Che significa questo, tradotto anche male al volo così? Che la tariffa, cioè il prezzo dell'energia, è aumentato del 27% a causa del costo del gas. Quindi la Spagna, ascoltate me, che è da molti portata come esempio per le energie rinnovabili, qui scopriamo che per l'aumento del gas, perché ci sono anche centrali che producono energia con il gas, pensate, la tariffa elettrica aumenta del 27%, quindi, ma quanto ce ne raccontano? Quanto ce ne raccontano le cose? Poi basta andare a vedere un giornale economista spagnolo e dice, ma allora quello che ci dicono in Italia non è proprio così? No, forse non leggono, non fanno la rassegna estera. Andiamo a vedere le TAMS con cui concluderemo, ma prima vi porto a un triste anniversario. Pensate, lo leggo sul New York Post. Ci sarà il 25esimo anniversario delle Torri Gemelle, ricordate l'attentato delle Torri Gemelle, e l'11 settembre, e migliaia di famiglie vogliono che il sindaco Mandani non ci sia. Perché? Perché se guardate questo articolo, viene il suo trascorso, e anche qui a braccetto con un imam, Sirawahanai, questi nomi così, che non è stato direttamente, pensate che c'è scritto indicted, cioè non è stato indiziato, ma è un co-cospiratore di quello che è successo nel 1993, ritenuto così, e quindi migliaia di famiglie non vogliono, siccome non ha mai preso le distanze il sindaco di New York, non vogliono che Mandani partecipi a questa iniziativa. Stay away, ve lo dicono le parole, stai lontano, stai, non ci venire, insomma, una cosa del genere. E noi invece andiamo a leggere le TAMP. Le TAMP weekend, Donald Trump persiste dans sa guerre commerciale, si capisce bene anche se non lo traduco, Donald Trump continua con la sua guerra commerciale. E allora vediamo di cosa parla questo articolo che vediamo, mettiamo in screen un attimo solo per non fare errori. Droit de douane, diritti dazi doganali, che sarebbero comunque i dazi. Ignorando la Corte Suprema che aveva invalidato le tariffe precedenti, la Casa Bianca ha imposto nuove dazi a una sessantina di paesi. La Svizzera è colpita da un'aliquota del 12,5%, mentre l'Unione Europea se la cava con il 10%. Qui ricordate, legatele queste cose, ricordatevi cosa era successo con la Svizzera e gli Stati Uniti d'America. La guerra degli F-35, il costo che da giugno ne avevano ordinati 36, gli erano aumentati talmente tanti che i svizzeri sono stati costretti a dire prima hanno protestato, Trump gli ha detto ma guarda che non è mica che hanno un costo fisso questi, questi il costo lo decidiamo noi, li facciamo solo noi. Allora dice vorrà dire che ne prenderemo meno. Insomma, la Svizzera qui si è genuflessa agli Stati Uniti in più riprese, e anche sui dazi era stata una delle più colpite, specialmente il settore dell'oro e degli orologi e di diamanti, chissà perché. Comunque, al di là di questo, anche ora si ritorna ad essere l'Unione Europea al 10%, la Svizzera al 12,5%, chissà perché. Washington invoca la lotta contro il lavoro forzato per giustificare le proprie azioni. Gli ambienti politici e economici svizzeri denunciano questa argomentazione come un pretesto fallace e temono un peggioramento della situazione, perché l'incertezza rimane, avverte Luke Schumberg di Economia Suisse di Berna. Infatti è oggetto di una seconda indagine sulla presunta sovracapacità industriale che potrebbe portare all'imposizione di ulteriori tasse. Ma vi ricordo anche che la Svizzera fa il primo paese del blocco, diciamo, non è in Europa, ma insomma geograficamente è dentro l'Europa, a dire bene, non vi preoccupate, esportiamo alcune aziende, le facciamo venire negli Stati Uniti alla richiesta di Trump. E questa, insomma, la cosa ci riflette. Ci fa riflettere, scusate, stavo vedendo questa foto che parla di incendi in Francia, l'iconique Cap Ferret en Point de Femme, cioè l'iconica Cap Ferret, un iconico punto di turistico avvolto dalle fiamme, e si vedono appunto queste che non riescono ad essere domate. Quindi si riporta anche qui della Gironda quello che sta succedendo in uno dei simboli balneari francesi, allora che la Gironde a novembre ci sono tanti fuochi giganteschi. Questi incendi sono così, si sono anche sviluppati ugualmente nelle Lande vicino alla Spagna, e poi abbiamo visto nella Spagna, nella regione centrale di Madrid, della Madrilena, dove anche lì non riescono gli spagnoli a fermare questi fuochi. Bene, noi vi salutiamo, appuntamento ai programmi così di Radio Fly in settimana. Ovviamente siamo una programmazione ridotta anche dato il periodo che è quello della gente che va in vacanza. Abbiamo letto i titoli che la prima prova del fuoco dell'autostrada, scusate il fuoco è un termine che mi è venuto vedendo Francia e Spagna, ma poveretti loro, devo dire, no? A parte quella situazione che è successa qua ieri, la carbonaia, che poi ne parleremo sicuramente la prossima settimana, ma la prova del fuoco, dicevo, delle autostrade. Attenzione, facciamo le partenze intelligenti, il primo blocco per quello che riguarda il periodo delle ferie, delle vacanze, mettetele voi, quello che sia. L'importante è che arriviamo nei posti di villeggiatura, insomma, dove vogliamo andare, andiamoci in sicurezza. Attenzione a tutti, e soprattutto un abbraccio a tutti voi, e qualunque cosa voi facciate oggi domenica, come diciamo sempre noi, l'importante è che vi faccia arrivare a questa sera e vi faccia stare bene. Ciao a tutti.
3: Sono le 12:06.
4: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NOTAV, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier, ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei NOTAV, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle micro vacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confiturismo, Confcommercio, SVG fotografa le vacanze estive degli italiani. La tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in più periodi brevi e spezzettati per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva pro capite 1.165 euro. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
5: Vola con Radio Fly. Radio Fly. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica instabile sulla nostra penisola, specie al centro-nord, con piogge e temporali localmente anche intensi, con possibili infatti grandinate. Qualche fenomeno potrà spingersi fin verso la Campania. Meglio sulle estreme regioni meridionali, con sole prevalente, ma da segnalare il caldo ancora intenso, con punte che potranno superare i 35 gradi. Valori invece in diminuzione altrove. Da segnalare inoltre anche una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
3: Fly Spot.
6: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Rewind. Radiofly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
1: Caro Enrico, anche questo anno volge ormai al termine.
2: Non c'è niente da fare.
1: Perché l'anno non finisce a dicembre, l'anno finisce a luglio e inizia a settembre.
2: Noi siamo come i ragazzi come le scuole. Brava, è così. Quindi, ultima puntata di Motori e dintorni.
1: Prima della pausa estiva.
2: Sì, poi noi facciamo pausetta per l'estate, luglio-agosto.
1: Sì.
2: E ci rivediamo fine agosto, primi di settembre.
1: Ripartiamo. In quarta.
2: Assolutamente.
1: Ormai
2: si diceva con Giuseppe Misuri, sono diversi anni che va avanti questa nostra amichevole collaborazione.
1: Sì, è vero, è vero. Sì. Sicuramente prima della nascita di Ascanio, quindi insomma, 5 anni.
2: Dai. Oggi ci lasciamo un po' con non l'amaro in bocca, però.
1: Enrico, non ce lasciare.
2: No, ma tanto tonò che piove. Ora cominciano i temporali.
1: Guarda, sei anche rannuvolato.
2: Hai visto? Sei anche rannuvolato, amici appassionati di motori. Volkswagen annuncia taglio di
1: nuvoloni neri.
2: 100.000 dipendenti, ora sembra 50.000, ma altri 50.000 fra esuberi, pensionamenti, scivoli. Io ve l'avevo detto, non è che ci vuole tanto a capirlo, Purtroppo tutta una serie di fattori che hanno determinato il depauperamento, come dicono quelli bravi, la deindustrializzazione del colosso di tutte le industrie automobilistiche europee con queste linee politiche, anzi forse in assenza di una linea politica ben definita o, se preferite, di politiche sbagliate, perché evidentemente se Volkswagen arriva a tagliare o che siano 50.000 o che siano 100.000, ognuno la legga come vuole.
1: Vabbè, ma comunque non è che si parla di un'azienda che è chioschino.
2: Ragazzi, voglio dire, 100.000 posti di lavoro vorrebbe dire una città come Arezzo chiude.
1: Cioè,
2: dietro ogni persona c'è una famiglia,
1: Cioè, come se tutte le famiglie di Arezzo perdessero il lavoro.
2: Ah, non lo so io. Cioè, se è una notizia da non dare e da non commentare, perché tutto questo, questa pessima gestione dell'industria automobilistica europea, a cominciare da Bruxelles, ha portato a questi scenari. Ma noi non è che si sta meglio, che Stellantis oramai ha sede legale in Olanda, quindi non è più italiana da un pezzo, ma andate a vedere in che condizioni è Maserati, tanto per dire uno dei marchi che hanno fatto la storia. Certo, blasonato, ma ha fatto la storia dell'industria automobilistica mondiale. E tutto questo perché? Perché fra la pressione crescente dei rivali cinesi, che fanno il loro, intendiamoci, cioè la Cina fa il suo, fa quello che deve fare. D'altra parte gli hanno consegnato le chiavi dell'industria automobilistica europea e quelli fanno il loro. Ma quante volte si è detto da Radiofly che soprattutto questa transizione green, così imposta e così mal congegnata, perché nessuno di noi è contro la tutela dell'ambiente e ci mancherebbe altro, ma la transizione ecologica evidentemente non può essere fatta così, nel momento in cui il passaggio all'auto elettrica diventa un'imposizione, ma è un'imposizione che il mercato non è in grado di reggere, perché le famiglie, i cittadini che rinunciano 1 su 10 alle cure, non credo che l'acquisto dell'automobile sia la priorità.
1: No.
2: Nel momento in cui abbiamo altre esigenze, altre priorità, appunto, l'automobile diventa esima. Ma ce lo siamo detti 100 volte. Nel momento in cui si impongono i dazi statunitensi sulle importazioni di automobili, è evidente che tutti quei decine di marchi automobilistici europei che fanno parte dei grandi gruppi industriali vanno in sofferenza, perché quello che era un mercato cinese che costituiva un grande sfogo per marchi anche come Volkswagen, evidentemente, ma anche BMW, sono in affanno. Il resto del mondo, perché oggi non si può più parlare di industria automobilistica italiana, tedesca.
1: È vero.
2: Cioè, voglio dire, sono grandi gruppi industriali transfrontalieri, evidentemente. La spinta dei costruttori cinesi ha fatto sì che, per esempio, BYD ha sorpassato in maniera considerevole le quote di mercato dei marchi automobilistici europei. Da qui la crisi di Volkswagen. Ma ripeto, è una crisi che io purtroppo temo sarà destinata, se non controllata adeguatamente, a innescare un effetto domino che potrebbe avere anche altri scenari. E poi dietro la chiusura di ogni stabilimento non ci sono soltanto la perdita dei posti di lavoro di quegli operai, di quegli impiegati che vivono dell'attività di quello stabilimento, ma c'è tutto l'indotto.
1: Sì.
2: Ma te pensa, Valentina, a tutte le industrie piccole, medie e grandi che ruotano attorno al gigante dell'industria automobilistica, la componentistica, la meccanica, l'elettronica, il tessile, i pneumatici,
1: ma scherzi,
2: cioè tutte quelle piccole e grandi imprese che contribuiscono,
1: che concorrono a creare una macchina poi.
2: Certo, quindi l'espansione cinese in Europa di sicuro marchi come BYD, Chery, SAIC, Leapmotor hanno raddoppiato le loro quote di mercato, e questo è un dato,
1: perché hanno un prezzo più abbordabile,
2: hanno un prezzo che è sensibilmente più basso, non voglio dire la metà, ma sensibilmente più basso di quello di altri prodotti automobilistici europei. Ma soprattutto nel caso delle auto elettriche, tutta la componentistica, i pacchi batterie, i microchip vengono dalla Cina, che evidentemente controlla quella parte di prodotto di mercato.
1: Certo.
2: E ne fa il prezzo.
1: Certo.
2: Se l'abbiamo detto chissà quante volte, se noi prendiamo un vecchio quattro ruote del 2006, noi avevamo fatto l'esempio sul 2004 perché l'abbiamo detto 2 anni fa, cioè non è che era così complicato da capire, ma noi se prendiamo un quattro ruote per esempio del 2006 e guardiamo in ipotesi la Fiat Panda, che è stato un best seller dell'industria automobilistica nazionale, e ne andiamo a guardare il prezzo, nel 2006 quella Panda costava 8.500 euro. Oggi la stessa Panda, aggiornata tecnicamente ad oggi, ma costa più del doppio. È evidente che qualcosa non gira, no? Se una city car full electric viene a costare da 25 a 30 mila euro, che per chi come me ha conosciuto le lire e per quelli più grandi

0: Non ultimo anche la domanda debole, cioè ma la domanda debole di prodotti automobilistici in Europa non è perché agli italiani o agli europei è passata la voglia di cambiare l'automobile o non hanno più passione per il prodotto automobilistico, semplicemente si è spostato l'interesse perché molti non se lo possono più permettere.
1: Certo.
0: Ci sono formule di acquisto alternative al pago cash, ma durano
1: una vita,
0: ma non tutti possono sostenere quel tipo di formula.
1: Sì, perché poi non si parla di pochi euro.
0: È evidente, quindi la domanda è debole e il calo della domanda in Europa contribuisce a rendere questo tipo di business poco sostenibile, quindi la situazione secondo me è abbastanza grave. I dazi USA sulle importazioni di auto hanno dato una spallata a tutta l'industria automobilistica europea, perché è evidente che gli Stati Uniti hanno assunto un clima protezionistico con Trump a favore della propria industria automobilistica, che scoraggia l'esportazione di auto dall'Europa verso gli Stati Uniti, perché non hanno più un prezzo allettante. E quindi si tratta di una delle pressioni esterne che, sommandosi alle altre, hanno reso la nostra industria automobilistica insostenibile questo tipo di business. Poi non dimentichiamoci che nel caso tutto europeo il costo altissimo dell'energia, cioè siamo ancora impastoiati in una guerra con l'Ucraina, che è una guerra per procura, una guerra che abbiamo sullo sfondo, che non conduciamo direttamente, ma i cui effetti li paghiamo tutti noi.
1: Certo.
0: Quindi è evidente, nel momento in cui abbiamo il costo del gas, il costo delle materie prime, il costo dell'energia elettrica che è molto aumentato, questo va a impattare su quello che è il prezzo finale delle automobili. Non ultimo, attenzione, perché nel caso specifico di Volkswagen, però noi qualche settimana fa avevamo parlato proprio da Radio Fly anche del caso di Cassino, stabilimento Stellantis. Dove anche lì si è registrata quasi un fermo della produzione, un rallentamento significativo della produzione, semplicemente perché gli ordini non ci sono.
1: Certo.
0: Ma nel caso di Volkswagen la questione è ancora più complicata, perché la cosiddetta legge Volkswagen, che è stata creata nel 1960 per proteggere l'azienda da influenze esterne, attribuendo un peso rilevante alla Bassa Sassonia e ai lavoratori. Questa norma contiene due clausole decisive, cioè le decisioni che l'assemblea richiedono di norma una maggioranza di 3/4 devono essere approvate da più dei 4/5 degli azionisti, garantendo così alla Bassa Sassonia una minoranza di blocco. Inoltre, qualsiasi decisione di costruire o spostare uno stabilimento produttivo necessita dell'approvazione di una maggioranza dei 2/3 nel consiglio di sorveglianza composto da 20 membri. In pratica, i 10 rappresentanti dei lavoratori tedeschi possono porre il veto su qualsiasi piano di vasta portata che riguardi le fabbriche. Questo capisci che innesca un meccanismo dove non è così facile procedere poi alla chiusura di questi stabilimenti che riguardano, lo diciamo, le fabbriche tedesche di Hannover, Zwickau, Emden e il sito Audi di Neckarsulm. Quindi le chiusure metterebbero a rischio
1: questi siti
0: e si parla fino a 100.000 lavoratori. Ora è stato rivisto il numero, 50.000 dovrebbero essere tagli lineari, 50.000 fra esodi, scivoli, pensionamenti, prepensionamenti. Però ecco, al di là di quelli che saranno i numeri e di quello che scongiuriamo tutti possa essere il triste finale, che possa in qualche modo essere salvata questa situazione, prima di tutto per i lavoratori, io temo che questa situazione, se non ci sarà un'inversione di tendenza da Bruxelles in giù, sarà destinata a produrre effetti negativi anche dalle nostre parti, alle nostre latitudini, perché poi dicevamo all'inizio di trasmissione, oramai non c'è più la Fiat, l'Alfa, la Lancia, ma ci sono gruppi industriali transnazionali, ecco. Questa è la situazione.
1: Comunque buone vacanze.
0: Comunque, cioè, scusa. Buone vacanze per chi andrà in vacanza. Altro tema che non ci appartiene per motori e dintorni.

0: importante, però leggete, documentatevi, perché il rischio, appunto.
1: Ecco, Enrico vi ha suggerito cosa leggere sotto l'ombrellone. Una lettura tranquilla,
0: una lettura che serve a renderci consapevoli.
1: Ma alla fine non c'è, e vissero tutti felici e contenti.
0: Vissero tutti felici e contenti, non c'è più dai tempi del Covid. È diventato, abbiamo una continua emergenza.
1: È tutta un'emergenza.
0: Sì.
1: Viviamo in emergenza.
0: Purtroppo sì. Speriamo di cambiare rotta. Però per il momento la situazione è questa. Ve lo dovevo dire perché insomma si chiama motori e dintorni.
1: Certo.
0: Era il paradiso
1: e
0: dei
1: ora
0: fiori.
1: Prendiamo i nostri motori e andiamo nei dintorni del mare.
0: Chi se lo può permettere, sì, volentieri.
1: Già, anche questa cosa è
0: il caro
1: cosa...
0: vacanze, e poi qui è tutta.
1: Comunque è proprio il caro trasporti, perché sai, Enrico, io che cosa ho notato, ora te lo dico così in diretta. Ho notato che da quando appunto sono rincarati i carburanti, io non avevo mai visto al supermercato degli scaffali non semivuoti, ma proprio con cose mancanti. E invece ora ce ne sono tante, e io ho pensato che sia proprio dovuta al fatto che magari prima di fare un trasporto, che prima potevano fare anche mezzo vuoto, adesso, ora invece aspettano di riempire i camion, perché comunque il viaggio costa.
0: Invece io ho notato, e questa non c'entra niente con motore dintorni, che sto cercando il numero 1 della candelina per il compleanno
1: e non la trovo,
0: e l'uno non si trova.
1: Vedi, deve essere
0: l'uno di cera, azzurro, bianco, rosso, rosa.
1: Non si trova.
0: No, l'uno non si trova, e mi hanno detto ma l'uno ora non si riassortisce. Me l'hanno detto due grosse catene ai supermercati.
1: È vero?
0: Sì, assolutamente.
1: Però vedi, sempre gli scaffali vuoti.
0: Me l'hai fatto venire in mente te. Chissà, due indizi fanno una prova, però.
1: Vabbè, dai, Enrico, ritaglialo, no?
0: Sì, io ho risolto, non ho riciclato uno di qualche altro
1: infatti,
0: compleanno,
1: infatti,
0: e via.
1: Infatti.
0: E amen. Va bene.
1: Enrico, allora io ti auguro una buona estate a te
0: anche
1: e
0: a
1: soprattutto ai nostri ascoltatori. Noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly a settembre.
0: Con piacere.
1: Con piacere, assolutamente, sempre, se no le cose non si fanno, ci mancherebbe.
0: Se volete dubbi, perplessità, scriveteci.
1: Benissimo.
0: Noi rispondiamo anche dalle vacanze.
1: Assolutamente. Allora, grazie e buona estate a tutti.
0: Saluti a tutti.
2: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.
3: Radio Fly. Rewind.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
1: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
0: Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco vicino a Valencia. Circa 300.000 le persone evacuate solo in Spagna, mentre in Francia si contano 220.000 sfollati. Le fiamme, che hanno colpito duramente la Gironda, ora minacciano anche la periferia di Bordeaux. Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine. Ferma condanna dal premier Meloni: lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente. Accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti, ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle, AVS e Italia Viva Azione. Notte drammatica sulle strade italiane: un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo che era alla guida del veicolo è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo, morta una donna e 6 feriti, tra cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle microvacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confturismo Confcommercio fotografa le vacanze estive degli italiani. La tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in periodi più brevi per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva 1.165 euro pro capite. E con l'Italia divisa in due dal meteo, temporali al nord e al centro e caldo torrido al sud, prosegue il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso, previsti in viaggio circa 27 milioni di italiani, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi. E il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza, il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare i listini al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia Giorgetti per poter varare, al primo consiglio dei ministri utile, un decreto e attivare le misure entro il 1° agosto. C'è un problema di conti pubblici: i 3 tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
0: Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, undicesima gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni. Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
3: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato perché, sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Vola

0: domenica 26 luglio. Due sono le canzoni che ci lasciano: James Jones con State of Mind e Bebe Rexha New Religion. In quindicesima posizione, prima di ascoltare poi le due nuove entrate nel proseguo, c'è ad ascoltare Gioia e Anima, Beautiful.
1: Fly Dance, Fly Chart, Dance Chart su Radio Fly,
2: quindicesima posizione.

0: tempo della musica anni 90 e non solo, Edward Gibb di tutti i tempi, Hathaway con What is Love, la nostra old hit che ci siamo riascoltati adesso da quell'estate del 1993, ma adesso proseguiamo nell'estate 2026 con il nostro podio, passando dalla terza posizione dove c'è Fred De Palma nel remix di La Testa Gira di Socievole e Hathaway.
1: C'è l'ascolto della Fly Dance Chart con Jode DJ, terza posizione.

0: i passeggeri che la Flydance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Flyspot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: you. Thank you. Here we go.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz.

sorriso a svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, du da du da di da, du da du da di da. 2000 enigmi nel jazz, ma non si capisce.

sotto la luna del jazz. Da da di da da da da da da. And now hear me jazz, I whisper I love you, I whisper I love you.

0: con Faxi John.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: Flyspot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, no non-movers, 5 records going up and 3 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 5 in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Antidroga di Emma e Fabri Fibra e nemmeno Summer Funk di Francesco Gabbani. E ora si parte al numero 10, la prima new entry della settimana. Bruno Mars, On My Soul.
1: New entry.

On My Soul, Bruno Mars conquista la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits e al numero 9 guadagna un posto Talk to You, Another and 54 Ultra.

Brother and 54 Ultra Talk to You. Due settimane in classifica, dalla decima alla nona posizione, un gradino in più. E al numero 8, un posto in più per Dracula, Tame Impala,

0: Tame Impala featuring Jenny, Dracula, 6 settimane in classifica, dalla 9ª all'8ª posizione un gradino in più. Top 10
1: Hits 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 perde 4 posti Flamenco Paranoia, Samurai J.

Samurai J, Flamenco Paranoia, 4 la settimana in classifica, dalla terza alla settima posizione, 4 posti in meno, e al numero 6, 2 posti in più per Gaia, Bossa

Cosa Nostra, Gaia, sei le settimane in classifica. Dall'ottava alla sesta posizione, due posti in più. E al numero 5, metà classifica, un posto in meno per Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 3 settimane in classifica. Dalla 4ª alla 5ª posizione, un gradino in meno. E al numero 4, 3 posti in più per Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, 4 la settimana in classifica, dalla settima alla quarta posizione, 3 posti in più. Top 10 hits.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: Top 10 hits. Top 10 hits. Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, seconda new entry della settimana. Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: New entry.
0: New entry.

0: sentirti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi, al numero 3, seconda new entry della settimana. E al numero 2, un gradino in meno per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Riepilogo alla Top 10 Hits al numero 10, prima di entrare della settimana. Bruno Mars, On My Soul. Al numero 9, Another N54 Ultra, Talk to You. Al numero 8, Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Al numero 7, Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 6, Gaia Bossa Nostra. Al numero 5, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al numero 4, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amori. Al numero 3, seconda new entry della settimana, Noemi, Tu cosa fai questa sera? E abbiamo appena ascoltato al numero 2, I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Ladies and gentlemen, conquista la vetta. La numero 1 della Top 10 is questa settimana, Merck & Cremon featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope.
1: Number 1.

0: week, Partenope, the Merck and Cremant featuring Serena Brancale in The Colors. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entries della settimana. Al numero 10, Bruno Mars, On My Soul. E al numero 3, Tu Cosa Fai Questa Sera di Noemi. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.
2: Le migliori canzoni degli anni 80.

c'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. Esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che ha nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

stesso messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto.

ma dopo un po' di tempo la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Sono le 16:06.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
4: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
5: Buongiorno, bentrovati, buona domenica 19 luglio 2026, siamo ormai nella estate così conclamata, mi viene da dire, le giornate sono sempre più calde, ora dice che arriverà un po' di fresco, ma insomma voglio dire, d'estate cosa vogliamo trovare di più che di una bella giornata di sole, magari per farci andare al mare, in montagna, dove volete voi. Noi rimaniamo qui, eccoci qua come di consueto la domenica mattina, saluto tutti coloro che stanno in primis lavorando, perché dai, chi lavora di domenica mattina così bisogna salutarlo, e poi salutiamo ovviamente tutti coloro che comunque ci seguono in qualche maniera, anche quelli che sono in villeggiatura, magari non lo faranno perché penseranno alle onde del mare o meno. Vedremo se riusciremo stamattina a collegarci con qualche aretino che è fuori dalla nostra dalla nostra provincia, per vedere come si vive al mare, se al mare, in montagna, se volete, insomma ci diamo questo appuntamento qui in radio. Andiamo subito a vedere però nel frattempo quali sono le notizie di targa di questa mattina, mettendo ovviamente in screen il portale ilgiornalone.it. Vediamo le notizie di prima pagina. Andiamo dal Corriere della Sera. Meloni in difesa di Roggero, la Premier, pena sproporzionata. Bisogna valutare lo stress e la paura. Il Parlaminniti, la sicurezza a noi, il rischio giuria, gol. Khamenei, daremo una lezione agli USA, sospesa la tregua, Iran vittime tra i soldati americani. Poi i mercati, poste venduti in anteprima, 20 dazi, prevarietà, tutti business di Trump. E andiamo a vedere poi la Repubblica, questa mattina corsa destra su Ruggero, Salvini incontra il gioielliere detenuto, studiamolo come candidarlo, Vannacci, la Lega ci copia, Forza Italia, le sentenze si rispettano, il ministero prende tempo sulla grazia, PD e Movimento 5 Stelle basta sciacallaggio. Khamenei, intesa finita la firma USA senza valore. E poi Gabriel Bleschi, populismo purissimo da Nordio, iniziativa molto maligna. C'è anche una notizia a taglio laterale di Mamdani, il sindaco di New York, che dice: Netanyahu criminale di guerra, non venga a New York, potrei farlo arrestare. La Stampa, vediamo cosa titola Mattarella, le chiedo clemenza, parla Maria Angela Roggero, prima di entrare in carcere ci siamo stretti forte con la promessa che questa non è la fine. E poi ancora andiamo a vedere l'escalation nel Golfo, morti due soldati USA. Un'altra tragedia in piscina, muore annegata a 4 anni. Ferma la legge sulla sicurezza, il governo, colpa delle lobby. Genova 25 anni dopo, Bertinotti, così nelle strade del G8 finì il Novecento. Il Fatto Quotidiano, Roggero pure Vannacci si smarca da Salvini e C, l'inedito di Borsellino, i politici devono servire, non occupare. Vediamo poi il resto del Carlino Quotidiano Nazionale, che poi le abbiamo anche qui in formo cartaceo e poi leggeremo l'interno. Legittima difesa e scontro, la Lega, candidiamo Roggero. Yamal Messi, sfida mondiale, ma la storia si fa in tribuna. Alta tragedia in piscina, bimba di 4 anni annega in hotel, era stata lasciata sola un attimo. Il Messaggero, la disfida delle spiagge blu, Savoia senza bandiera del mare pulito, la protesta dei villeggianti, la meritiamo. Salvini da Roggero, scontro tra i partiti sulla legittima difesa. Il leghista in carcere del gioielliere, Forza Italia che difende i PM. Altri due annegati, la tragedia dei bimbi, vacanze shock in piscina a Cervia e nell'Adda, alla fine a 4 anni, 2 avvisi per la morte di Alice. Andiamo alla Verità. Ora i parenti dei rapinatori pignorano la casa a Roggero, i sacrifici di una vita portati via per aver difeso la moglie e i figli. La satta sta con l'orefice e la sinistra la ridocalizza. Audio San Giuliano boccia, un giornalista processo, Ranucci che l'ha diffuso, no. Ha rivisto Caravaggio in Shakespeare e Brando, il timbro inconfondibile del Merisi si diffonde nella storia. Vediamo il giornale, nel frattempo... Andiamo a vedere, eccolo qua, sinistra contro Roggero, i suoi lettori lo difendono, il 75% degli italiani non vuole risarcimento ai banditi e un terzo dei Dem pensa che la pena sia eccessiva. Ranucci, la donna dei misteri, è il filo che porta alla banda e spunta un podcast tra Sigfrido, la boccia e la TikToker. E poi si parla del sindaco musulmano, farò arrestare Netanyahu, la guerra santa di Mandani a New York. Il tempo... E Salvini ha il tempo, sarei orgoglioso di candidarlo, di là con la Salis, di qua con Roggero. E poi perché la sinistra al terrore dell'inchiesta mafia appalti 34 anni dopo la strage di via D'Amelio. Libero quotidiano, Roggero rapinato di nuovo, ai parenti dei ladri uccisi 780.000 euro di risarcimento, via i pignoramenti, ma dall'orefice veronesi fino a Cabobo alle vittime è arrivato poco o nulla. Nel PD scoppia la grana camorra, nucleare italiano in Francia, via libera di Parigi, la nostra Nucleo costruirà un impianto oltre Alpe. Andiamo poi a vedere il quotidiano comunista, vediamo se lo troviamo, questa mattina sono tutti sparsi, eccolo qua, il manifesto, ponte di non ritorno, alla conferenza di Shanghai l'intelligenza artificiale si fa multipolare, ai cinese la nuova via della seta, ma il ponte di non ritorno si tendeva, i negoziati sono ormai un ricordo e il memorandum è firmato dal presidente Trump, carta straccia, settimo giorno di raid su tutta l'Iran con strage di civili e infrastrutture, la risposta di Teheran infiamma i paesi limitrofi e uccide almeno due soldati USA in Giordania. Vediamo poi il quotidiano di estrazione cattolica Avvenire, che lo troviamo in taglio basso, questione di vita, crollano gli sbarchi, ma nel Mediterraneo sono cresciuti del 65%, i morti tra i migranti, le frontiere chiuse cambiano le rotte e fanno aumentare i dispersi, più 27% in sei mesi. La nuova escalation nel Golfo, nei raid incrociati tra russi e ucraini, Mosca fa fuoco sui distributori, l'Europa reagisca nell'assedio, bene comune, entra nel vivo il braccio di ferro del prossimo bilancio pluriennale di Bruxelles e caccia alle risorse. E poi andiamo a terminare con il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, sinistra senza grazia, il caso Roggero conferma la mancanza di attenzione di PD e Movimento 5 Stelle alle vittime dei reati, cinismo o miopia politica si interroga, in primo piano Mattarella, le 71 grazie concesse nei suoi mandati, dallo scafista libico a Nicol Minetti i casi più importanti, e poi la protesta di Salvatore Borsellino, decidere chi può e chi non può ispirarsi al fratello Paolo, la risposta di Meloni e la Russa, Montanelli 25 anni dalla morte, le celebrazioni e la vergogna del silenzio di Milano, la città che ha amato di più. Bene, ci fermiamo un attimo, poi andremo a vedere quelle che sono le notizie di prima pagina della nostra regione toscana, nel frattempo un brano e poi torniamo qui su Punto di Vista.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: E torniamo in onda, ovviamente sì, ora è chiaro che qualche brano lo metterò di quelli che mi chiedete qui sul WhatsApp 334 31 59 000. Beh, insomma, queste idee, quando mi chiedete brani di Nigiotti, beh, capisco che c'è dietro c'è dietro il Nigiotti fan club, no? E vabbè, lo metteremo, va bene. Saluto Roberto Rosati. Ciao Roberto, hai visto questa mattina? Guarda, te la faccio vedere in diretta, dov'è qua la telecamera sulla Nazione. Guarda, c'è stato in piazza Marmorini rischia, e tu l'hai detto ieri con quel video chissà perché Federico D'Ascoli poi magari ha detto ma mettiamolo anche noi. Va bene Rosati, ciao, un saluto anche a te, un buongiorno, e andiamo subito a vedere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani diciamo della regione Toscana. Mettiamo in screen più grande così si può vedere. Il Tirreno. Da Livorno sfuma il sogno, niente mostra di Pablo Picasso al museo della città, opere blindate per le guerre, il comune lavora a un'altra rassegna top. Da Piombino, suolo pubblico, nuove regole per arredi urbani e The Horse. Andiamo poi a Massa, vola nel vuoto dopo la frana, per salvarlo servono 8 ore, è stata sfiorata la tragedia per un escursionista di 28 anni. Violenza sessuale su minore, arrestato 27enne a Lido da Camaiore, l'uomo si era infiltrato in una camera di hotel. Pensate, questa vicenda che l'abbiamo sentita anche ieri in TV, una cosa incredibile. Il Tirreno, Pisa, senza più case e servizi sociali, numero record di nuovi quasi 2200 persone dalla Caritas, mai così tante richieste di aiuto. E poi da Pontedera, sversamento dell'oleodotto, controlli su terreni e pozzi. Andiamo a Marina di Grosseto, ex colonie dopo la vendita, grandi progetti ma è tutto fermo, fondo spagnolo le acquisì 5 anni fa, da allora nulla. E poi ladro seriale nelle auto, condannato a 3 anni e 3 mesi, Castiglione, accuse per 8 furti tra il 2024 e il 2025. Spostiamoci a Serravalle, fuoco alla Dife, l'incendio viene domato dopo 3 ore, escluso il Doro nonostante allarmanti coincidenze, sono 5 gli impianti di trattamento rifiuti che vengono bruciati, che prendono fuoco chissà perché in questo periodo, quindi le coincidenze forse non c'entrano, mi viene da dire. Da Prato il drone porta gli smartphone alla dogaia, intercettato. Anche questa. Andiamo poi a vedere il Firenze e la Repubblica, partono i lavori per la tranvia 4, per la tranvia 4, 800 giorni di cantieri, è la linea che con un tracciato di 6,4 km collegherà la Leopolda alle piagge, costo dell'opera 200 milioni, previsto un parcheggio scambiatore all'indiano. Corriere Fiorentino, Airbnb, Montedomini si corre ai ripari, obiettivo rescindere tutti i contratti, Leopolda piagge, via i lavori. E mi pare di ricordare su questo tema che c'erano delle sostanzialmente dei edifici pubblici che erano stati destinati così senza sapere nulla a B&B, insomma ormai BRB, quindi è una cosa che ci fa riflettere anche questa. Giù le mani dalla cinta senese, ecco il Corriere di Siena che ci dice questo, la regione ha nominato Giorgio Briganti commissario straordinario per debellare l'epidemia di peste suina. Causarano sogna il poker di Tittia, Andrea Causarano spera un lotto di cavalli big per agosto di montare Giovanni Azzeni. Colle Valdelsa, l'azienda Lughi avvolta nelle fiamme, nessun ferito, l'incendio di Valbato nella ditta di smaltimento rifiuti, guardate la coincidenza quando si dice, no? 3 ore per spengere il rogo. Andiamo poi a leggere il Corriere di Arezzo, stop al caro abbonamenti sui bus, la regione toscana stanzia altri 3 milioni di euro per bloccare gli aumenti, arrivano i voucher, ecco chi potrà usufruirne. Un museo per gli sbandieratori, il sindaco Comanducci ha negato il percorso espositivo. Andiamo poi a leggere la Nazione di Arezzo che abbiamo in screen e non la mettiamo qui adesso per farla vedere. La domenica degli eventi, la mappa dall'alba di Ruffini e a naturalmente pianoforte e grandi ospiti del Kilowatt Festival, ecco dove andare. E poi questa cosa che abbiamo dato in anteprima noi ieri sulla trasmissione Giostrando, la 35esima puntata, questa telefonata del Buratto a Roberto Rosati, ovviamente, che l'ha informato di questa cosa, e noi andate a vedere il video. Gestaccio in piazza, Marmorini rischia, il giostratore di Sant'Andrea incolpato per la provocazione ai figuranti Cruciferini. Troppi incidenti, arriva autovelox sulla strada del Valdarno, giri falco il progetto di rinascita a fratiplicare i fondi. E poi Garibaldi e Anita rifiutati in città, si rifugiarono a Santa Maria. Si parla anche dell'iniziativa dei due giovani a Sansepolcro, la startup che regala prodotti da recuperare. E taglio alto, l'addio alla studentessa morta dopo l'incidente, il corpo di Alexandra lascia l'Italia, i funerali si terranno in Romania, la famiglia vivrà sempre con noi. Questa è la tragica vicenda, ricordate, che ha coinvolto purtroppo il pronto soccorso della fratta. Bene, ascoltiamoci un brano e poi ritorniamo qui sempre sul punto di vista di questa domenica mattina 19 di luglio. A tra poco.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Andiamo ad aprire La Nazione e vediamo un po' di cosa si parla. Questa ovviamente è la parte cartacea, chi ci può seguire anche sui social oppure direttamente nel nostro sito. C'è un'immagine centrale e lì non ci banna musica, non ci banna nessuno, perché è uno streaming nostro quello, direttamente sul nostro sito https://radiofly.cloud e ci trovate lì. Allora, vediamo le notizie di questa mattina sulla Nazione, le prime pagine le abbiamo viste già. Apriamo con lo scroscio della carta che fa tanto glamour: Salvini Candido Ruggero, il leghista in carcere al gioielliere che per legge non è eleggibile. Continua intanto la polemica sui risarcimenti ai parenti dei banditi uccisi. La Russia è un obbrobio. L'avvocato delle vittime: partiremo con i pignoramenti. Le norme all'estero: dalla Castle Doctrine alla forza ragionevole. Solo negli USA la forza letale è sempre concessa. Beh, insomma, c'è un grande dibattito intorno a questa vicenda. E c'è un frame anche del video che vede appunto Mario Ruggero che esce dal negozio e va a sparare, uccidendo due di questi banditi e ferendo anche il terzo, mi pare. Tra difesa e vendetta, quando il diritto resiste agli slogan. Io questa cosa preferirei non commentarla direttamente, come ho già fatto ieri mattina, perché mi ha un po', guardate, credetemi, la vicenda è ovviamente stata politicizzata da una parte o dall'altra. Alcune dichiarazioni, sia da una parte o dall'altra, non si possono ascoltare. Cioè, veramente ho il rigurgito nell'ascoltare alcune dichiarazioni di personaggi politici su questa vicenda. Proprio mi viene come si chiama? Quella, la pellagra, quella cosa lì, insomma, l'orticaria. Perché strumentalizzare una cosa così in questa triste vicenda? Partiamo dal fatto che comunque molti dicono leggi ci sono, si rispettano, sì, la pena comminata è sicuramente molto grande, ma soprattutto anche il rimborso. Sapete che deve dare 780.000 euro ai genitori di quei delinquenti e comunque e prevederanno adesso a partire con i pignoramenti, perché lui ancora non ha dato niente. Ma la vicenda politica si sposta sul dibattito, vedete, da un Salvini che dice vogliamo candidarlo, no, dice perché la Salis, che era pluripregiudicata, l'hanno mandata in Parlamento europeo, vabbè, con le elezioni, però ce l'hanno mandata, l'ha fatta VS, perché dice noi non si può fare una cosa del genere, no, dice per cercare di comunque salvare dalla prigione questo signore di 72 anni che con 14 di prigione, capite, di carcere, capite che insomma la sua vita è abbastanza segnata. E la moglie ha già fatto una richiesta di grazia su questo, insomma molti strattonano Mattarella, e viene ricordata Mattarella che addirittura ha dato la grazia a uno scafista, quindi reo di portare comunque gente che viene qua a favorire il traffico dei migranti, insomma, oltre al caso Minetti e così via. Però al Colle dice Minetti che problema c'era, insomma, era tutto a posto. Vedete, tutto è strumentalizzato all'ennesima potenza. Ovviamente il buonismo di una certa parte politica, perché non è toccata loro, mi viene da dire che non è mai alla difesa del cittadino in questo momento. Buonisti quando fa comodo dire la legge si rispetta, buonisti al momento, poi ne troveremo di altri argomenti, ma questa mattina non mi va di commentare questa cosa, anche perché, credetemi, sono rimasto abbastanza perplesso delle dichiarazioni di Gratteri dicendo che le cose bisogna farle ora, no, bisogna farle con un po' con silenzio, con voglio dire un atteggiamento da un procuratore detto così, che sicuramente è quello che bisogna fare. Cioè, più da muovi la cosa e più mi viene da dire si agita i nauseabondi, gli aliti di insomma, come si dice quando più la giri, no? Ma è anche vero che è un modo diciamo così per far passare le cose in sordina. Ecco, questo è un messaggio secondo me molto brutto, ma questo è si rispetta le regole del gioco. Le modifiche sulle preferenze dietro il fronte della Russia inutile, non se non la votano. Sapete questo fatto dello stabilicum, che queste i voti sulle preferenze alla Camera che hanno messo sotto il governo di un voto, ricordiamocelo, e quindi grande giubilio, tripidio e tante cose della sinistra. Avete visto quanta adrenalina è scorsa sui banchi della sinistra per poi ritornare insomma un attimino indietro dicendo forse abbiamo scherzato. Frantoianni a VS, ecco lui che ha mandato su il suo schieramento ha mandato su la pluripregiudicata, scusate se lo dico, al Parlamento europeo, no alla legge truffa, la palude è a destra e va bene. Queste sono le cose che leggiamo qui, ma andiamo a parlare dell'Iran. USA salta l'accordo Khamenei, la firma di Trump non ha valore, attaccate basi americane, morti due militari, l'escalation sicuramente è molto grave, anche del fatto perché veramente Trump sta dimostrando la sua instabilità. Pensate, ha detto vabbè, chi se ne frega, se non mi importa se dicono che non c'è l'accordo, cioè, perché gli Stati Uniti sono infilati in una cosa che tra l'altro su cui non hanno appoggio, perché non avevano avvisato nessuno e su cui praticamente adesso non sanno come uscirne. Pensateci bene, perché tutto quel cosa da guerre stellari degli Stati Uniti in realtà sta franando anche tutta questa precisione, tutta questa chirurgia dei bombardamenti, se non quella, ma comunque questa logistica sta franando, perché forse io penso che nemmeno gli stati alti dei militari americani erano pronti a una cosa del genere, no? Che a un certo punto dice adesso andiamo e attacchiamo l'Iran, forse non erano nemmeno pronti. Sapete che c'era stato un tentativo di fare prima, di convincere i generali a fare già un'invasione di terra da parte degli Stati Uniti, poi ritrattata. Beh, che dire, è una situazione molto pericolosa perché l'Iran si è irrigidito. Non che io difenda l'Iran, perché se vi ricordate quanta gente ha ammazzato perché chiedevano la libertà in un paese che ormai è la libertà dopo 36 anni di regime teocratico degli Ayatollah, c'è completamente la generazione che adesso non sa nemmeno, anzi più di una generazione non sa nemmeno che cosa sia la libertà. La libertà è andare a velare le donne come avete visto che vanno, trattarle come sanno, cioè il loro modo, il loro mondo, che è bene che rimanga là, anche se gli avvisagli che sta venendo di qua purtroppo ci sono e lo vediamo nelle nostre città. Comunque, detto questo, l'Iran ha reagito e non è stato quello che pensavano, una nazione che in tre giorni si faceva tutto. No, sta sfoggiando tra l'altro una tecnologia, sicuramente dietro il supporto di qualcuno di paesi grandi ce l'ha, una tecnologia che sta mettendo veramente in difficoltà gli Stati Uniti. Stanno bombardando le basi degli Stati Uniti, specialmente in Giordania, ma un altro problema sta venendo fuori, che i paesi del Golfo si sono resi conto che tutto quell'appoggio che gli americani gli avevano promesso in realtà forse non c'è più, perché, ripeto, gli americani, dal mio punto di vista, vi ricordo come si chiama questo programma, dal mio punto di vista non sanno come venirne fuori, se non nel grande sistema ai cowboy sulle distese del Texas, quello che volete, armiamoci e poi dopo andiamo, nascondiamoci dalle montagne, perché è facile iniziare, come qualcuno ha detto nella settimana, molto brave ad iniziare le guerre, poi però quando si inizia ad avere problemi, beh, insomma, ci si ferma un attimo. Ovviamente parliamo noi che in Europa ci siamo sempre tenuti la coperta la coperta della sicurezza di avere l'America nella NATO, ricordiamolo, perché sarebbe brutto non ricordarlo, e anche di questo c'è stato uno triste risveglio. Piazze calde d'Europa, Zelensky al rispasso della guerra, le proteste, grave frattura. E poi rivolta contro il resort di Kushner, i fenicotteri ora sfidano Rama. Questa si parla insomma di quello che sta succedendo nei paesi ex comunisti, di queste situazioni. Ma perché ci mettono anche Zelensky? Zelensky ha di nuovo defenestrato il capo delle forze armate, perché qualcuno dice era troppo forte questo personaggio che ha rivoluzionato il metodo di fare guerra da parte dell'Ucraina, l'Ucraina che si trova comunque in inferiorità numerica e anche ovviamente come mezzi, ha sviluppato un sistema di guerra che sta mettendo in difficoltà fortemente la Russia, anzi la Russia si trova anche qui come gli americani, adesso è entrata in una pasta che non ne esce fuori, in un qualcosa che non ne esce fuori. Questo insomma è quello che vediamo di internazionale. Poi parleremo del G8 di Genova, che ci parla ancora una triste pagina anche questa della nostra storia. A tra poco.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Andiamo adesso a commentare insieme quello che troviamo a pagina 12 della Nazione, 12-13. Si parla di una, ricordate, una pagina della nostra storia veramente, veramente particolare, il G8 di Genova, esattamente 25 anni dopo, il ricordo della notte dei Manganelli. Perché la notte dei Manganelli? Ricordate la vicenda della scuola Diaz? 300 agenti fecero irruzione in quello che era diventato, diciamo così, il rifugio di quello, il pernottamento, chiamate come volete, di tutta la gente, insomma, che protestava, di questi ragazzi, e furono veramente fatta una pagina brutta della storia. Ma è anche vero che quello che successe all'interno di questo G8, scatenato dalle più estremistiche forze da una parte o dall'altra, fu qualcosa veramente di, io lo ritengo un attentato alla democrazia per quello che successe. Qui la vicenda del famoso, se io vi dico questo nome, se io vi dico il nome di Mario Placanica, vi dice niente a voi Mario Placanica? Perché si ricorda sempre l'altro che era davanti a Mario Placanica. Io invece voglio ricordare il carabiniere che era dentro una camionetta, perché era veramente, c'era il delirio lì dentro, e si vide arrivare un ragazzo che gli tirava un estintore, ve lo ricordate? Ecco, lui ebbe paura, come disse, e esplose un colpo di pistola e lo uccise. Considerate che lui non è più carabiniere, oggi ha 45 anni, non è più carabiniere, e la sua vita da allora è cambiata fortemente. Fu accusato ad aver reagito in maniera assolutamente fuori da ogni idea, ma pensate, un ragazzo in mezzo a quella confusione, un ragazzo, perché all'epoca aveva 20 anni, si trova davanti questo che gli tira un estintore, perché quello era protestare lì per tirare gli estintori, pensate. Non cito il nome, l'ho andata a trovare, perché tra l'altro gli è stata dedicata anche una parte, mi pare una parte della Camera, c'è un posto dove il ricordo di questa persona, di questo che è il rappresentante sicuramente di tutti coloro che vogliono protestare bene, andando a tirare gli estintori ai giovani carabinieri. Non troverà mai il mio appoggio su questo, e lo dico senza timore di nessuna, non mi interessano le critiche. Il carabiniere era lì a fare il suo dovere, e ha sbagliato, perché non si può uccidere una persona così, questo è chiaro, ma essere lì a tirare gli estintori sicuramente non lo era per protestare in maniera pacifica. E quindi così come stigmatizzo quello che successe alla scuola Diaz, perché fu veramente un'azione da parte delle forze di polizia, veramente un'azione violenta, che come qualcuno dice, leggo testualmente, l'ex PM Enrico Zucca, responsabilità accertate, il codice d'omertà e il tatto, fece condannare i dirigenti della polizia, serve una riflessione sulla devianza. Diaz e Bolzaneto, ecco le due parti, ci dicono che in certi contesti si sono interrotti i confini della legge. Bisogna, e ovviamente questo non si può, diciamo così, condividere e anche capire, ma bisognerebbe anche capire e vedere quello che successe e essere nelle forze di polizia in quel momento, perché poi anche qui ci sarebbe da ragionare un pochino diversamente, sempre a fare i bonisti, ma chi era lì, specialmente questi famosi black bloc che c'erano sempre, iniziarono allora mi pare, no? Questi infiltrati che potevano fare esattamente quello che gli pareva, devastarono Genova, la devastarono, compreso quel signore che tirava nell'intento di tirare l'estintore, poi purtroppo si è fermato, devo dire, e devastarono Genova, e questa era una cosa dove lo Stato perse, a mio giudizio, completamente il controllo, per poi cercare di riprenderlo in maniera all'estremo, con troppa violenza, ecco, violando anche quelle che erano appunto delle regole di ingaggio che ha la polizia. Questo è sicuro, una pagina, brutta pagina di storia da qualunque parte la si guardi, però qualcuno l'aveva fomentata questa cosa qua, e la responsabilità è da una parte o dall'altra, specialmente quelle forze che appoggiarono quei movimenti, e questo che oggi invece se la ridono da un'altra parte. Quindi diciamo che la storia non deve essere dimenticata, proprio perché la storia ci insegna, per evitare che esista il futuro, che ritornino queste cose in futuro, ma soprattutto per ricordare a qualcuno che oggi se la ride che forse un po' di molta più di responsabilità ce l'hanno anche loro.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: What you said.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Continuiamo a leggere La Nazione, che vi metto sempre in screen, vediamo un po' i temi che tratta. Devo dire che ci sono molte cose che, su cui possiamo riflettere. Oggi democrazie liberali in crisi, beh, lo vediamo. Ricordate che i paesi liberali o democratici sono meno del 40% di quelli che sono mondiali, quindi quando si pensa, no, dice vabbè, dice ma non succederà mai niente, beh, insomma, attenzione, perché non tutti hanno il concetto della libertà e della democrazia che abbiamo noi, e molti di quelli che parlano qua oggi, anche sbandierando bandiere dove paesi la democrazia è assolutamente vietata, lo fanno perché lo possono fare qua, e questo è un altro tema. Qui a pagina 14, democrazie liberali in crisi, si parla della globalizzazione di vincitori e vinti, il mondo aperto si arricchisce, l'Occidente diventa fragile e si lacera, come la fine delle barriere economiche ha messo in crisi le democrazie liberali. La curva dell'elefante viene chiamata, l'elite planetaria, le relazioni del ceto medio marginale. Beh, insomma, io in questo articolo alcune cose le condivido, altre no, perché si fa una distinzione su quello che ha portato a questa globalizzazione. Ma quando nella globalizzazione mi ci si mette il fatto della Brexit, che per gli inglesi probabilmente qualche problemino lo sta portando, 7 primi ministri hanno già cambiato da quando è arrivata la Brexit, ma è tutto quello che sta succedendo nell'economia britannica. Beh, insomma, la vedo che la chiave di lettura potrebbe essere anche quella un'altra, è quella, sicuramente la globalizzazione con l'influenza di altri modi di vivere che sono assolutamente, che hanno portato i paesi autoctoni a essere molto indietro, e allora andiamo a prenderci quelli più che sono andati più avanti. Beh, insomma, questo è un tema che affronteremo negli anni, ricordatevelo. Spagna-Argentina, gran finale mondiale, non è solo Messi-Yamal, Sanchez sfida ancora Trump. Che è successo? Il premier spagnolo allo stadio con il rivale USA, Milei assente per scaramanzia, dal fascismo del 1934 al regime di Videla, il calcio è un romanzo politico. Beh, insomma, che io avrei pensato che, insomma, Trump ce l'avessero messo, perché avete visto, ha fatto togliere ha chiamato la famosa diciamo così il ha fatto togliere l'ammonizione, la sospensione a quel giocatore, che poi tanto l'America è andata a casa con 4-0, mi pare, no? Con 4 reti, quindi pensavo che avesse, comunque Sanchez, anche qui una sfida a Trump. Beh, prima l'ha sfidato sul 2,5%, 5% del prodotto interno lordo per le armi, gli ha detto vai a quel paese, un altro l'ha sfidato quando ha usato, la Spagna utilizza sistemi che l'America reputa, sistemi di telecomunicazioni l'America reputa non sicuri, cinesi sono, e quindi dice basta la Spagna, noi non diamo più niente, e così via, andiamo avanti. Le basi, poi, per parlare delle basi e della NATO e così via, insomma, tra Spagna e America c'è questa cosa. Io comunque ve lo dico, tifo Spagna in ogni caso, questo sì. Andiamo a vedere l'autobus gratuiti per migranti, questa notizia viene da Bologna, la proposta della Discordia. Fratelli d'Italia attacca il sindaco Lepore e lancia una petizione: gli italiani pagano di più e gli stranieri nulla? Il piano della giunta riguarda gli ospiti e i centri di accoglienza, 1500 beneficiari nella città metropolitana. Gli italiani, Nicolas Massetti ci porta in questa proposta. Bologna ormai non ci finisce mai di stupire, mi viene da dire, no? Una città d'avanguardia, una città, bisogna sapere anche cosa ne pensano i bolognesi. Sta di fatto che questa proposta fa indignare per un motivo, perché gli italiani devono pagare e i migranti, attenzione, viene specificato qui, però beneficiari sono quelli ospiti nei centri d'accoglienza, devono pagare, cioè non hanno reddito. Beh, insomma, questa è una cosa che allontana ancora di più, secondo me, la percezione che ha la gente e il sentimento di rabbia, specialmente nel popolo della destra. Qui vediamo che Fratelli d'Italia prende posizione su questa cosa. A me viene da dire un'altra cosa, ma lo dico in maniera maniera, devo dire, scevra da qualunque malizia, credetemi, e non ci metto la politica, sono idee mie, non ci metto la politica. Però avete mai parlato con un conduttore di un autobus? Anche ad Arezzo provateci, ogni tanto qualcuno tra le righe qualcosa ve lo dice, insomma. Ma quanti di voi, quante persone secondo voi non pagano il biglietto? Ecco, voi pensate seriamente che tutti quelli che, i famosi portoghesi, qui bisognerebbe iniziare a sdoganare anche i nomi, comunque portoghesi improprio, perché il Portogallo è una nazione bellissima, però una volta si intendeva per portoghesi quelli che viaggiano a scrocco. Ecco, secondo me, mio parere, questa potrebbe essere un qualcosa per aggirare, tanto non pagano, quindi inutile stare lì a esporre i controllori e a esporre tutta la gente che poi deve fare rispettare le leggi. Sapete che succede molto spesso in treno, no? Quindi che cosa succede? Che i controllori vengono attaccati, vengono picchiati, gente che non vuole pagare i biglietti, nonostante, sempre di più ne succede. Ecco, chissà che questa non sia una linea per dire vabbè, tanto non li pagano, facciamo la città buonista e non facciamo pagare tutto. Ma un anziano, per esempio, che vive di pensione, perché deve pagare l'autobus? Vi dico io, allora ha più necessità lui di usare un mezzo pubblico gratis, se mi permettete, perché probabilmente anche si muove con più difficoltà, e non val di giovani che possono usare anche le proprie gambette, no? Voglio dire, quindi attenzione a questa cosa qui, perché poi dal bonismo fa nascere, a mio giudizio, anche cose ben diverse, che insomma alla fine non è che portano troppo bene alla società. A tra poco.
3: Flyspot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai?
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot. Sono le 17:03.
2: Allora, adesso andiamo a parlare dell'ennesima tragedia in vacanza. Sapete che insomma, al tempo di vacanze, però purtroppo quest'anno sono funestate da queste notizie che arrivano, che colpiscono specialmente giovani, insomma, la vicenda di quel ragazzo che giocava a calciopoli, come si chiama quel gioco, alle giostre, è rimasto fulminato, tra l'altro aveva piedi scalzi, non si capisce perché, ma questo dopo un temporale, quindi probabilmente qualcuno ipotizza che la centralina elettrica di questa attrazione in qualche modo si sia bagnata. Dice però perché non è scattato il salvavita, no? Esistono i salvavita, servono per questo. Beh, e poi un'ennesima cosa, lasciata sola nella piscina dell'hotel, annega una bimba di 4 anni in villeggiatura con i genitori, la piccola è rimasta in acqua per 8 minuti. Il padre era salito in camera a lanciare l'allarme, due adolescenti pensavano fosse una bambola. Beh, una bambina lasciata lì sola 4 anni, caro babbo, anche te però un minimo di responsabilità, a mio giudizio, ce l'hai, anche se a 4 anni siamo grandi, dici, beh, insomma, non lo so, questa è una cosa che non si può, vabbè, detta così è brutta, perché comunque questo genitore ha perso un figlio, una figlia, quindi ci mancherebbe, però ci sono delle cose che magari l'avrà lasciata con qualcuno, diciamo così, non lo so, ma sta di fatto che sono queste vicende come quella che è stata risucchiata dalla bocchettone di uscita dell'acqua delle piscine e purtroppo rimani ferma lì, quindi ecco una cosa che ci fa riflettere. L'incidente di Sestri Levante, Alice è morta a 11 anni, eccola qua, infatti quella che vi dicevo, risucchiata dal bocchettone. Indagati per omicidio colposo i due titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante, Genova, per la morte di una bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di espirazione della piscina. Pensate che ha dovuto, per tirarla via, hanno dovuto tagliargli questi capelli, insomma strappaglieli, perché non veniva via. Una vicenda che veramente ci rattristisce, perché colpisce giovani, colpisce bambini, colpisce insomma, ma colpisce le famiglie, e colpisce in un momento dove insomma uno è, tra l'altro, è in un momento che dovrebbe essere di riposo e di relax. Cambiamo decisamente tema. pagina 18 e 19 vengono affrontati due aspetti del mondo di oggi. Il primo è quello Bitcoin, il colpo grosso, 18 milioni in fumo, pensate, no? Andiamo a leggerceli. Il denaro raccolto tra Arezzo, Siena, Firenze e Perugia da investitori convinti, dove convention in un hotel di lusso. Col principio della catena multilevel, beh, insomma, questa, mi potrei fare tanti nomi di questa catena multilevel, vabbè, non di questa in particolare, ma in generale delle catene multilevel. Già notificati gli avvisi di fine indagini, tanti hanno denunciato di aver ricevuto minacce se si fossero rivolte all'autorità giudiziaria. L'organizzazione era attiva tra Inghilterra, Slovenia, Malta e Italia centrale, quindi anche la nostra provincia, terreno fertile per drenare soldi. Pensate come viene dato. Sta di fatto che con questi miraggi, guadagni da capogiro, in realtà era solo una truffa che ha colpito purtroppo chi ci ha creduto. È una... La vicenda che invece continuiamo a dire prima, ma troppi, un caso è un caso, due casi iniziano a dire che sono due casi, tre casi non possono essere coincidenze. Di cosa si parla? Delle aziende che trattano rifiuti che prendono fuoco. Beh, dice, ma è il caldo, c'è l'autocombustione. Dai, su, gli UFO sono atterrati a Roswell nel 1947, dicono, no? Da allora, diciamo così, che l'Area 51 è entrata nelle leggende, quindi non venite a raccontare casi su tre cose che prendono fuoco da sé, quindi l'autocombustione, personalmente forse i problemi sono altri, però l'ennesimo a fuoco la Rugy SRL di Colle, nessun ferito, bilancio e danni da valutare. I ripetuti incendi in Toscana, due nel Pisano, preoccupano, accertamenti in corso, certo che preoccupano, anche perché bruciando quei rifiuti lì, le diossine che si sviluppano in aria, beh, insomma, la vogliono dire, non solo le diossine, quindi chissà perché stanno bruciando queste aziende di trattamento rifiuti. Bisognerebbe farci quasi avere veramente la sfera magica e dire, ma che cosa c'è di così importante nei rifiuti? Che cosa si potrà trarre dai rifiuti? No, si può trarre qualcosa, oppure che ne so, il commercio dei rifiuti, esiste un commercio dei rifiuti? Lo chiedo, io sono assolutamente scevro, non conosco queste cose, ma per esempio esiste un commercio dei rifiuti, no? Vi faccio un esempio, io sono uno che smaltisce rifiuti e tu sei uno che hai tanti rifiuti da smaltire, tutto legale, sto parlando, faccio una, è una ipotesi che sto facendo io con voi mentre sto parlando. Allora io vi vendo i rifiuti, cioè, perché dice, vale, quanto vuoi per smaltirmi questi rifiuti, legale io sto parlando, dice, li pesiamo, ecco, quindi me li pesi e pesano X, poi li bruci e io ti pago X. Beh, insomma, ma avete mai pensato che i rifiuti si pesano da bagnati e si pesano da asciutti? Ecco, ma non è che in questa transizione da asciutti e bagnati ci possa essere un plus valore, dico io, no? Ci avete mai pensato, no? Perché no, insomma, chissà che sia anche questa una chiave di lettura. Andiamo adesso invece ad Arezzo, sono le 10:46, ci passiamo subito. E con Arezzo vediamo una cosa che la Nazione ci parla della domenica degli eventi, la mappa, andremo a vedere che cosa c'è, e poi questo gestaccio in piazza, Marmorini rischia, il giostratore di Sant'Andrea incolpato per la provocazione ai figuranti. Cruciferini, noi l'abbiamo trasmesso ieri mattina, come dicevo, con la trasmissione di Giostrando, questo coso che secondo me avrà fatto allò questo giostratore, dai, su, via, che vuoi, però insomma anche no, vedete che rischia cosa, andiamo subito a leggerlo questo qua. La provocazione del giostratore di Sant'Andrea dopo il 5 decisivo di Montini, sentito dalla magistratura, domani arriva la decisione, rischia la squalifica addirittura, cioè non è che ha fatto chissà cosa, almeno da quello che si vede ha fatto un paio di salti. Beh, insomma, qui però viene definito un gestaccio a colcitrone, Marmorini incolpato. Vediamo un po', un gestaccio per la quale si era già scusato pubblicamente, l'abbiamo detto anche noi ieri, uno dei tanti telefonini puntati sulla piazza lo aveva pizzicato in una provocazione ai figuranti in Porta Crucifera. Ora c'è da dire, è vero che ai giostatori viene richiesto un bon ton, un modus operandi, una formalità che sicuramente è quella più alta, perché i giostatori, ragazzi, sono un anello importante di questa catena che tiene unito tutta questa bellissima manifestazione del Saracino, della giostra, no? Quindi è chiaro che è giusto giusto che abbia una formalità, però alla stessa anche lui ha delle emozioni dentro, insomma, mi viene da dire, ha la propria tifoseria, ha il proprio animo, il proprio ardore, che magari in questo caso è esploso in questa cosa. Però andiamo a leggerla. Per uno dei tanti telefoni puntati, dicevamo, in piazza allora ha pizzicato una provocazione ai figuranti di Porta Crucifera, e io dovrei avere anche il video, così ve lo metto, che tanto visto che l'abbiamo messo ieri lo mettiamo anche oggi, così almeno ce lo vediamo. Eccolo qua, dovrebbe apparire adesso il video in screen, ecco qua il video, vediamo questo salto, questi salti con queste mani che vanno in alto, insomma, vabbè, niente, cioè, ecco, beh, insomma, vabbè, quello che si dice, però questo è un giudizio mio, ovviamente. Per questo la magistratura della giosta ha sentito nei giorni scorsi il cavaliere di Porta Sant'Andrea, Tommaso Marmorini. Al centro delle domande poste il primo magistrato Marco Dione Artugati, il gesto dell'ombrello, eccolo qua, come Alberto Sordi nel film I Vitelloni, rivolto da Marmorini due volte in corsa verso il settore occupato dagli armanti di Colcitrone. Ecco, lo vedevamo male da lontano, una ripresa, però evidentemente è stato fatto. Questo, da quello che leggo qui, la firma è Federico D'Ascoli, quindi è una firma sicuramente che non lascia spazio a discussioni. Questo gesto dell'ombrello ipotizzato, che insomma, questo sfotto più da quartierista che da giostratore, insomma, che il 20 giugno era sfuggito alle televisioni, ma non alle smartphone accesi in Piazza Grande. Insomma, è vero, sì, nessuno di noi ci aveva fatto caso fino a questo video che è circolato. Vedete come telefonino, chissà che adesso vieteranno i telefonini alla giostra, spero proprio di no. Vabbè, sicuramente tutto si sistemerà, dico io. La giostra è una bellissima manifestazione a cui siamo legati sempre di più ad Arezzo, anche i numeri ce lo dicono, numeri in crescita, quindi magari ricordiamo che comunque è fatta da uomini, e anche i giostratori, perché vogliate di qualunque quartiere, sono persone che hanno dentro dei sensi, delle cose. Poi in piazza i sfottò sono sempre andati, dico io. Non voglio fare il bonista, vi porto subito in uno dei video che abbiamo fatto questa settimana e che abbiamo trasmesso al nostro appunto. Lo sto cercando, quindi scusate se un attimo mi sto perdendo. L'abbiamo messo alla nostra trasmissione di Senza Titolo, quindi noi andremo tra pochino a mettere adesso un brano, lo trovo e vi porterò in alcune parti di Arezzo. E su alcuni di questi video, dopo averli pubblicati, ci sono degli aggiustamenti da fare, come giusto fare. Io e Angela andiamo nei cantieri, andiamo in giro, anche grazie alle segnalazioni che ci fate, e vi invitiamo a continuare a farli. 334 31 59 000, mandateci un WhatsApp lì, lo potete vedere anche in scritto sotto la mia figura, c'è il banner che scorre, e noi andiamo. Però è chiaro che dopo nel tempo acquisendo informazioni, è anche giusto andare a raccontare gli aspetti che magari durante il video non abbiamo raccontato perché non li sapevamo, oppure perché semplicemente appunto erano in quel momento, non era oggetto della notizia, ma dopo sì. Allora, ascoltiamoci un brano e poi ritorniamo qui su Punto di Vista, vi metterò questi video tra poco.
4: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Allora, come vi avevo promesso, andiamo a vedere alcuni video che abbiamo fatto questa settimana insieme a Angelo Bianconi, che tra l'altro vi devo spoilerare, che è qui con me, che mi viene a fare compagnia la domenica mattina, ma non vuole essere ripreso, quindi io rispetto la sua privacy, viene a dire, questo famoso fotografo aretino, insomma, che insomma ormai è famoso da sempre, insomma, vabbè, non ne diciamo altro. Allora, nel frattempo mettiamo subito quelle che è il primo servizio di questo giorno che vi faccio vedere. Riguarda il semaforo che si trova nell'incrocio tra Via Chiari e Via Calamandrei. Allora, su questo servizio ci sono da fare alcune precisazioni. Ovviamente questo viene da una lunga vicenda, storia di casi accaduti che purtroppo si hanno le file fino alla ferrovia. Questa strada, Via Chiari, Via Artuno Chiari, e viene sempre più utilizzato, ormai negli ultimi tempi ha avuto un utilizzo esponenziale di macchine e di camion soprattutto. Perché? Perché è un'arteria, una piccola arteria, perché piccola è, che taglia enormemente il traffico verso Arezzo per chi viene dalla Val di Chiana e vuole per esempio andare all'autostrada o vuole andare qua nella zona indicatore, insomma taglia tantissimo, cioè evitate di andare di Arezzo e tornare indietro, quindi capite che è una cosa che semplifica molto il traffico, ma di conseguenza c'è anche il fatto che sicuramente la priorità di questi semafori intelligenti probabilmente sarà una priorità data tempo addietro. Ci sono le spire. Come funzionano le spire sui sistemi di rilevazione sui famosi semafori intelligenti? Non c'è una temporizzazione fissa come nei semafori normali, no? Quelli vecchio stampo c'era la temporizzazione fissa, che prima era per tutti uguali, poi iniziò a prendere un po' corpo il fatto che se tu hai un semaforo con una strada che ha più traffico, il tempo di durata di quel verde sarà un pochino più lungo rispetto all'incrocio, all'altro che si incrocia, che è una strada con meno traffico, meno priorità. Poi sono venuti appunto i semafori intelligenti, queste spire, ma oggi lo fanno anche con le telecamere, con l'AI, pensate, ma anche con rilevazione ottica, praticamente vanno a segnalare se ci sono macchine in attesa al semaforo, e soprattutto misurano la quantità del traffico, cioè conteggiano il traffico, quindi la temporizzazione del verde e del rosso non è più fissa in maniera rigida, ma dipende tantissimo dal flusso delle macchine, quindi più flusso c'è in una strada e più quei valori lì, il rosso scatterà diciamo più tardi e il verde scatterà prima. Ora in questo servizio si dice che se non ti metti sulla spira non scatta il verde, no, non è così, non è che non scatta, ma scatta con una temporizzazione molto lunga. In realtà la presenza stessa di un mezzo, quando nelle altre parti non c'è nessuno, nel mezzo della spira, lo fa scattare subito il verde, per questo è intelligente. Ma se tu non ci vai sopra il verde, ha una vecchia temporizzazione preimpostata che noi non possiamo sapere quale sia, ma che comunque sposta la priorità tutta sull'arteria che viene intersecata. Perché? Perché lì c'è la presenza di macchine. Spiego questo perché nel servizio, vabbè, si dice non scatto, ovviamente in maniera anche un po' giocosa, e allora anche lì poi ci sono i famosi leoni da tastiera che se la prendono con tutti e con tutti. Beh, comunque leoni da tastiera prendetelo dove volete, ma basta che mettete dei post educati e che non offendano nessuno, perché altrimenti venite viene tolto il commento e venite bannati dalla pagina di Radio Fly, perché noi post da maleducati e da leoni da tastiera non li accettiamo. Noi abbiamo la moderazione postuma nelle policy del nostro portale Facebook, che sono riportate queste cose, quindi chi posta lì lo posta in maniera educata. Vi faccio vedere il servizio dopo aver detto queste precisazioni e vi porto in Via Chiari. Ciao Ivo, oggi ti porto in un incrocio che io personalmente conosco bene, ma tanti aretini hanno iniziato ad usare, perché è una strada, questa Via Arturo Chiari, che taglia veramente tanto per chi viene dall'Olmo, dalla Val di Chiana, e vuole venire qua nella parte industriale o comunque verso l'autostrada. Qual è il problema? Che all'incrocio qui tra via Arturo Chiari e via Calamandrei c'è questo semaforo, ma poche persone sanno che il verde è condizionato dalla spira di presenza che è nella corsia ovviamente della macchina d'arrivo. Allora, succede molto spesso che, specialmente per chi viene qui da via Chiari, va bene? Che, come vedete, c'è l'ombra qui di questo bel pino, cos'è? Le macchine si fermano dove c'è l'ombra qui, ma la spira è laggiù. E quindi aspettano, tante persone aspettano che scatti il verde, ma il verde non scatta. C'è da dire che la stessa spira si trova nella parte di via Pietro Calamandrei nei due sensi. Ora, io personalmente mi sono ritrovato tante di quelle volte che sono dovuto andare dalla parte dalla strada, cioè con la macchina, e indicare che c'è la presenza di questa spira, perché non c'è nessuna segnalazione. Questa cosa fu segnalata anche tempo fa per ben due volte a una istituzione, diciamo così. Ancora oggi non c'è nel semaforo niente. L'abbiamo detto al vice sindaco Camurrini, vediamo se riusciremo per finalmente a diminuire questo disagio, perché al di là dell'aspetto che ci passa tanta gente sempre di più per questa strada, ma non si capisce che c'è la spira, e soprattutto ora col fatto che c'è l'ombra, qualcuno dice mettiamoci l'ombra, ma mettendosi l'ombra si mettono a 10 metri dalla spira e quindi non scatta. Ecco, quindi ricordatevi che i semafori sono chiamati semafori intelligenti, ma mettiamoci un cartello, perché altrimenti diventiamo noi poco intelligenti a stare a aspettare un qualcosa che non arriverà, perché se non c'è la presenza sulla spira il verde non scatta. È così. E va bene, allora come vi ho appunto segnalato, in realtà scatta con dei tempi standard molto più lunghi, ma non c'è più questa funzione di intelligenza. L'intelligenza la utilizza nell'altro strada che si interseca, quindi ogni macchina che arriva ha la priorità rispetto a quella che ferma lì, non sulla spira. Funziona così. E quindi saluto comunque chi fa i commenti, ovviamente, perché è bello avere interazioni. Allora ci fermiamo un attimo per il notiziario di Aria e poi torniamo qui sempre sul punto di vista.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre.

0: Blind Spot.
1: 11:12, andiamo a vedere adesso l'altro video, poi vediamo se riusciamo a trovare una nostra commentatrice che si trova lontano per commentare questa storia del gestraccio a Colcidrone, chissà, insomma, Marmorini incolpato, questo articolo che trovate a pagina 5 della Nazione, ma ieri siamo arrivati prima noi, caro Federico D'Ascoli, congiustrando, quindi diciamocele, no? Vabbè, ovviamente salutiamo i colleghi della Nazione che sono sempre molto attenti a tutte quelle che sono le vicissitudini di Arezzo. Allora, vediamo l'altro articolo, l'altro servizio che adesso vi metterò è quello fatto relativo agli orti urbani. Abbiamo deciso giovedì di fare un giro, come sapete lo facciamo giovedì per dare poi la trasmissione senza titolo della sera tra me e Ivo Brocchi, a vedere delle notizie fresche, perché insomma, ecco, volevamo prendere il fresco proprio, di questo si parla, ai giardini del agli orti urbani, cosiddetti orti urbani, con l'intervento che è stato fatto tra Porta Anconetana e Porta San Laurentino, che si chiama così, è dall'altra parte, Porta San Clemente, Angiolino mi dice, forse sbaglio, vabbè, comunque questo intervento che ha visto una grande riqualificazione di questa zona, ma non si è capito bene, cioè alcuni di noi, anch'io in prima, non abbiamo capito bene l'intento, se non di ripulire va bene, però come area forse erano spazi di terra destinati a degli aretini che magari potevano piantarci le robe che volevano, la fonte c'è accanto, insomma, erano state piantumate anche delle piante, ma vedrete che insomma sono tutte secche, quindi beh, insomma, poi ognuno esprima il proprio giudizio. Ovviamente questi filmati, queste cose che facciamo vanno anche all'amministrazione, alla nuova amministrazione comunale, per vedere se riescono a trovare anche, almeno per informarli, poi decideranno loro che cosa, come, quale sarà la strada da seguire per cercare di riportare in vita queste piante, no di sicuro, ma insomma, come gestire la cosa, che ripeto, se la sono trovata dalla passata consigliatura. Andiamo a vedere subito allora quindi gli orti urbani e poi magari li commentiamo. Ci eravamo lasciati qualche tempo fa, no? E abbiamo detto, ma con questo caldo ci vogliamo tornare? Purtroppo questa è la rappresentazione di quello che abbiamo trovato qua agli orti urbani. Tutto secco, come vedete le piante ormai stanno morendo, l'unico che continua a esistere ancora è quel ciliegio là. E le piante ormai sono tutte secche, ma chi le innaffia qua? Cioè, fatemi capire. Se guardate a terra è una cosa che è allucinante, cioè ormai questo è il deserto del Sahara, mi viene da dire, ma soprattutto guardate i famosi orti urbani, eccoli qua. Non è, è semplicemente uno stato di fatto che, ditemi cosa c'è rimasto di orto e non di vegetazione autoctona che è cresciuta in barba all'acqua che non c'è, forse ogni tanto pioverà, che dire, ogni giudizio in questo momento sarebbe anche un po' così fuori luogo, perché giustamente questo è un intervento che è stato fatto con l'ultima amministrazione, la nuova amministrazione dovrà prendere atto che comunque probabilmente qui l'impianto di irrigazione non funziona, o non funziona, o non c'è, o non viene fatto attivare, perché qualcosa non si può pensare di piantare le piante, guardate qua, sono tutte secche. A questo punto c'è veramente da farsi delle domande, però ognuno, voglio dire, si faccia le proprie. Questo era un intervento che doveva essere risolutivo e giustamente ripulire questa zona, riqualificare, probabilmente in parte l'hai fatta. Se uno si mette qui, onestamente, come dicevano, non c'è una panchina, non c'è niente, ma soprattutto a questo punto c'è il secco. Quindi siamo al sud della Spagna, forse in Andalusia, non lo so, è brutto vedere le piante così, però dai giardini urbani è tutto. Potremmo andare, Angela, a vedere se ti ricordi l'ingresso, andiamo, ce la diamo un'occhiata, eh? Nel mezzo del cammin di nostra vita, sì, se c'è l'acqua, no, ma nel mezzo del cammin di nostra vita, andiamo a vedere. Non voglio sprecare l'acqua, ma vi assicuro che c'è qui. E ovviamente, sicuramente questo è l'impianto di irrigazione. La cannella, come la chiamiamo noi a livello aretino in dialetto, è aperta, quindi la chiudo, ma come vedete è aperta. Adesso andiamo a vedere l'ingresso dantesco della Selva Oscura. Come non ve la ricordate? Questo lo potremmo chiamare il deserto del Gobi, con anche le piante che furono, per essere poeticamente in linea con i giardini urbani. Qua andiamo a vedere che è successo, anche qua c'è il secco. Oh mamma mia! Oh, abbiamo una scoperta! Attenzione! Noi non entriamo, ma guardate, qualcuno c'è venuto qua. Ah, bottiglie, ah, devo stare anche attento perché non vi dico cosa c'è in terra. Angelo, se puoi venire a vedere, l'altra volta era chiuso, abbiamo trovato questa parte qui che è aperta. Noi non entriamo, la Selva Oscura c'è, ma quello che si vede in terra ci dice, ci dai le scarpe antinfortunistiche, sì, andiamo via di qui, va. Dai giardini urbani è tutto, dagli orti urbani è tutto. Guardate che il sudicio impera. Angelo, era meglio se non venivamo e ce li ricordavamo di qualche mese fa. Ciao! E eccoci qua, scusate, stavo rispondendo a un messaggio, vediamo, ecco, vediamo se riusciamo a fare il collegamento. Allora, su questo video che cosa c'è da dire? C'è da dire ovviamente la disquisizione che troverete sul nostro portale Facebook, i commenti ce ne sono stati tantissimi, e questo ci dicono che comunque le piante riprenderanno, qualcuno dice che riprenderanno, qualcuno no, qualcuno sì, non, beh, insomma, bellissimo quando commentate le cose, questo va benissimo, quando ovviamente lo fate in maniera educata, quando lo fate ovviamente tipo attacchi personali, allora venite bannati direttamente. Ma allora io però voglio tornare sulla notizia del gestaccio a Colcidrone. Perché riguarda un cavaliere, Tommaso Marmorini, che è di un altro quartiere, che è di Porta Sant'Andrea. Ma noi conosciamo una figura che tra l'altro avete sentito anche il radio e sarà anche al prossimo Saracino. Abbiamo una figura che non, cioè, è proprio di Sant'Andrea, oltre che essere una, è diventata un'esperta commentatrice. Diamo il buongiorno a Daniela. Ciao Daniela, buongiorno, ti vediamo in splendida forma, mi senti?
0: Buongiorno a tutti.
1: Ecco, diciamola che sei al mare, perché se no non si capisce.
0: Vabbè. Sì, oddio, a parte che sto dietro al muro, forse mi dovrei spostare verso.
1: No, vabbè, non ti preoccupare, fai come vuoi. Ma io lo dico per quelli che sono in radio, perché noi ti vediamo, sei in splendida forma, la tintarella chissà quanto l'ha preso. Senti me, ma allora tu sei una quartierista di Porta Sant'Andrea. Vai. Sei una quartierista di Porta Sant'Andrea. Ecco. L'hai vista la notizia di questa mattina? Non la sapevi, te l'ho mandata io al mare. Ecco. Che idea ti fai? Che è successo?
0: Ma sinceramente mi ha colto abbastanza in sorpresa, nel senso che non avevo seguito, cioè non sapevo di questo gesto, di questo anche un po' sfogo. Allora, sicuramente gli animi che erano tesi, cioè, lo sapevamo già da prima, nei confronti comunque di Porta Colcidrone, di Porta Crucifera, perché comunque c'è stato, insomma, lo sappiamo tutti, i cambiamenti tra giostratori, riserve, preparatori, eccetera. Quindi l'area si tagliava veramente con il coltello. Chiaramente poi la vittoria, insomma, è stata particolarmente sentita per il discorso, appunto, anche della voglia di vincere, di tutta una serie di situazioni, di tutti questi cambiamenti, del fatto che comunque è stata la lancia che ci ha permesso di superare e quindi
1: è un
0: avanzare.
1: Valore, no?
0: Ma comunque l'attrito tra Porta Crucifera e Sant'Andrea, voglio dire, è vecchio quanto il tempo, quindi insomma non è che è niente di nuovo. Ora, questa notizia di Marmorini, sinceramente, ecco, io sono caduta così dal pero.
1: Sei caduta dal pero? Senti,
0: dal pero.
1: Vabbè. E ora se la magistratura...
0: Se così fosse, chiaramente non è proprio stata la... Non è stato il massimo.
1: Vabbè, ovviamente. Però scusa, poi... a un giostratore non si può perdonare, è sempre anche lui uno
0: però
1: che
0: no,
1: ci sente.
0: Alla fine penso che c'è stato anche molto di peggio, nel senso che proprio durante la anche la manifestazione stessa a volte ci sono stati degli atteggiamenti, delle cose, sono volati, cioè è volato anche oggetti.
1: Vabbè, ma mica da giostratori però.
0: Per lì non si sono, non nessuno si è accorto, comunque non si è voluto accorgere, insomma. Non lo so, chiaramente poi verrà valutato tutto dagli esperti, dagli addetti ai lavori e dalle figure che comunque fanno quello di lavoro e di competenza.
1: Qui si parla che rischia la squalifica, in questo articolo di Federico D'Ascoli.
0: Ecco, ci mancava giusto questa, questa la dico da quartierista, no veramente.
1: No vabbè, però insomma, vabbè, insomma è sempre un cavaliere, cioè un cavaliere, un giostratore che deve tenere un comportamento consono,
0: sì,
1: no?
0: Anche un'educazione, forse qui si parla più di un'educazione rispetto, ecco, proprio di atteggiamento, perché in realtà non ha toccato nessuno, non ha diciamo infierito a livello della carriera. Forse è stato un gesto un po' spontaneo, dato appunto da tutta la tensione.
1: Allora, dopo ti mando il video, no? Che noi l'abbiamo messo e l'abbiamo mandato un'anteprima ieri mattina. E...
0: un po' una ragazzata.
1: Sì,
0: dire.
1: Esatto. Ti mando il video così lo valuti.
0: Io la vedo più così,
1: la
0: non come una cosa proprio...
1: Qui la Nazione dice che ha fatto il gesto dell'ombrello. Ora io di dal video mi sembra che il gesto proprio dell'ombrello non sia un gesto differente con le mani alzate, però... chissà, insomma, va bene, dai, senti, come si vive al mare? C'è il caldo? Sì, dici che c'è il caldo, almeno noi che siamo ad Arezzo siamo contenti, no?
0: Sì, c'è il caldo, sì, ma tanto sono in ritorno.
1: Va bene, senti, ma a settembre sarai con noi per questa tornata della giostra del Saracino, ci riporterai i tuoi commenti, che sono piaciuti tanti i tuoi commenti, poi una commentatrice alla giostra, ma chi l'ha mai avuta?
0: Una donna, non se l'aspetta nessuno, no?
1: Esatto, e poi tra l'altro una quartierista, te ne intendi anche, quindi va bene.
0: Io vengo volentieri.
1: Va
0: sì,
1: bene.
0: Sì, sì.
1: Grazie Daniela di questo contributo e ciao, buone proseguo delle tue vacanze, ti aspettiamo sempre, va bene?
0: Ciao a tutti.
1: Ciao Dani, ciao, grazie.
0: Ciao.
1: E allora salutiamo Daniela Formelli, la ringraziamo, l'abbiamo disturbata in vacanze, ma avete visto, è caduta dal pero, ha detto, dal pero perché non sapeva di questa notizia e gli è arrivata un po', insomma, questa cosa di Tommaso Marmorini. Lei è una quartierista, ci sente molto, quindi insomma, gli andava detto. Andiamo adesso con un brano e poi ci ritroviamo qui sempre sul punto di vista, continueremo questa mattinata insieme, a tra poco.

0: e sento l'istinto di stare con te.
1: E vedete che la regia fa delle cose, non ce la mettiamo in intelligenza artificiale, mettiamo la regia intelligente come i semafori, come il semaforo di via Arturo Chiari. Ecco, vedete, va bene. Allora, continuando, andiamo a vedere un po' la nazione, perché abbiamo un po' bruciato le tappe, sono le 11:28, e leggiamo anche gli altri eventi, i grandi eventi di questa fine settimana: Alba di Felicità in Casentino con Ruffini, lo spettacolo tra note e parole lancia l'ultima giornata di Naturalmente Pianoforte, poi Giovani Talenti e la sera concerti diffusi. Il 26 luglio uno speciale appendice del festival riporta la musica invallata con Scanzi e i Border Lobo in Canzoni per la Pace. Paco lancia il Mengo, edizione da incorniciare, la gioia di Mengozzi dopo i numeri del pubblico per i concerti nonostante il calo, un festival unico, puntiamo a crescere ancora. Kilowatt Festival, tra danza e teatro, lettere dall'aldilà e idee sul futuro, Sansepolcro, laboratorio di linguaggi. In Val Tiberina in programma in terza giornata Esplora Tutto, grandi visioni contemporanee, in programma l'omaggio a maestri dell'Odin Theatre e l'esibizione del collettivo internazionale Cocoon Dance. Ok, vediamo poi, l'abbiamo commentata anche troppo, il gestaccio l'ipotetico gestaccio, dico io, di Tommaso Marmorini. Beh, parliamo invece di una vicenda che di natura completamente diversa: i funerali d'inchiesta, le incognite sulla morte di una studentessa in viaggio per la Romania. La città saluta Alessandro, oggi è l'ultimo giorno per dire addio alla salma all'ospedale San Donato. La famiglia sui social, una figlia esemplare vivrà per sempre nel nostro cuore. Beh, insomma, questa vicenda che è successa il 27 di giugno, quando alla lunga rimase coinvolta in un incidente alle Farniole questa ragazza che appunto si chiamava Alessandra Alunga, 23enne, ha avuto un incidente, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale della Fratta. La giovane era stata dimessa dopo gli accertamenti con la diagnosi di una frattura alla mano. Da lì la 23enne aveva però iniziato a accusare forti dolori all'addome, culminati 5 giorni dopo nella notte tra l'1 e il 2 luglio in una chiamata d'urgenza al 118 con la corsa inutile al San Donato per scongiurare il peggio. Secondo i primi esiti dell'esame medico legale, cui seguiranno ovviamente ulteriori accertamenti, a causare la morte della giovane studentessa sarebbe stata una peritonite violenta provocata probabilmente dalle lesioni interne riportate nel ribaltamento dell'auto con cui viaggiava come passeggeri, lesioni che sarebbero sfuggite ai primi controlli sanitari. Per questo tra gli indagati, per atto dovuto, oltre all'amica guidatrice, ci sono 3 dottori che potranno dover rispondere di omicidio colposo. I medici di guardia al pronto soccorso di Cortona, che per primo a visitare la ragazza dopo l'incidente, il collega che firmò le dimissioni e quello di famiglia contemplato durante i 5 giorni, che era stato appunto durante i 5 giorni trascorsi tra il ribaltamento dell'auto e il malore fatale che non ha lasciato scampo alla giovane. Insomma, una vicenda che veramente ci intristisce, una ragazza di 23 anni. Beh, insomma, è una cosa che ancora pone il dito su tante cose del mondo della sanità, però è anche facile, diciamo così, poter dare giudizi. Il mondo del pronto soccorso è in grave difficoltà anche dal punto di vista organico, dal punto di vista anche probabilmente delle troppe persone. Qui è sfuggita questa cosa, forse per non aver voluto o non aver saputo trovare altre cose, magari sono sfuggiti i sintomi all'inizio, non lo so, ovviamente c'è tutta un'inchiesta. Sta di fatto che quando muore una ragazza di 23 anni per questi motivi è difficile farsi una ragione se fossimo i genitori, quindi insomma, bene che si indaghi, ma ovviamente ognuno era lì a fare il suo lavoro, probabilmente, ripeto, è stata una cosa che nessuno voleva. 10 città dell'estate, incendio nell'officina, paura in via Veneto e fiamme domate, il rovo divampato ieri a Saione, ancora da chiarire le cause. Questa che mi sembra sia un'attività dove c'era il meccanico, mi pare che sia proprio quella. continuiamo, sfogliamo, siamo arrivati, no, siamo arrivati, poi andremo in provincia. Nel frattempo vi metto un altro, vi do un'altra notizia prima di un brano che ci ha richiesto una carissima amica. Vediamo se ha messo il nome, così almeno la cito anche, vediamo se la trovo, e purtroppo il telefono è qui in diretta, non dovrebbe esserci. Comunque salutiamo la Mara, credo che si chiami Mara, che ci ha chiesto un brano di Enrico Nigiotti, e noi manderemo il brano di Enrico Nigiotti, Temporali, lo mandiamo tra pochissimo. Nel frattempo mandiamolo, così intanto ci riposiamo un attimo, sentiamo se riusciamo a mandarlo

0: E eccoci qua, abbiamo terminato questo brano sul web, l'ho mandato, cioè no, lo streaming funzionava l'audio, ma sul web quando utilizziamo l'altra regia mi ero dimenticato di mandarlo, quindi abbiamo sentito un poco. Saluto ovviamente, saluto Mara, credo che ti chiami Maria, se ho sbagliato nome scusami, qui vediamo subito qua, vabbè, penso sei Mara, sì, ciao Mara, abbiamo fatto e ne parliamo più avanti, dopo l'agosto, a settembre parliamo di quello che ci siamo scritti sul 334-3159-000. Bello questo brano, non lo conoscevo, quindi io i temporali, sappi Mara, che non è che mi piacciono tanto, per altre ragioni, però in questo caso Nigiotti, devo dire, Enrico ha fatto veramente un bel brano. Allora andiamo adesso a vedere cosa succede dalla provincia di Arezzo. Autovelox, dopo incidenti c'è il via libera della prefettura, decisione dopo lo scontro a Faella, l'assessore Morbidelli difende la scelta, non serve a far cassa, serve a salvare le vite. L'amministrazione comunale fa chiarezza sulle recenti polemiche per la strada, un tratto della strada statale 9 del comune Castelfranco Piandiscuo, dove sono verificati incidenti e dove ci sono gli auto, hanno messo i autovelos. Arno sicuro, scogliere entro le strade, scusate ma così cambia il volto delle sponde San Giovanni, un investimento da oltre 2 milioni di euro, una volta erano miliardi, adesso si parla di milioni, sembrano noccioline, ma così è. Un anno della tragedia in A1, fiaccolata per non dimenticare le vittime Gianni, Giulia e Franco. Il 4 agosto corteo da Valvigna al luogo dello schianto, Terranova ricorda i suoi soccorritori, Gianni, Giulia e Franco. Un momento di accoglimento organizzato dalla Misericordia. Cordoglio di tutta la vallata. Sempre nella vallata a Valdarno, bretella di Montevarchi, polemica, rendere pubblici i dati del traffico, strada senza VAS e enti non consultati, dubbi delle minoranze del progetto. La fortezza del Girifalco, andiamo a Cortona, grazie al finanziamento di Intesa San Paolo e l'associazione Ormov, completa il restauro dell'immobile, triplicati i fondi, arrivano nuove sale. Lucignano 400.000 euro per il nuovo polo dello sport, l'amministrazione ha vinto un bando per riqualificare l'area di Porta Murata, interventi su viabilità pedonale e carrabile. Vediamo, c'è un'immagine che mi ha che vediamo essere Dindalini, che cosa ci dice, ex sindaco addirittura, Massimiliano Dindalini, ex sindaco di Civitella, ricordate che adesso è il presidente della CIA. L'allarme di CIA, serve più acqua da Montedoglio, si parla del Castiglion Fiorentino. Beh, insomma, Massimiliano, ma l'abbiamo data al lago Trasimeno l'acqua, quante ne dobbiamo? Ovviamente è una battuta. Passano davanti a Castiglion Fiorentino le due condotte da 2005, 2,5 metri di diametro, due condotte che portano l'acqua al lago Trasimeno, magari uno gli fa una carotatina e ovviamente detta così, ma questa è una segnalazione per quanto riguarda gli agricoltori che hanno bisogno dell'acqua, è bene che non ci si ironizzi, ma questa è la situazione. Provincia Valtiberina, la startup che abbatte gli sprechi, 100.000 prodotti salvati e donati, il progetto nato dall'idea dei due 24enni della vallata, economia circolare tra Toscana e Umbria, la piattaforma Helpness trasforma le rimanenze in risorsa tra sostenibilità e solidarietà digitale. Si parla poi da Prato Vecchio, Don Matteo Zuppi, uno di noi, il cardinale oggi torna a Romena, dibattito politico e poi la messa, la fraternità ospita di nuovo una delle figure più note della Chiesa italiana, presidente della CEI. Bene, allora andiamo adesso con un brano e poi mettiamo il servizio che abbiamo fatto per via delle conserve, ci aveva chiamato un ascoltatore che noi poi troviamo e vogliamo ringraziare anche direttamente nuovamente qua per segnalarci una situazione di incuria, pericolosità, da attenzionare, insomma, per quanto riguarda la strada che via delle conserve che porta fino all'abitato di Molinnovo. Noi ci siamo andati con Angiolino Bianconi e poi vi mettiamo il servizio che abbiamo fatto. Per il momento un brano e poi ci ritroviamo sempre qui sul punto di vista di questa domenica mattina.
1: Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un
1: selfie alla velocità della luce.
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga.
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Andiamo a darci un'occhiata, andiamo a fare l'ultima parte, quella che è caratterizzata dalla rassegna stampa estera per quanto riguarda appunto le prime pagine dei quotidiani che troviamo grazie al portale ilgiornalone.it. Partiamo con la Francia, Le Monde, la France des Faits, incontrollabile. Sapete che in Francia ci sono degli incendi che non riescono a controllare e qui appunto c'è un'immagine che si vede un pompiere appunto l'immagine si vede e sullo sfondo si vede che bruciano delle abitazioni. Vediamo un po' che cosa, come Ciro racconta gli incendi in Gironda e dalle Lande non erano ancora stati domati, dove aveva devastato decine di migliaia di ettari, pensate, e distrutto centinaia di case e costretto all'evacuazione oltre 140.000 persone. Rendetevi conto di cosa stiamo parlando. Le fiamme si dirigevano verso Bordeaux e il prefetto della Gironda cosa ha deciso? A Donnet le consegno abitanti, così come la conclusione di cui tirare la situazione. Praticamente a seguito di una riunione interministeriale, il prefetto ha ordinato agli abitanti di diverse città dell'area metropolitana di evacuare le proprie case perché non riescono a bloccarle, quindi anche nella zona pensata di Bordeaux. Non si sa se è derivata il grande callo. La Francia ha previsto una quarta ondata di calore, pensate, si prevede che una nuova ondata di tempeste colpirà il paese intorno al 29 di luglio, intensificando, attenzione, tempeste di calore, qui loro parlo, non è la canicule, intensificando la siccità e aumentando il rischio di incendi. Insomma, una situazione veramente devastante che troveremo anche in un altro paese, non solo nella Francia. E andiamo subito direttamente alla Le Figaro, sempre francese. Mobilitazione nazionale contro les incendies géants, mobilitazione nazionale contro gli incendi giganti. In Gironda, come abbiamo detto, decine di migliaia di persone sono state evacuate per via terrestre e per via marittima. Il ministro dell'interno annuncia un dispiegamento di pompier du Var vers le sud-est, dalla regione del Var verso il sud-est, insomma, e quindi è veramente una cosa incredibile. Ve lo ricordate l'assassinio? Qui si ritorna su un tema molto particolare. 10 anni dall'assassinio di padre Hamel, l'emozione a Saint-Étienne du Rouvray rimane immutata. Ricordate che fu ucciso, diciamo così, con addirittura sgozzandolo da parte di un cittadino che insomma di cultura diversa e proprio inneggiando un'altra religione. The New York Times, vediamo di cosa si parla. Si vede lo studio Vale, secondo me, a Model of a New Earth, un nuovo modello del Air Force One negli uffici dello studio Vale a ottobre. Il Qatar dei Qatari ha donato l'aereo 747.8, è donato dal Qatar, quindi gli hanno fatto un dono a Trump, guardate, eccolo qua, insomma. Però, taglio laterale, così parte. Inside Trump push to get new Air Force One a lot. Dentro la spinta di Trump per far volare di nuovo l'Air Force One. Un'indagine del Time rileva compromessi nella sicurezza dell'aereo e costi alle stelle. Allora vedete, da una parte dicono questo aereo Air Force One, no? Proprio la fortezza volante, viene da dire. Beh, insomma, non può volare perché c'è un sacco di problemi. Tonfa il Qatar, gliel'ha regalato 1 e lo mettono ovviamente in 100 pagine. Uniscono queste due notizie nella stessa pagina. Vediamo un po' velocissimamente di cosa troviamo. Troviamo il Financial Times Weekend, che è stato spostato come posto, Iran Warner Early Option, la guerra in Iran restringe le opzioni di Harley. Ovviamente ci sono la guerra dell'Iran, che ormai sapete è chiuso anche il Mar Rosso oltre lo stesso di Hormuz, sta ovviamente seriamente preoccupando anche in Inghilterra, ma mi sembra ovvio, per via dell'economia e non solo. Europa in fiamme, i turisti fuggono dalle località turistica francese. Beh, la Gironda sapete che è senza, non riescono a fermarli, i pompieri non riescono a fermarli. Vedremo però che, come vi ho anticipato, c'è un altro paese che sta bruciando letteralmente, e è la Spagna. Devastazione fuori de control, la devastazione fuori controllo. E vediamo dov'è che, quale, mi sembra nella comunità di Madrid, la comunità madrilena, sì, esatto. Pensate che hanno obbligato a lasciare le proprie abitazioni 88.500 persone nella comunità in Aviglia, nella comunità di Madrid. Il governo amplia l'emergenza a Toledo, mentre il fuoco assedia anche Castellón. Cioè, non si ferma, non riescono a fermare questi incendi nemmeno gli spagnoli. La regione è molto secca all'interno del madrileno, della regione madrilena, insomma un po' come la Siviglia, come la parte del sud della Spagna, però il fuoco non riescono a pararlo. ABC, apocalisse di fuoco a 50 minuti da Madrid, vedete, e c'è un'immagine che la dice tutta su quello che lascia, è un incendio. Liberazione, un vision d'apocalisse, scusate, Liberazione del giornale comunisti francesi, ma si occupa dei due incendi che stanno toccando la Gironda e le Lande. Più di 110.000 persone sono state evacuate con una presquille, non mi viene la traduzione che cosa sia, di Cap Ferré, vide da sé desse abitante. Sostanzialmente è una fotografia di quello che sta succedendo. Ovviamente la politica qui non c'entra assolutamente nulla, perché ovviamente la politica, l'incendio non guarda la politica, mi viene da capire, però questo è quello che sta succedendo in Francia. Sto cercando velocemente cosa significa Presqu'île du Cap Ferré, compresa Presqu'île, che non mi veniva, la penisola del Cap Ferré, che Cap Corse, che è quasi disabitata, ma in realtà è stata ovviamente oggetto di questa cosa. Vediamo un po' se andiamo avanti velocemente, quando ci stiamo avvicinando alle mezzogiorno. E altre cose di cui si occupa la stampa estera, vediamo la Tribune di Manche, quale la prova del fuoco, e ormai la notizia specialmente sul francese è solo quella. Anzi, vediamo se riesco a trovare solo i giornali francesi, così le vediamo tutti insieme. Eccoli qua, i giornali solo francesi, come vedete si occupano solamente di quello. La Garde de Feu, pompier militare abitante, tutti sono di spiegamento incredibile. L'Europe frappe l'Ordeman Glug, questo lo riporta Les Echos, ecco perché Trump era infuriato. L'Europa colpisce duramente Google, e lo dicono i francesi su Les Echos. Che cosa è successo? Vediamo un po'. Chiaramente a taglio centrale c'è un etemeter entre secesse incendi, una estate mortale tra siccità e incendi, questa è la traduzione. Il gigante americano rischia una multa di 890 milioni di euro per non aver per la mancanza di conformità, perché non ha per il non rispetto della Digital Market Act. Bruxelles e critica l'azienda per aver dato troppa importanza ai propri servizi senza al proprio motore di ricerca. Alphabet, la società madre, che sta mostrando una forte crescita, ma gli investimenti nell'IA stanno bruciando denaro. Beh, insomma, questa multa, ecco perché Trump era invelenito proprio, dire, cioè, non dovete toccare i giganti americani. Beh, insomma, noi siamo, quanti di voi non utilizzano i servizi di Google? Vediamo un po', a partire dalla famosa Gmail, no? Quanti di voi non ce l'hanno? Quanto di voi non utilizzano il motore di Google per andare a cercare le cose, addirittura l'IA? Quindi, è tutto da riflettere. Velocissimamente ritorniamo sui quotidiani a livello generale e vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Mettiamoci un brano, così mi preparo per l'ultima parte, gli ultimi 5 minuti. Avete visto, le notizie sono queste, con questo Trump che comunque nel 2028 vuole tornare ancora una volta lui. Poi qualcuno dice no, guarda, non lo può fare. Sì, ma lui può fare tutto, e al limite se non c'è lui ci metterà il figlio. Sempre Trump si chiama. A tra poco.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: E andiamo a chiudere questa mattinata insieme. Avremmo solamente 30 secondi, ma sforiamo un po'. E le notizie che sono andate a cercare, a parte la guerra del fuoco, ovviamente a parte tutto quello che sta succedendo in Medio Oriente, vi voglio segnalare queste due cose, sono tre in realtà. E l'economista, siccome dicono che in Spagna tutto non aumenta, cioè il paese dei balocchi, mi viene a dire: la tariffa elettrica sube il 27%. In solo tre mesi pare il gas. Che significa questo, tradotto anche male al volo così? Che la tariffa, cioè il prezzo dell'energia, è aumentato del 27% a causa del costo del gas. Quindi la Spagna, ascoltatemi, che è da molti portata come esempio per le energie rinnovabili, qui scopriamo che per l'aumento del gas, perché ci sono anche centrali che producono energia con il gas, pensate, la tariffa elettrica aumenta del 27%. Quindi, ma quanto ce ne raccontano? Quanto ce ne raccontano le cose? Poi basta andare a vedere un giornale economista spagnolo e dice: ma allora quello che ci dicono in Italia non è proprio così? No, forse non leggono, non fanno la rassegna estera. Andiamo a vedere le TAMS con cui concluderemo, ma prima vi porto a un triste anniversario. Pensate, lo leggo sul New York Post, ci sarà il 25esimo anniversario delle Torri Gemelle, ricordate l'attentato delle Torri Gemelle, e l'11 settembre, e migliaia di famiglie vogliono che il sindaco Mandani non ci sia. Perché? Perché se guardate questo articolo, viene il suo trascorso, e anche qui a braccetto con un imam, Sira Wahanai, questi nomi così, che non è stato direttamente, pensate che c'è scritto indicted, cioè non è stato indiziato, ma è un co-cospiratore di quello che successe nel 1993, ritenuto così. E quindi migliaia di famiglie non vogliono, siccome non ha mai preso le distanze il sindaco di New York, non vogliono che Mandani partecipi a questa iniziativa. Stay away, ve lo dicono le parole, stai lontano, stai, non ci venire, insomma, una cosa del genere. E noi invece andiamo a leggere le TAMP. Le TAMP weekend: Donald Trump persiste dans sa guerre commerciale. Si capisce bene anche se non lo traduco. Donald Trump continua con la sua guerra commerciale. E allora vediamo di cosa parla questo articolo. Che vediamo, mettiamo in screen un attimo solo per non fare errori. Droit de douane, diritti dazi doganali, che sarebbero comunque i dazi. Ignorando la Corte Suprema che aveva invalidato le tariffe precedenti, la Casa Bianca ha imposto nuove dazi a una sessantina di paesi. La Svizzera colpita da un'aliquota del 12,5%, mentre l'Unione Europea se la cava con il 10%. Qui ricordate, legatele queste cose, ricordatevi cosa era successo con la Svizzera e gli Stati Uniti d'America. La guerra degli F-35, il costo che da giugno ne avevano ordinati 36, ne erano aumentati talmente tanti che i svizzeri sono stati costretti a dire: prima hanno protestato, Trump gli ha detto: ma guarda che non è mica che hanno un costo fisso questi, questi il costo lo decidiamo noi, li facciamo solo noi. Allora dice: vabbè, vorrà dire che ne prenderemo meno. Insomma, la Svizzera qui si è genuflessa agli Stati Uniti in più riprese, e anche sui dazi era stata una delle più colpite, specialmente il settore dell'oro e degli orologi e di diamanti, chissà perché. Comunque, al di là di questo, anche ora si ritorna ad essere l'Unione Europea 10%, la Svizzera 12,5%, chissà perché. Washington invoca la lotta contro il lavoro forzato per giustificare le proprie azioni. Gli ambienti politici e economici svizzeri denunciano questa argomentazione come un pretesto fallace e temono un peggioramento della situazione, perché l'incertezza rimane, avverte Luke Schumberg di Economia Suisse di Berna. Infatti è oggetto di una seconda indagine sulla presunta sovracapacità industriale che potrebbe portare all'imposizione di ulteriori tasse. Ma vi ricordo anche che la Svizzera fa il primo paese del blocco, diciamo, non è in Europa, ma insomma è geograficamente è dentro l'Europa, a dire: bene, non vi preoccupate, esportiamo alcune aziende, le facciamo venire negli Stati Uniti alla richiesta di Trump. E questa, insomma, la cosa ci riflette. Ci fa riflettere, scusate, stavo vedendo questa foto che parla di incendi in Francia, l'iconique Cap Ferret en Point de Femme, cioè l'iconica Cap Ferret, un iconico punto di turistico avvolto dalle fiamme, e si vedono appunto queste che non riescono ad essere domate. Quindi si riporta anche qui della Gironda quello che sta succedendo in uno dei simboli balneari francesi, allora che la Gironde a novembre ci sono tanti fuochi giganteschi. Questi incendi sono così, si sono anche sviluppati ugualmente nelle Lande vicino alla Spagna, e poi abbiamo visto nella Spagna, nella regione centrale di Madrid, della Madrilena, dove anche lì non riescono i spagnoli a fermare questi fuochi. Bene, noi vi salutiamo, appuntamento ai programmi così di Radio Francia in settimana. Ovviamente siamo una programmazione ridotta, anche dato il periodo che è quello della gente che va in vacanza. Abbiamo letto i titoli che la prima prova del fuoco dell'autostrada, scusate il fuoco è un termine che mi è venuto vedendo Francia e Spagna, ma poveretti loro, devo dire, no? A parte quella situazione che è successa qua ieri, la carbonaia, che poi ne parleremo sicuramente la prossima settimana, ma la prova del fuoco, dicevo, delle autostrade. Attenzione, facciamo le partenze intelligenti, il primo blocco per quello che riguarda il periodo delle ferie, delle vacanze, mettetele voi, quello che sia. L'importante è che arriviamo nei posti di villeggiatura, insomma, dove vogliamo andare, andiamoci in sicurezza. Attenzione a tutti, e soprattutto un abbraccio a tutti voi, e qualunque cosa voi facciate oggi domenica, come diciamo sempre noi, l'importante è che vi faccia arrivare a questa sera e vi faccia stare bene. Ciao a tutti.
0: Flyspot. Le migliori canzoni degli anni 80.

vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta insieme dei nostri sogni e di quello

0: aspetto molto da te.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con sole prevalente sul nostro territorio, da segnalare solo un po' più di instabilità sulle regioni meridionali, con la possibilità di qualche temporale sparso. Le temperature massime saranno di nuovo in aumento, e specie al centro-nord, stabili o lieve diminuzione invece sulle regioni meridionali. Si farà sentire ancora una vivace ventilazione sullo Ionio, venti invece in graduale attenuazione altrove. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Fly Spot.
2: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
3: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
4: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Sì, me conosci?
2: Eccoci. Dai Raffo, dai.
3: Eccoci,
2: dai.
3: Eccoci, eccomi.
2: Dai, presenta.
3: Ciao caro,
2: introduci.
3: Come stai?
2: Che abbiamo poco tempo.
3: Qui davanti ho con me il mio amico House Rocking Chris.
2: E il mio amico Raffo The Twist, siamo gasatoni.
3: Anche oggi 30 minuti in nostra compagnia, siamo gasatissimi, ma soprattutto siamo gasati per questo primo disco che metteremo oggi. Christian se n'è arrivato con il Santo Graal, signore e signori. Sì,
2: è solo una ristampa.
3: È una bomba.
2: Però,
3: è
2: una bella ristampa.
3: In 200 puntate di One, Two, Three, Four ancora non l'abbiamo messa. Signore e signori, questa è Safronia B.

0: stavamo dicendo Safronia B, lui era Calvin Bose, era un musicista, un direttore d'orchestra attivo tra la metà degli anni 40 e la metà dei 50, in cui, no, non in cui, l'apice della sua carriera fu proprio Safronia B, che vendette tantissimo inizialmente a Los Angeles, perché uscì su Aladdin Records. Questa è una stampa su Astra, è una ristampa degli anni 60 dell'etichetta in cui aveva investito, pensa, anche Mad Mike.
1: Ah, il leggendario Mad Mike.
0: Il leggendario Mad Mike. Ristampavano cose, insomma, di tutti i tipi, a partire dal rhythm and blues delle origini.
1: Il singolo di Calvin Bose che ha venduto di più, tanto che ancora oggi è conosciutissima, sì. È un classico dello swing, del rhythm and blues, non so.
0: Sì. Per me è rhythm and blues, ma magari per qualcun altro è swing.
1: D'altra parte, dove sta il confine? La linea?
0: Per carità.
1: Non c'è la linea di confine.
0: Per carità.
1: Non c'è.
0: Vabbè, uscì solo in 45 giri, mi pare. No, solo in 78 giri. No, sto dicendo una stupidaggine, lasciamo perdere.
1: Vabbè.
0: Frog Legs.
1: Puoi anche non
0: Lloyd
1: aggiungere
0: Price.
1: Altro, va bene così. Per oggi va bene così, passarella.
0: Eccolo che arriva.
1: E mettiamo un bel 9 e può andare a casa. Arrivederci, eh.

0: big man. Mr. Lloyd Price, che incideva anche lui a New Orleans agli studi di Cosimo Matassa con l'orchestra di, lui dice Enis Orchestra, ma era Dave Bartholomew
1: dietro.
0: Era
1: sempre Dave Bartholomew,
0: sì,
1: sempre Dave.
0: Soprattutto
1: Bartholomew,
0: quando incise Lodi Miss Clody, pare che cambiò il pianista. A un certo punto il pianista non gli piaceva, a Cosimo Matassa non piaceva come suonava il pianista, ha chiamato Fats Domino per andare a suonare in quella session e infatti in Lodi Miss Clody il pianoforte è suonato da Fats Domino.
1: Ah,
0: capito?
1: Pensa,
0: così,
1: pensa.
0: In base a come si svegliava.
1: Ma quanta brava, quanti artisti pazzeschi sono passati dagli studi di Cosimo Matassa.
0: Tantissimi.
1: Incredibile, incredibile. Ci vorrebbe una puntata apposta in cui si racconta,
0: sì,
1: ma anche un libro. Magari c'è qualche libro, sarebbe bello.
0: C'è il tuo libro che ho in prestito io da mesi,
1: sì,
0: ormai.
1: Ma proprio a parte quello.
0: Che c'è una parte grossa su Cosimo Matassa che ho letto e riletto, riletto.
1: Bisogna... Se me lo ridai indietro poi me la leggo anch'io, perché
0: sì,
1: non,
0: è
1: non
0: stato lì ancora... 10 anni. Ma
1: lo so, sai quei libri che lo vedi, lo compro, poi lo leggerò.
0: The Jive Bombers, questa si
1: oh,
0: trova.

0: E questo era Boyd Bennett and his Rockets, My Boy Flat Top. Ci chiedevamo, vai Raff.
1: Ci chiedevamo questo flat top che cosa potesse essere, se si riferisca alla capigliatura, al taglio di capelli. Sì, sì. O se
0: secondo,
1: si riferisce...
0: Secondo me sì, perché parla di una persona, quindi flat top. Perché sai che era flat top, erano anche le teste piatte dei motori, sì, dei V8.
1: Sì, certo.
0: Delle auto,
1: lo so bene, e chissà, magari c'era anche qualcos'altro che era un flat top,
0: può essere,
1: non so, qualunque cosa abbia la punta,
0: sai che l'apice a proposito di tagli di capelli, l'apice di quel taglio lì fu inventato, tirato fuori insomma da Mac Curtis, famoso cantante rockabilly, che a un certo punto aveva i capelli lunghi sui lati, pettinabili, e sopra a spazzola per fare il flat top con un ciuffo lungo che gli cadeva in mezzo alla fronte.
1: Pensate,
0: una roba secondo me terribile da portare.
1: Pensa come si alzava al mattino.
0: Sì, sarà durato 20 minuti, poi si è rifatti crescere, ha cambiato taglio.
1: Poi è morto.
0: No, è morto
1: ho perso i capelli.
0: Nel 2011. Ma... René Halls Orchestra, e questa si intitola Twitchy.

0: Sa, aspettavo che iniziassi a parlare, parli sempre su tutti i dischi.
1: Lascia finire mentre cantano.
0: Lascia finire. Parli mentre cantano.
1: Lascia finire.
0: No, adesso ti do fastidio. Vedere come ti do fastidio. Allora, basso tutto.
1: Sappi che dopo ci sono i tuoi dischi.
0: È contro la mia dottrina.
1: Dopo ci sono i tuoi dischi.
0: Comunque mi dà fastidio doverti dare fastidio solo perché tu dai fastidio a me.
1: Ma perché tu lo fai per dar fastidio? Io lo faccio in maniera naturale.
0: Perché io sono un buono, tu sei un cattivo. Tu mi dai fastidio perché ti piace
1: darmi
0: fastidio.
1: La gente lo sa che quando scrivono alla redazione di One Two Three Four, dopo dicono: ma d'altro,
0: lo so, è pieno di lettere dei nostri fans che dicono: no, invece in realtà è pieno di lettere dei nostri fans che dicono: perché Raffo, perché Christian ti tratta male?
1: No, le lettere dicono: perché Raffo fa ste cose che non è nel suo DNA? Lascia perdere.
0: È vero.
1: Non voler fare il cattivo. Non
0: è vero,
1: farlo.
0: Io non sono cattivo.
1: Va bene, prossimo disco,
0: dentro.
1: Oscar Willis, a.k.a. TV Slim. E questa è la versione più jive di Flatfoot.
0: Senti.
1: Un po' scricchiolo perché è in sirene. Dai che arriva.

0: qualche volta sono obbligato a parlargli sopra, se no non la smette, tanto dice robe che non servono a nessuno. Guarda,
1: già volevo,
0: lascia stare, abbasso io.
1: Già volevo parlare sopra perché volevo dirti, cogliamo proprio l'occasione per spiegare la differenza tra vinile e stirene, visto che lo stirene si sente così male.
0: È solo un altro materiale, non c'ho la formula chimica però.
1: Ah,
0: dai,
1: no?
0: Dai,
1: chiameremo un esperto.
0: Non riesco neanche a dirlo. Vai, Oscar Willis.

0: Mamma mia, che pesantezza!
1: Sì, ma che ansia che mi fai venire! Oh. Vabbè, dovreste vedere
0: mamma
1: fuori
0: mia,
1: on.
0: Ragazzi.
1: Dobbiamo, prima o poi io spero che arriveremo come quelli di RTL 102.5 che mentre fanno i programmi radio
0: non toccare
1: hanno, hanno la TV che li filma, così si vede tutto quello che fai, tutto quello che dici, le cattiverie sulla gente, i commenti sui dischi brutti, sugli orari. Vabbè, vedetevi. Roy Milton,
0: bravo che ti sei ricordato.
1: Grazie.
0: I stood by.

0: in a broken heart.
1: Ovviamente, come sempre, il fruscio è gratis, ragazzi, però una ballad strepitosa.
2: Fantastico.
1: Non so se avete notato,
2: fantastico,
1: quando entra il sax si sente proprio il soffio del sassofonista.
2: Sì, sì.
1: Se no mi mandano fuori di testa.
2: Sì, sì, sì.
1: Vabbè, I Stood By Roy Milton era il 1953.
2: Vorrei spendere due parole perché non l'abbiamo in effetti mai fatto, ci stavo pensando adesso, dopo 200 puntate, vorrei spendere due parole
1: forse glielo abbiamo detto di persona,
2: per ringraziare Beppe di Radio Fly, perché è l'unico editore al mondo che manda in onda un programma radiofonico, io penso che sia l'unico ormai rimasto, che manda in onda un programma radiofonico come il nostro, dove ci dà la più completa e totale libertà artistica di mettere i dischi che vogliamo, senza dinamiche commerciali, senza dinamiche di pubblicità, di etichette, e possiamo fare un po' gli scemi, senza esagerare ovviamente, ma possiamo dire quello che vogliamo e raccontare la storia di una musica che ormai fa parte di un mondo estemporaneo che insomma non esiste su qualunque altra radio al mondo, all'infuori delle web radio, ecco,
1: certo,
2: che però è un microcosmo a parte.
1: Sì,
2: quindi grazie,
1: vero,
2: ancora Beppe, grazie
1: Grande
2: Radio Fly,
1: Beppe, grazie.
2: Ascoltateli, mettetegli like sui social che se lo meritano. E beh, direi che è venuto il momento di pompare un po' di rock and roll. Mitico Little Richard, Good Golly Miss Molly.

0: ti lascerò commentare questo brano perché basta.
1: No, no,
0: l'abbiamo commentato fino allo sfinimento, non c'è niente da dire. Lo sanno tutti che Little Richard è il re del rock and roll, è inutile che stiamo a discutere. Prossimo disco, Mister Smokey Whitfield.
1: C'è già una discussione.
0: Anche la regina.
1: C'è già una discussione.
0: Smokey Whitfield su Crest Records da Los Angeles, California. La Crest, lui non lo so esattamente. Il brano si intitola Function at the Junction.

0: Oh no, ci siamo, è ora di chiudere di nuovo.
1: È ora di chiudere, è ora di salutare tutti voi amici ascoltatori di Radio Fly e tutti voi amici ascoltatori del podcast. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana per altri 30 minuti con 9/10 dischi degli anni 50 e 60 con il meglio del rock and roll e del rhythm and blues.
0: Esatto.
1: E, davanti a me House Rocking Chris.
0: E davanti a me Raffo The Twist. No, stavo ascoltando, ecco, se c'era la musica sotto. Arrivato.
1: C'è, arriva.
0: Jack
1: arriva.
0: McVie, Trying to Tell You su Combo Records 55. Ma dicevamo.
1: La vostra coppia di DJ preferita vi dà appuntamento alla prossima settimana.
0: Mi piace questa.
1: E niente, ciao a tutti da 1, 2, 3, 4.
0: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: 98.5 106.1 Le radio

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot. Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi dedicheremo il nostro spazio ai bonsai. Questo termine giapponese deriva dalla lingua cinese punsai, che significa pianta coltivata da sola in un contenitore al di fuori del suo contesto naturale. La tecnica del bonsai prevede la miniaturizzazione dell'albero attraverso potature progressive dei germogli e la costrizione dell'apparato radicale in un vaso di dimensioni ridotte. I primi bonsai furono coltivati nel VI secolo d.C. dai popoli nomadi mongoli che dominavano la Cina. Facevano crescere le piante medicinali nei vasi per poterli poi trasportare durante le migrazioni. La pratica di miniaturizzazione però è probabilmente più antica e risale a circa 2000 anni fa. Veniva chiamata painting e consisteva nel comporre paesaggi con miniature di monti, fiumi ed alberi. Il bonsai più antico mai ritrovato, infatti, è stato rinvenuto in una tomba risalente a 3000 anni fa. La coltivazione dei bonsai come vera e propria arte fu sviluppata intorno al 700 dai monaci buddisti cinesi che applicavano ai mini alberi i principi della loro filosofia. Cioè, l'uomo doveva ridurre alla sua capacità di visione ciò che lo circondava, quindi doveva miniaturizzare non solo l'albero ma anche il paesaggio sul quale cresceva. Altre scuole di pensiero invece vedevano nei tronchi contorti e nati su una pietra la nascita della vita nonostante le avversità. Tronchi e rami potevano essere anche piegati per creare ideogrammi e numeri magici. Secondo una leggenda, la nascita dell'arte del bonsai risale al periodo Han, che va dal 206 a.C. al 220 d.C. e a iniziarla sarebbe stato un uomo dotato del potere di miniaturizzare i paesaggi. La prima testimonianza certa, però, si ritrova in un dipinto rinvenuto nella tomba di un nobile della dinastia Tang, morto nel 705 d.C. In questa tomba sono raffigurati due uomini che portano un contenitore con un piccolo albero, appunto. Nel periodo successivo, si parla del periodo intorno al 1000, si diffusero poi composizioni di paesaggi con pietre e figure chiamate Punguan o Bonkei. Il modo di coltivare gli alberi si differenziò in varie scuole a seconda delle dimensioni degli alberi stessi, delle varietà utilizzate, delle forme poi che venivano fatte assumere ai vegetali. I bonsai arrivarono successivamente in Giappone nel periodo Heian, che va dal 794 al 1185 d.C. e probabilmente furono dei monaci buddisti a importarli nel paese. Qui gli alberi in miniatura presero appunto il nome che tutti quanti conoscono di bonsai e all'inizio del 1800 sorsero le prime scuole di arte bonsai che codificarono degli stili, delle regole e delle misure ben precise. I grandi maestri provenivano da famiglie come i Kato, i Murata e i Nakamura. E in Europa i bonsai si iniziarono invece a diffondere a partire dalla fine del secolo passato come curiosità esotiche presentate alle varie esposizioni universali. E con queste curiosità relative ai bonsai io vi lascio a domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Verso i suoni di Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Radio Fly. Radio Fly.
3: Rewind. Benvenuti all'ascolto del Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su Dab Plus in streaming. Look

Allora, eccoci qua, l'ennesimo pomeriggio che poi in replica diventa una sera, una notte profonda. Il deltaplano vola ancora su Radio Fly, quindi doppio volo sull'etere, sul DAB, sullo streaming e anche sul social. Quindi ci siamo in audio e in video anche su www.radiofly.cloud, sul social, sul nostro sito e in FM sul DAB. E un saluto particolare a coloro che sono ancora in sintonia e magari non sono partiti per le vacanze, quindi speriamo di far trascorrere nel migliore dei modi possibili la musica, i minuti che staremo insieme oggi. I grandi veci! Vabbè dai, questi sono addirittura più grandi di me, Più famosi non c'è neanche da paragonarsi. Sono i Rolling Stones, sono tornati con Foreign Tongues, la canzone You Know I.

0: ritornano gli Stones che rotolano come non mai anche in questo nuovo brano dal nuovo lavoro You Know I'm No Good, si chiama così, e 18 anni erano trascorsi tra Bigger Bang e Hackney Diamonds, e per completare un nuovo album di inediti, poi meno di 3 anni per arrivare a questo nuovissimo Foreign Tongues. Non è questione di seconde, terze, quarte, quinte giovinezze, e questo a chiarirlo è Keith Richards, uno dei componenti storici, in una recente intervista. L'unico motivo, dice Keith, per cui Foreign Tongues è uscito è che abbiamo fatto così tanto lavoro sul precedente lavoro che io e Andrew Watt, il produttore, ci siamo guardati e abbiamo capito che in pratica quello era semplicemente un doppio album, solo che abbiamo preferito prenderci prima una pausa. Vabbè, e quindi hanno rielaborato, fatto qualche brano nuovo, unito i brani che erano rimasti fuori, e hanno fatto questo lavoro che inizia insomma a pulsare. Ho detto vecchi prima, sì, vecchietti, per amor di Dio, la data anagrafica non si nasconde di certo, ma mi sembra molto, ma molto arzilli.
1: Music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

0: veramente un potenziale esplosivo che Ben si estrinseca soprattutto dal vivo per i Fantastic Negrito, gruppo rock, blues, funk e tanto altro ancora, che viene dall'America. In realtà è un moniker questo Fantastic Negrito, perché tutto poggia o quasi sulle spalle dell'autore, cantante e chitarrista Xavier Amin Paulez. Scusate la pronuncia, ma è un nome veramente, almeno per come me, per quelli come me, abbastanza impronunciabile. Questo brano è così sferzante, ricco di funk, di energia, di rock blues, ma anche non solo, è stato registrato e contenuto nell'ultimo lavoro live registrato dal vivo in Europa, Stati Uniti, e racchiude in pratica quella che è l'essenza della filosofia musicale dei Negrito. Il disco rinuncia a qualsiasi perfezione artificiale per privilegiare spontaneità, energia e contatto umano. Le canzoni acquistano una forza diversa rispetto alle versioni in studio. Il blues, il rock, il soul e il funk si intrecciano in modo naturale, sostenuti da una band affiatata che valorizza ogni sfumatura del repertorio. Le linee di basse quindi e perciò diventano più incisive, le chitarre più abrasive e la sezione ritmica costruisce una tensione costante che attraversa l'intero lavoro. Sono stato in Italia anche recentemente e ho avuto veramente il privilegio, il piacere di gustarmeli dal vivo all'Arts Festival Rock di Chiusi, e devo dire che è un gruppo che mi è piaciuto moltissimo. Li conoscevo già, ma dal vivo l'ho riscoperti, quindi viva i Fantastic Negrito.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, H. Cisco.
0: Andiamo nel territorio nazionale. Diatomea, un album abbastanza recente del 2026, Rossana De Pace, Magna Grecia. Dammi lo

Ricapitolando, Magna Grecia è tratto dall'album del 2026, quindi l'ultimo, Diatomee di Rossana De Pace. La vegetazione, le diatomee, la vegetazione spontanea non solo come musa ispiratrice, ma addirittura come impersonificazione, oggi diciamo sono molto dislessico, della musicista. La diatomea è una microalga unicellulare che possiamo trovare in tutti gli ambienti acquatici, dal fitoplancton oceanico ai letti dei fiumi, rendendo possibile la vita di un una sorta di ecosistemi lontanissimi tra loro, in quanto produttrice di gran parte dell'ossigeno terrestre. Trasportate dal vento, le diatomee in ogni angolo del globo terracqueo formano una vibrante rete interconnessa metafora, quindi poi di condivisione, umanità, comunità, temi questo che vanno a permeare l'ultimo lavoro di Rossana De Pace, appunto, ricordo, intitolato Diatomee. Ebbene, questa piccola intro, magari torneremo nei programmi ogni tanto, ripesco brani non solo del lontano passato, ma del vicino presente. Ecco, volevo fare un saluto, visto che poi hanno lasciato nel nostro social, eccetera, il like, anche a Piero Chini, che l'ho visto spesso ultimamente, un ringraziamento, ma anche a un vecchio compagno di scuola che si chiama Carlo Sappino, diciamo che da Arezzo credo che si sia trasferito dalle parti ligure in Savona, ogni tanto ritorna con suo e con nostro piacere, quindi un saluto anche a Carlo. Spero che oggi la mia dislessia non lo faccia allontanare dalla radio. Spero che dopo un brano come questo di un artista che fra qualche giorno, il 1° d'agosto, sarà in Fortezza Medice ad Arezzo, credo che avvicini la gente alla musica, perché canta, compone e fa musica molto bella. E parlo di Niccolò Fabi. C'è una lunga intro che lascerò scorrere, il brano non è lunghissimo, ma la intro è molto bella, la musica idem. Registrato al Lago dei Caprioli, una ridente località montana della Val di Sole, in Trentino. Qui è insieme a Roberto Angelini, che è il chitarrista di Propaganda Live, almeno uno dei suoi compiti e ruoli è quello. Niccolò Fabi con Chi mi conosce meglio di te, l'album è il nuovo Libertà negli occhi.

0: Piccolo Fabi, 1° agosto, tra qualche giorno, dopo cena, diciamo, alla Fortezza Medicea, qua ad Arezzo. Vi consiglio di non perderlo, perché anche è questo 10° suo lavoro, Libertà negli occhi, da cui ho tratto Chi mi conosce meglio di te, insieme a Roberto Angelini. È veramente un album fantastico, è stato pubblicato da poco, è un anno e qualcosa, giugno 2025. Il progetto, come ho detto, ho accennato, è nato durante quella che poi è stata una residenza artistica in una baita in Val di Sole, dove l'artista e i suoi musicisti si sono isolati per un intenso esercizio di libertà creativa. Il lavoro si articola in 9 tracce che si muovono un po' tra quello che è, diciamo, la canzone d'autore, quindi il cantautorato classico, una sorta di folk intimo e sperimentazioni anche di ambient e di elettronica. I testi mantengono la consueta profondità a cui siamo abituati ormai da diversi anni a questa parte, da parte di Niccolò Fabi.
1: Du bist der Hörer, wir sind das Radio.

avevano fatto uscire un precedente singolo, Cigarettes After Sex, sigarette dopo il sesso, insomma, e anche nella cover di questo brano, Twizzle, il secondo singolo, insomma, c'è un po' di figura erotica, si vedono un paio di chiappe con due cosce lunghe, insomma, vabbè, ma a parte questo, un po' di questo ambient dark, insomma, no, si sente questo pulsare, questo suono un po' oscuro, ma comunque rientra nel campo della godibilità, dell'orecchiabilità. Non bisogna essere patiti ed esperti solo di dark, di techno e di quanto altro per apprezzare questo gruppo. Quindi avevano fatto uscire nel 2025, ritornando a bomba sull'argomento, Anna Karenina, il celebre personaggio, vabbè, e poi hanno fatto uscire questo Twizzle, che rappresenta per loro un anno entusiasmante, poi hanno rilasciato anche delle interviste e poi soprattutto si sono presi anche la soddisfazione di constatare che loro, Cigarettes After Sex, sono entrati nella top 200 degli artisti più ascoltati su Spotify, con quasi 30 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma. Quindi per loro motivo di grande gioia la pubblicazione di un nuovo singolo che è uscito a maggio, che oggi ho fatto riascoltare. Avevo naturalmente programmato subito l'uscita di questo lavoro, e adesso un altro singolo di un gruppo che a me piace, è una sorta di collettivo, si chiamano Ezra Collective. Sentite, ma bella questa nuova Well Organized.

0: nuovi recenti paladini di un certo tipo di new jazz, con le varie influenze, come si dice oggi, le varie contaminazioni. Ezra Collective e il nuovo singolo Well Organized se ne tornano con questo nuovo singolo, reduci da quello che è stato un loro annuncio che riguarda il quarto lavoro in studio, dove ivi è contenuto Here Because of Hope, così è il titolo del nuovo lavoro. Gli Ezra sono vincitori del Mercury Prize del Brit Award, due prestigiosissimi premi nella loro patria, che è naturalmente UK, il Regno Unito. E questo brano è stato realizzato insieme alla cantante giamaicana che si chiama Laila Aike. Ebbene, andiamo adesso la prima parentesi melodica, voce fascinosa, brano che sembra provenire da un altro tempo da cui proviene, ma forse ancora di più ascoltato da quelli come me dopo diversi anni. Era un po' che non riprogrammavo questo brano, vi dico subito come si chiama: Leave a Tender Moment Alone. Lui è Billy Joel, la musica del Deltaplano. Il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Any One.
2: Your music, your station.
3: I know you're trying to help me.
4: Slow Sock.

Tenero movimento, momento solitario. Billy Joel Live Tender Moment Alone, pubblicata nel 1983 all'interno di un album celebre all'epoca, An Innocent Man, è una romantica ballad, avete sentito, il cui protagonista, sopraffatto dai sentimenti, sceglie di godersi il momento senza rischiare di rovinarlo dicendo la cosa sbagliata. E il brano è un chiaro omaggio alle sonorità che si chiamavano doo-wop di fine anni 50, un classico romantico evergreen di ogni tempo per Billy Joel. Sonorità accattivante, né troppo lente né troppo agitate, questa è la miscela che ci propongono i Mount Wales, il brano è Cincinnati.

0: Allora, ricapitolando, The Mont Veils, il nome del duo, perché è un duo femminile, il brano Cincinnati, l'album Path of Totality, che poi significa il sentiero della totalità. Armonie, l'avete gustate, dalle sfumature folk e un indie pop sofisticato per tempi molto turbolenti. Sally Buis e Molly Rockelson sono originarie di Knoxville, nel Tennessee, e insieme formano questo duo. Durante gli anni della scuola medie, le due ragazze hanno iniziato a esibirsi come artiste di strada nella piazza del mercato di questa progressista città del sud. La gentrificazione della loro città natale e l'aumento del costo della vita le hanno spinte a trasferirsi a Cincinnati, città da cui hanno intrapreso numerosi tour negli stati orientali e meridionali, assorbendo le idee, i personaggi e le storie lungo il cammino. Questo Path of Totality è il terzo lavoro delle Mont Veils e rappresenta un significativo distacco dalle loro prime registrazioni realizzate in un salotto per il loro album di debutto del 2020 e influenzate poi dai loro numerosi viaggi e sostenute dalle loro forti convinzioni politiche. I nuovi brani riflettono sulla cosiddetta diaspora americana e sul tumulto in cui il paese, secondo loro, è precipitato. E non credo neanche che sia secondo loro, ma ognuno la vede come crede.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, è ora in onda.
0: Un altro pimpante lavoro, il gruppo è Hillyven Dream Day, It's All Game. Album recente anche questo, Lie to Tell.

riuscito di recente, o meglio, riuscito perché è un album che risale a lontano 1991. Live to Tell è un album della band alternative rock americana Eleven Dream Day. Fu pubblicato nel 91 come gli altri due lavori per la nota label La Atlantic. È uscito la versione deluxe, era un album, diciamo, che poi quando uscì non ebbe un grandissimo successo, sfoggia questo attacco, direi, di chitarre abbastanza selvaggio, i testi sono obliqui e poi c'è anche una fede da parte loro incrollabile che il ritmo, l'energia che poi sprizza da tutti i pori e queste selvagge chitarre siano curative e facciano bene anche alle vendite, cosa che peraltro non hanno mai realizzato tantissimo. Comunque mi sembrava il caso di programmarlo nella scaletta del Deltaplano di oggi, così come mi sembra il caso di tornare indietro nel tempo anche questa volta e di risentire un bel lavoro, risale credo al 1987, lei si chiama Susan Vega, il brano come l'album Solitude Standing.

0: Correva l'anno 1987, c'era il secondo lavoro, da cui la title song Solitude Standing, Susan Vega. Leggo una cosa che ho trovato sul web. Nei luccicanti anni 80, infestati da divi, dive e divetti, e divette, automi da classifica nutriti dalle case discografiche come feroci polli d'allevamento, presentarsi in tono dimesso, cantando storie malinconiche con l'aiuto di una chitarra e poco più, a molti sarebbe sembrato puro autolesionismo. Per di più, da una ragazza di nome Susan Vega, cresciuta nei ghetti portoricani di New York, era logico attendersi un qualsiasi tipo di rap o rock arrabbiato, comunque musica tosta e sanguigna, ma basta un'occhiata alla copertina di questo disco per rendersi conto che la parola sanguigna è estranea al mondo di Susan. Il suo viso sembra addirittura un viso di una anemica, anche se poi questa sua apparente debolezza nasconde una grande, tenace determinazione. E comunque, nonostante tutto, si è imposta all'attenzione dei media, di noi che facciamo ormai da tanto tempo le trasmissioni in radio. Ricordo anche il suo hit, che è diventato ormai, per fortuna sua, ma anche la nostra, un evergreen. Almeno ogni tanto cogliamo l'occasione per ascoltare Luca, va bene? È proprio lei, Susan Vega. Andiamo!
1: Il deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: La prima parte del deltaplano si conclude con un altro lavoro nuovo, Living in the USA. Il gruppo è quello di Low Cut Cunny. Questi nomi un po' strani e ricercati hanno del significato. Conclu-

0: La musica del deltaplano, il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Vai Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Any One.
2: Your music, your station.

0: ripresa dopo il giro di boa di un'ora del deltaplano con i Death Cab for Cutie e I Built You a Tower. La costruzione di una torre che ti elevi ma allo stesso tempo ti protegga, metafora di un sentire la vita anche, diciamo, come una difficoltà. Oggi non è semplice, ma forse la vita non è mai stata semplice, bisogna cercare di prenderla qualche volta meglio che si può. L'album, questo nuovo, I Built You a Tower, Death Cab for Cutie. Loro sono venuti fuori nei primi anni 2000, l'epoca d'oro, aurea quindi, dell'indie rock, che è finita da un pezzo, ma loro continuano imperterriti. Il precedente lavoro era del 2022, senza mai tradire il proprio marchio di fabbrica e mantenendo una sostanziale continuità delle loro opere, che anche in questo album, diciamo, si ridefinisce e si ripercuote, e quindi però comunque si consolida. Il loro band leader si chiama Ben Gibbard, avevano fatto una serie di tour dal vivo per il ventennale di un loro lavoro, e per prendere distanza e riposarsi, ritrovare la tranquillità, l'unico rimedio, ha detto Ben Gibbard escogitato per liberarsi dello stress e ricaricare le batterie, è stato imbastire una sorta di ritorno alle origini. 5 persone che suonano e registrano in una stanza un disco da buttare fuori per provare a scrivere l'ennesimo capitolo di una lunga storia. E ecco che è difficile, ma poi è risultato semplice per loro fare uscire I Built You a Tower, titolo che riflette il difficile passato da Gibbard e soci. Ebbene, scusatemi ma ho la voce che non mi regge, un unplugged, un'antica, così, degli anni 70, formazione di rock sudista, che si chiama anche Southern Sound, Southern Rock, gli Atlanta, Reading Session, in una versione unplugged ma molto bella di un loro noto brano, un noto brano della loro discografia, il titolo è Alien.
1: Ascolta Radio Fly.

Mi ricordo la versione originale, quella diciamo più elettrica e contenuta, in un album che risale credo all'81, di cui ho il vinile ancora qui nella, veramente incredibile. RRS, Atlanta Radio Station, una delle band diciamo più sofisticate del sound dell'epoca, degli anni 70 ma poi anche degli anni 80, tant'è vero che sono stati soprannominati gli Steely Dan del rock sudista. La loro canzone, una delle loro hits di quei tempi, che in questa veste unplugged risulta ancora apprezzabilissima, almeno spero non solo da me, che mi scelgo diciamo con cura le canzoni sperando di fare anche a voi cosa gradita.

0: riduce a una marcia, un po' di confusione. Comunque John Batiste We Are, con il featuring di Santa Augustine High School Marching 100, David Gauthier Gospel Soul Children Choir, insomma, Craig Adams, Brandon Gauthier, Brennan Gauthier, Autumn Rue. Un ensemble di persone che fanno dal jazz ai canti corali alle scuole ritmiche, quindi diciamo musica sperimentale ma consolidata, ma non troppo.
1: Il deltaplano, music first.
0: Un altro disco nuovo, un tributo addirittura con un album a Caravaggio. Non è la prima volta, non sarà neanche l'ultima. D'altronde, se Caravaggio è un grande nella sua arte, nella pittura, altri ci provano con i tributi e la musica, diciamo, fa parte degli altri. Per me è per eccellenza, comunque, vabbè, che, ma non quella che mi stanca, agnesco, per quello, vabbè. Quindi, musicista, un album interessante, un po' prog, un po' fanfare, pieno di fanfare, un po' di suono, ritmiche, atmosfere, evocazioni. Allora, da Caravaggio, Stefano Panunzi, così è il musicista, esegue la canzone intitolata Isolation.

0: ricordano un po' gli Yes, ma anche un po' i Japan. Stefano Panunzi, Isolation, dal nuovo lavoro Caravaggio, dopo 5 album solisti, torna il compositore e tastierista romano Stefano Panunzi, che prende spunto dalla enigmatica figura di Michelangelo Merisi in arte Caravaggio. Un autentico tour de force nell'ambito di quello che possiamo definire art rock. L'obiettivo per Panunzi è confrontare la propria musica con l'arte del grande pittore lombardo, fatto di luci, ombre, bellezza, violenza, come suggerisce efficacemente anche la cover dell'album, splendida copertina realizzata da Bird Webler. Proprio dai chiaroscuri caravaggeschi, che descrivono stati d'animo carichi di disperazione, amori tormentati, ricerca, purificazione, liberazione, dichiara di essere partito Panunzi. Il risultato è questa opera ambiziosa ma anche affascinante, il cui prog, jazz, ambient e suggestioni della musica contemporanea convivono in perfetto equilibrio. Un buon lavoro, direi, per chi, non solo per chi ama diciamo il genere, ma in generale, almeno mi ripeto.
1: Pentaplano, music first.
0: Rimaniamo un'atmosfera un po' meno esagitata di quella di prima. Un album anche questo recente, si chiama Scrolls.

oggi vado un po' sullo sperimentale, ma dai, poi passiamo in onda, diciamo, cose più sentite e quindi diciamo più note, e l'orecchio non, magari non si ritrae, ma c'è molta evocazione, molta musica, anche d'ambient, no? Laura Misch, l'interprete, Scrolls, e l'album è il nuovissimo Letic, un album mistico nato dal video di un brano Soft Ten, tanto enigmatico quanto dolce, costruito quasi esclusivamente su immagini di sassi e pietre che fanno da sfondo al canto etereo della musicista e costituiscono il perfetto contrappunto a quello che è il titolo del suo nuovo lavoro. Letic significa pietroso. Nel video Laura appare immobile, circondata da rocce, senza mai aprire bocca, come una presenza silenziosa immersa nel paesaggio. Misch è una musicista londinese estremamente eclettica, sassofonista, cantautrice, produttrice elettronica e autrice di Field Recordings, e la sua capacità di intrecciare la voce, gli strumenti a fiato, l'elettronica e suoni ambientali genera una musica originale che invita anche a un ascolto attento, profondo, contemplativo. È giunta al quinto album, la sua ricerca si è sempre sviluppata in modo coerente, attirando l'attenzione di un pubblico sensibile alle tematiche ambientali e dei media più attenti alla salvaguardia della natura. Un po' di chitarra acustica, una bella voce che spero che alcuni di voi ricorderà qualche bei momenti di radio passate o di cose belle da rivivere. E allora, dal Canada, il grande Bruce Coburn con un successo di un tempo di diversi anni fa, Passing the Cage.

0: lavoro uscito veramente di recente, in questa estate 2026, è Dark Wings, queste ali scure, oscure. E il brano da cui ho tratto per farvi ascoltare si chiama Crimson Cross, l'interprete è Mason Jennings. Nel vasto sottobosco del cosiddetto cantautorato americano, degli ultimi 25 anni, Mason Jennings è ormai una presenza certa, costante e anche prolifica nel senso di fare lavori. Il musicista, che è di Minneapolis, giunge oggi al traguardo con questo Dark Wings del 18° album, pubblicato a poco più di un anno da un solitario Magnifier del 2025. E sin dalle prime battute il nuovo lavoro rivela una rinnovata freschezza compositiva e anche sembra una ritrovata voglia di confronto, elementi che emergono chiaramente dal modo stesso in cui il disco ha preso in pratica forma. Parte del merito va alle session organizzate insieme al batterista nonché producer dell'album Scott McPherson, che ha trasformato il proprio laboratorio creativo in una sorta di officina aperta a collaboratori e amici. E ascoltando appunto il nuovo disco si ha spesso la sensazione di trovarsi davanti a canzoni nate e sviluppate in divenire, che lasciano spazio all'istinto, all'interazione tra musicisti e a quella sottile magia che solo le registrazioni in presa diretta sanno catturare. Senza stravolgere nulla neanche del passato, Mason Jennings ha infatti messo la firma su uno dei suoi lavori più convincenti degli ultimi anni, il nuovo album Dark Wings. Harry Bibb.
1: See no light on the horizon.

il blues morbidissimo di Harry Bibb, Waiting on the Sun, contenuto in One Mississippi, uscito un album nel 2026 su etichetta Repute Records. Contiene 13 composizioni originali scritte dal trovatore del blues newyorkese Bibb, da solo o in coppia con quello che è anche il suo producer Glenn Scott. Il nuovo album One Mississippi, presentato come il più avventuroso e ambizioso della sua illustre e anche lunga carriera, grazie alla sua fusione di blues classico, soul contemporaneo e americana. Ebbene, direi una piccola nota per ricordare un po' qualcosa. Uno che ha passato, credo, da 3 anni è del 33, quindi forse anche da 4, vabbè, ma dopo faccio il conto, ma non è importanza. Le 90 primavere è Willie Nelson, se ne torna con un nuovo lavoro intitolato Dream Chaser.

0: mi ricordo che era il novembre del 1976, muovevo i primi passi da pochi mesi in radio e uscì quest'album da cui è tratta The Pretender, Your Bright Baby Blues, la canzone che ci stiamo finendo di ascoltare. Naturalmente lui è il fratellino della costa, Jackson Browne. Vi lascio con un brano dei Lemoncello, chiaramente l'ho raffreddato, ci ho messo anche una scorza, no, di limone no, perché se è quel limoncello è fatto dal limone. L'appuntamento va giovedì, non per il biplano purtroppo, che rientrerà a settembre, ma con un'altra puntata del deltaplano. Mi scuso sempre per la poca voce che mi è rimasta, ma come dico io, l'importante di questo programma non è la mia voce, a cui peraltro purtroppo tengo, specialmente quando va via si tiene moltissimo, il brano dei Lemoncello, un altro album nuovo, Perfect Place, è intitolato Unfinished Business. Ciao, rimanete in sintonia, perché tra qualche minuto c'è un collegamento da una bella festa. La musica del deltaplano, il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Eni One.
2: Your music, your station.

0: Kaplano Music. First. Il martedì dalle 17 alle 19.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: Rewind.
3: Sono le 22 e 53 minuti.
1: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
7: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
8: Ascolta la tua musica.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Giuro che ora mi alzo. Giuro che mi alzo da questo letto. Ti raggiungo lì in cucina e ti do un bacio di tradimento. Giuro che un modo me lo invento. Che se non scazzo ti prendo controtempo mentre ti corro incontro. Giuro che lo trovo quel sorriso che era mio nascosto. Facciamo un patto. Ora ci verso un bicchiere e affrontiamo tutto. Cuore a cuore.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo delle curiosità tutte particolari e potenzialmente schifose, perché parleremo infatti di cacca. Quanta ne facciamo? Anche se cerchiamo di farla sparire in fretta, nell'arco di una vita ognuno di noi ne produce almeno 6 tonnellate. Ogni volta che mangiamo ci vogliono dalle 2 alle 4 ore, alle 8 ore affinché il passo attraversi 7 metri dell'intestino, dove subisce una straordinaria serie di trasformazioni chimiche per essere poi assimilato dall'organismo. Ovviamente nell'intestino tenue, enzimi e succo pancreatico trasformano chimicamente le molecole in modo che possano essere assorbite dalla parete intestinale. Ciò che avanza prosegue verso il colon, dove prima dell'espulsione viene disidratato e poi concentrato. L'atto dell'evacuazione è molto soggettivo e dipende dal tipo di alimentazione, dalla quantità di fibre ingerite, dallo stile di vita e anche dall'attività fisica. L'attività è regolare se espletata 3-4 volte a settimana. Può anche capitare, come fatto isolato, che si

0: notevole è soltanto di alcuni composti, in particolare le tracce di zolfo e le molecole di ammoniaca e trimelamina. I giapponesi, sensibili alla puzza, hanno sviluppato alcune pillole che nell'intestino disgregano le molecole di ammoniaca e trimelatilamina. Delle etichette up in commercio dal 1994 è stato venduto oltre 1 milione di flaconi, mentre le concorrenti etichette lanciate nel 1997 in 6 mesi hanno venduto più di 600.000 confezioni. Sulla scatola c'è scritto l'agente responsabile dei propri odori. Le Oda Free vendute negli USA promettono risultati strabilianti solo dopo 3 giorni di utilizzo. L'unico effetto collaterale è che la cacca poi si colora di verde. Può essere un'arma di distruzione? Beh, Pamela Dalton, ricercatore del Centro Monell di Chimica dei Saints di Filadelfia, è una grande esperta di puzze, soprattutto di quella della cacca, e ha lavorato un progetto militare negli USA per realizzare una bomba puzzolente non letale, ma in grado di togliere al nemico ogni spirito aggressivo. La cacca si è dimostrata la più efficace nel mettere in fuga l'esercito più agguerrito, e se fosse letale il nome sarebbe sicuramente la morte marrone. Ma questo perché? Perché l'odore delle feci ci coinvolge nel profondo, l'ha dimostrato sempre Pamela Dalton. Quando annusiamo odori sgradevoli, come per esempio quella della carne che sta marcendo, il cervello reagisce coinvolgendo l'area della corteccia olfattiva primaria. Ma quando si tratta di cacca, si attiva il sistema limbico, la parte più interna del cervello, associato alle reazioni più primordiali ed emotive. E allora, con queste curiosità un po' schifose, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di calzini. Partiamo dall'etimologia. In inglese si dice sock, è una parola che deriva dal latino soccus, che indica il calzare utilizzato dagli attori nelle commedie, ma anche pantofola o scarpa larga. In italiano calzino invece deriva dal latino calceus o calcius, calzatura, che a sua volta viene da calcagno. E i calzini vengono molto spesso sottovalutati, eppure la BBC li ha inseriti tra i 100 oggetti che raccontano la storia del mondo. E partiamo dai più antichi calzini, quelli d'Egitto, che risalirebbero al periodo tra il 250 e il 400 avanti Cristo, e a quel tempo pare venissero indossati coi sandali. Nel Medioevo poi si sono sviluppati e secondo gli storici sono diventati di moda attorno all'anno 1000. Fare calzini comodi a quel tempo era un processo complesso che richiedeva cure e soldi, così nobili e re amavano mettere in mostra le calze al ginocchio per esprimere la loro capacità finanziaria e di classe. Questo spiegherebbe anche perché a Natale si regalano spesso i calzini. Donare le calze infatti è stato visto a lungo come un gesto generoso e importante, ma c'è chi i calzini non li apprezza e non li ha apprezzati. Per esempio Einstein, che non li amava e quando poteva preferiva non indossarli, una delle sue abitudini peculiari, e addirittura non li indossava nemmeno per andare a una cena formale alla Casa Bianca. Pare che avesse una particolare idiosincrasia per i buchi che si potevano formare quando il calzino si usurava. I calzini intorno al 1589, con la macchina per produrre calzini inventata William Lee, ebbero diciamo un incremento. Lui era un ecclesiastico inglese che voleva aiutare la moglie sarta a risparmiare tempo nel lavoro a maglia. Il telaio della sua macchina era in grado infatti di lavorare la maglia 8 volte più veloce che a mano. E poi la macchina di Lee è stata migliorata nel 1864 da William Cotton, che quando poi in realtà l'anno della svolta della storia dei calzini è il 1938 con l'invenzione del nylon. Fino ad allora erano fatti di seta, lano o cotone, e i primi calzini di nylon furono venduti nei negozi di New York il 15 maggio del 1940. In un solo giorno se ne vendettero fino a 72.000 a paia. Calze e calzini in realtà hanno delle differenze. Prima del XX secolo la maggior parte delle calze erano lunghe sopra il ginocchio, ma con l'arrivo dei pantaloni lunghi da uomo durante i primi anni del Novecento le dimensioni hanno cominciato a ridursi, e così si ebbe la divisione netta tra calze e calzini. E una curiosità interessante, anche se strana, è che fino al 2013 l'uniforme militare russa prevedeva l'uso di fasce per i piedi invece che di calze. È stato poi il Ministero della Difesa a mandare in soffitta i cosiddetti portianchi, cioè letteralmente pezze da piedi, che fino ai primi del Novecento erano molto diffusi tra gli eserciti di numerosi paesi del mondo, compresi Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Molti calzini sono fatti in Cina, e c'è anche la città delle calze, il distretto di Datang nella Cina orientale. Infatti uno dei produttori di calze al mondo più importanti, e pare che arrivi a produrre circa un terzo di quelli mondiali. È stato stimato che in un anno dalle sue fabbriche siano uscite due paia di calze per ogni abitante della terra. E poi abbiamo un sito, Business Insider, che ha censito ben 62 cose che si possono fare con dei calzini vecchi e presumibilmente rotti, da rivestire i piedi di sedie e tavoli per evitare dei graffi sul pavimento, a una borsa del ghiaccio, addirittura un abito per cani di piccola taglia, avere proprie armi, rimpendere le noci, bulloni e monetine. Insomma, un sacco di strane utilità per questi oggetti molto utili. E allora, con queste curiosità particolarissime, io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: un altro bellissimo brano di Bacharach, Wives and Lovers.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

in her soul and die. And when she turns, this boy will be gone.

0: paio di secoli ed ecco già che voli via.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Sono le 2:03.